0: meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 2:18.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La giornata sarà caratterizzata da tempo in prevalenza soleggiato e da un caldo gradevole senza eccessi. In mattinata il sole dominerà sulle regioni centro-settentrionali e al sud sarà presente una nuvolosità più diffusa associata a isolate e deboli precipitazioni. Durante le ore pomeridiane dei fenomeni interesseranno ancora le estreme regioni meridionali, mentre al centro-nord il sole continuerà a splendere quasi ovunque con condizioni di tempo stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 2 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

0: Sono le 2:45.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La giornata sarà caratterizzata da tempo in prevalenza soleggiato e da un caldo gradevole senza eccessi. In mattinata il sole dominerà sulle regioni centro-settentrionali, al sud sarà presente una nuvolosità più diffusa associata a isolate e deboli precipitazioni. Durante le ore pomeridiane dei fenomeni interesseranno ancora le estreme regioni meridionali, mentre al centro-nord il sole continuerà a splendere quasi ovunque, con condizioni di tempo stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Vi

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 3 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 3 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La giornata sarà caratterizzata da tempo in prevalenza soleggiato e da un caldo gradevole senza eccessi. In mattinata il sole dominerà sulle regioni centro-settentrionali, al sud sarà presente una nuvolosità più diffusa associata a isolate e deboli precipitazioni. Durante le ore pomeridiane dei fenomeni interesseranno ancora le estreme regioni meridionali, mentre al centro-nord il sole continuerà a splendere quasi ovunque con condizioni di tempo stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 3:33.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 3 e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La giornata sarà caratterizzata da tempo in prevalenza soleggiato e da un caldo gradevole senza eccessi. In mattinata il sole dominerà sulle regioni centro-settentrionali e al sud sarà presente una nuvolosità più diffusa associata a isolate e deboli precipitazioni. Durante le ore pomeridiane dei fenomeni interesseranno ancora le estreme regioni meridionali, mentre al centro-nord il sole continuerà a splendere quasi ovunque con condizioni di tempo stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 3 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
3: I'm feeling calm but I'm never relaxed. I feel it coming but I'm holding it back. I'm on the edge but I never attack. I'm straight

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: principle.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 4 e 16 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La giornata sarà caratterizzata da tempo in prevalenza soleggiato e da un caldo gradevole senza eccessi. In mattinata il sole dominerà sulle regioni centro-settentrionali e al sud sarà presente una nuvolosità più diffusa associata a isolate e deboli precipitazioni. Durante le ore pomeridiane dei fenomeni interesseranno ancora le estreme regioni meridionali, mentre al centro-nord il sole continuerà a splendere quasi ovunque con condizioni di tempo stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 4 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e da

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 4 e 42 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La giornata sarà caratterizzata da tempo in prevalenza soleggiato e da un caldo gradevole senza eccessi. In mattinata il sole dominerà sulle regioni centro-settentrionali, al sud sarà presente una nuvolosità più diffusa associata a isolate e deboli precipitazioni. Durante le ore pomeridiane dei fenomeni interesseranno ancora le estreme regioni meridionali, mentre al centro-nord il sole continuerà a splendere quasi ovunque, con condizioni di tempo stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 5 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La giornata sarà caratterizzata da tempo in prevalenza soleggiato e da un caldo gradevole senza eccessi. In mattinata il sole dominerà sulle regioni centro-settentrionali, al sud sarà presente una nuvolosità più diffusa associata a isolate e deboli precipitazioni. Durante le ore pomeridiane dei fenomeni interesseranno ancora le estreme regioni meridionali, mentre al centro-nord il sole continuerà a splendere quasi ovunque, con condizioni di tempo stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 5 e 35 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 5 e 52 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La giornata sarà caratterizzata da tempo in prevalenza soleggiato e da un caldo gradevole senza eccessi. In mattinata il sole dominerà sulle regioni centro-settentrionali, al sud sarà presente una nuvolosità più diffusa associata a isolate e deboli precipitazioni. Durante le ore pomeridiane dei fenomeni interesseranno ancora le estreme regioni meridionali, mentre al centro-nord il sole continuerà a splendere quasi ovunque, con condizioni di tempo stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 6.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 6:23.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La giornata sarà caratterizzata da tempo in prevalenza soleggiato e da un caldo gradevole senza eccessi. In mattinata il sole dominerà sulle regioni centro-settentrionali, al sud sarà presente una nuvolosità più diffusa associata a isolate e deboli precipitazioni. Durante le ore pomeridiane dei fenomeni interesseranno ancora le estreme regioni meridionali, mentre al centro-nord il sole continuerà a splendere quasi ovunque, con condizioni di tempo stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 6 e 35 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6 e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La giornata sarà caratterizzata da tempo in prevalenza soleggiato e da un caldo gradevole senza eccessi. In mattinata il sole dominerà sulle regioni centro-settentrionali, al sud sarà presente una nuvolosità più diffusa associata a isolate e deboli precipitazioni. Durante le ore pomeridiane dei fenomeni interesseranno ancora le estreme regioni meridionali, mentre al centro-nord il sole continuerà a splendere quasi ovunque con condizioni di tempo stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 7:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La giornata sarà caratterizzata da tempo in prevalenza soleggiato e da un caldo gradevole senza eccessi. In mattinata il sole dominerà sulle regioni centro-settentrionali, al sud sarà presente una nuvolosità più diffusa associata a isolate e deboli precipitazioni. Durante le ore pomeridiane dei fenomeni interesseranno ancora le estreme regioni meridionali, mentre al centro-nord il sole continuerà a splendere quasi ovunque, con condizioni di tempo stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 7:42.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 8.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Le storie che vi raccontiamo oggi riguardano periodi lontani nel tempo, nell'estate e nell'inverno del 1944, quando l'Italia era ancora occupata dalle truppe naziste e il paese era diviso in due da un fronte militare. Momenti che sembrano lontani, ma che ancora oggi dividono l'Italia tra post-fascisti e antifascisti. Per questo la memoria oggi è importante, non solo per non dimenticare, ma per raccontare i fatti come sono andati davvero, con la ricostruzione, con i documenti, con le testimonianze. La linea gotica taglia in due la penisola italiana da Massa Carrara a Pesaro. Si estende per una lunghezza di 320 chilometri. I nazisti sono in ritirata dopo gli sbarchi delle forze alleate in Sicilia il 9 luglio 1943 e ad Anzio il 20 gennaio 1944. Vengono incalzati dalle truppe alleate e dai partigiani dopo la liberazione di Roma il 4 giugno 1944 e in seguito a quella di Firenze l'11 agosto 1944. Questa storia parte da una fotografia in bianco e nero, leggermente sfocata. Ritrae un gruppo di piccoli che giocano davanti al parco della scuola. Cantano e ridono felici, si tengono per mano e compiono un giro tondo. Poco prima avevano scritto i loro sogni su fogli di carta, poche righe, frasi di bambini che vivono spensierati mentre intorno la guerra dei grandi distrugge e divide il mondo. Nelle ore in cui Firenze e gran parte della Toscana vengono liberate, il 12 agosto 1944, quei sogni di bimbi vengono infranti da qualcosa più grande di loro, qualcosa che ha a che fare con la morte e la violenza dei grandi. I razzi illuminano il cielo di rosso e poi appaiono i soldati nazisti della 16ª divisione SS Panzergranadier Reichsführer. Entrano a Sant'Anna di Stazzema accompagnati da italiani fascisti in camicia nera, bruciano le case e alla fine si contano 475 morti, tutti civili, vecchi, donne, bambini. Il 12 agosto 1944 quei testimoni erano piccoli, ma i loro ricordi restano precisi. Ennio Mancini e altri bimbi vengono ad esempio salvati da un soldato tedesco.
4: Ricordo la paura. Quella mattina a Sant'Anna arrivar fu circondata da quattro direzioni. La notte alle 3 era partito da Pietrasanta un intero battaglione che circondò il paese di Sant'Anna attraverso le mulattiere, che erano le uniche strade di accesso di quel periodo. Fu circondato addirittura da quattro compagnie. Tre arrivarono alle spalle, la quarta arrivò dalla vallata, lungo la strada più breve che raggiungeva Val di Castello. Già intorno alle 7 queste compagnie avevano preso posizione e si dettero dei segnali luminosi, dei razzi, che solcarono il cielo. Gli uomini capirono quello che era successo e dettero l'allarme. Pensavano che si trattasse di uno dei consueti rastrellamenti. E pertanto gli uomini, sentendosi in pericolo, scapparono, si allontanarono, pensando di essere loro l'oggetto dell'operazione. In casa si rimase noi, dico i vecchi, le donne e i bambini. Intorno alle 7, il 7 e mezzo scesero giù e cominciarono a tirare fuori dalle case le persone. Gli uomini, mio babbo, mi ricordo che prima di allontanarci ci fece una raccomandazione, ci disse di non spaventarci, disse a voi, alle donne, non fanno niente, che potevano fare soprattutto ai bambini. E pertanto noi l'abbiamo aspettati qui in casa e ci presero tutti, ci portarono fuori. Davanti a noi piazzarono su un poggio una mitragliatrice, eravamo un certo numero di persone. E queste due mitragliatrici le caricarono e pronte a far fuoco su di noi. Il terrore era immenso, certo. C'erano le donne che piangevano, si raccomandavano, si inginocchiavano perfino di fronte a quei soldati, invocando pietà. E poi, dopo un'agonia che durò 10-15 minuti, è arrivato l'ufficiale che comandava quel reparto. Ci ha guardato tutti, l'ha fatto aprire il gruppo, forse per vedere se c'erano uomini. Uomini non ce n'era. Allora dettero degli ordini, diceva Rausnell, via Svelti, Val di Castello, queste erano le indicazioni. Però questi termini non si capivano. Però c'era qualcuno, erano i fascisti che l'avevano accompagnati lassù, che ci dissero quello che si doveva fare, si deve andare via spediti, andare verso Val di Castello. Allora ci siamo sparpagliati, abbiamo iniziato a scendere verso Val di Castello. Quei soldati però avevano da fare ancora altro, cioè depredare le case e incendiare. Allora ci siamo inviati da soli verso Val di Castello. Però quando siamo passati davanti alla nostra casa, la casa bruciava. Allora le donne dissero fermiamoci qui vicino, nascondiamoci, che se fanno in fretta andarsene, forse facciamo in tempo a ritornare, a salvare il salvabile. Quel salvabile che era possibile ancora, si sperava di salvare, era la mucca che era rimasta intrappolata nella stalla. Allora ci siamo fermati 100 metri sotto casa, scalzi, seminudi, però ci hanno visto, ci hanno preso e ci hanno incolonnato per portarci verso la piazzetta della chiesa, che quella mattina fu l'epicentro di quel giorno. Fatti pochi metri, si piangeva, non si camminava spediti, anche se loro ci sollecitavano in maniera violenta. Però poi si rallentava la loro marcia e loro se ne sono andati. Hanno lasciato con noi solo un soldato, giovanissimo. Quel soldato, gli altri se ne andarono, lui si guardò intorno che non si vedevano più e ci fece dei gesti, ci parlava certo, ma però non si capiva quello che ci diceva, però i gesti si comprendeva benissimo. Ci diceva in sostanza di stare zitti e di ritornare indietro. E noi ci siamo arrampicati per tornare verso casa, abbiamo sentito una raffica alle nostre spalle, ci siamo girati di scatto, però abbiamo visto che quel soldato, anziché sparare addosso a noi, sparava in aria, e quel soldato per fortuna ci ha salvato le vite. Noi non si era compreso quello che succedeva intorno a noi, esattamente. Si sentivano gli spari, si sentivano i rumori, soprattutto si notava il fumo che si innalzava da tutte le case incendiate, però per noi il dramma era il fuoco. Non si comprendeva quello che era realmente successo, però penso che non si voleva neanche comprendere. perché sembrava una cosa tanto assurda che non era inammissibile anche concepire. Allora siamo ritornati a casa, alle 10 del mattino eravamo già lassù, era finito tutto e si sentiva questi rumori, il fuoco, soprattutto rumori anche delle sparatorie, però non gli abbiamo dato tanta importanza. Siamo ritornati a casa e ci siamo messi fino alle 4 del pomeriggio a salvare, a cercare di salvare parte della nostra casa. La mucca era bruciata e per noi era la disgrazia, in quel momento sembrava la disgrazia più grossa che ci fosse capitata. La mamma diceva: cosa si dà a mangiare ai bambini? Il latte all'epoca era l'unica ricchezza. E fino a quelle 4 alle 4 del pomeriggio non abbiamo compreso niente. È arrivato un giovane e urlava e abbiamo capito che raccontava purtroppo un'altra storia. Allora le donne hanno compreso e tutti siamo corsi, noi anche noi bambini dietro alla mamma, dietro alle donne, verso il paese, verso quelle case dove abitavano i nostri parenti. Io bambino ho trovato un scenario allucinante, corpi dilaniati, corpi trasformati che non si riconoscevano neanche più. Io cercavo i cadaveri dei miei amici, anzi speravo di trovarli ancora vivi. Ho trovato anche corpi di bambini dilaniati dallo scoppio delle bombe, dalla fucileria, ricoperti dagli insetti, soprattutto le mosche. Il sangue aveva attirato osciame di mosche, erano quasi neri da tante mosche e soprattutto all'interno delle case usciva un odore nauseabondo di carne bruciata.
3: Come abbiamo raccontato in un'apposita puntata del lato oscuro della verità, i responsabili di quel massacro erano già conosciuti alle autorità italiane nel 1945, ma i documenti vennero nascosti per ragioni di Stato. Le prove erano rimaste in un armadio dimenticato dentro un palazzo del Cinquecento a Roma, la sede della Procura Generale Militare, un armadio con le ante rivolte verso il muro, chiuse a chiave, protetto da un cancello e da un lucchetto. Nel maggio del 94 alcuni operai stavano compiendo lavori nel palazzo, si accorsero della presenza di quell'armadio, lo aprirono e venne fuori ciò che restava della memoria italiana. ...695 fascicoli stipati uno sull'altro, un registro composto da 2.273 voci, annotava il contenuto di quel materiale in modo rigoroso, preciso, ordinato. C'erano le testimonianze dei sopravvissuti alle stragi dei nazisti e dei fascisti, c'erano tutti i nomi dei colpevoli. Al numero uno l'eccidio delle Fosse Ardeatine, a Roma. In testa Herbert Kappler, seguito dai nomi di tutti gli altri assassini, c'era Erich Priebke e c'era Karl Lass, e c'erano anche quelli che colpirono a Mazzabotto e Sant'Anna di Stazzema e in centinaia di paesi e città italiane tra il 1944 e il 1945. Franco Giustolisi, giornalista e scrittore, racconta nel libro del 2003 L'armadio della vergogna il lungo cammino verso la ricerca della verità. I suoi ricordi partono dalla fotografia simbolo della strage di Sant'Anna di Stazzema, quella che, come dicevo, ritrae i bimbi impegnati nel loro ultimo girotondo.
0: Ecco, tu parlavi del simbolo di questi bambini che giocano nell'estate, più o meno a luglio, credo, del 1944, a Sant'Anna di Stazzema, verranno tutti uccisi il 12 agosto dello stesso anno, e per me il simbolo di tutte queste stragi, che sono quelli nella Maglia della Vergogna sono 695, anche se c'è un registro che io ho chiamato il registro degli orrori, come quell'armadio ho definito l'armadio della Vergogna, dove i reati imputati a nazisti e fascisti, non dimentichiamo i fascisti, perché i fascisti hanno fatto la loro parte, peggio forse anche dei nazisti, ecco, sono 2274. Quei bambini rappresentano il simbolo di tutte le stragi, perché la maggior parte delle stragi fu fatta su gente indifesa, donne, vecchi e bambini, appunto. E quindi questo è il simbolo di questo passato che si è cercato di dimenticare, che si è cercato di occultare, che si è cercato di seppellire come le vittime.
5: Ma come è potuto accadere che tutti questi anni, fino al 1994, questi fascicoli sono potuti stare comodamente archiviati all'interno di un armadio?
0: È potuto accadere perché nel 1945, appena dopo la liberazione, il primo governo del Comitato di Liberazione Nazionale, quello presieduto da Ferruccio Parri, indisse una riunione tra vari ministeri per arrivare appunto alla giustizia, per arrivare a perseguire i responsabili di queste stragi. Poi il silenzio, poi iniziano i periodi della Guerra Fredda. La Guerra Fredda, il nemico non è più non è più la Germania, ma bensì l'Unione Sovietica, la Germania si deve riarmare, tutte queste palate di fango l'avrebbero subissata, ed ecco che qualcuno, uno dei governi di centro, quelli di da De Gasperi dal 1947 in poi, decise questo occultamento, e i magistrati militari che erano nominati dal Consiglio dei Ministri, i magistrati militari, parlo dei procuratori generali militari, obbedirono, si misero gli attenti, e questa colossale ingiustizia fu fatta. Poi il silenzio dura a tante cose, alla ricostruzione, al timore di riaprire vecchie piaghe, alle polemiche, è stata colpa dei partigiani, dimenticando che i partigiani hanno creato il nostro paese, non certamente i fascisti, e tutto questo è finito. Poi quando se ne è cominciato a parlare, poco, molto poco, purtroppo, ancora silenzio, perché la grande stampa se ne è disinteressata, e siccome se ne disinteressava la stampa, ecco che se ne è disinteressata anche la politica, e siccome se ne disinteressava la politica, ecco se ne è disinteressata anche la stampa. E poi si tratta di decine e decine di migliaia di vittime.
3: Grazie al ritrovamento di quei fascicoli si sono poi potuti istruire i processi. Quello al Tribunale di La Spezia è il primo a giungere ad una sentenza. 10 ergastoli comminati a ex ufficiali tedeschi ritenuti responsabili dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Le immagini in bianco e nero diventano a colori dentro le aule giudiziarie del Tribunale Militare di La Spezia, con le testimonianze di tutti i sopravvissuti.
6: Io ricordo alcune donne, compresa mia madre, che si metteva in ginocchio di fronte a questi soldati, invocando pietà, invocando che ci risparmiassero, che non ci uccidessero.
7: Noi eravamo lì e vedemmo ripassare i carri e i camion con questi tedeschi che suonavano la fisarmonica, cantavano e erano sporchi di sangue.
3: Poi davanti alla corte di La Spezia filano gli uomini che hanno coordinato le indagini: il colonnello dei carabinieri Roberto D'Elia, il procuratore militare di La Spezia Marco De Paolis.
8: La 16ª divisione, la ex Quira, secondo battaglione, 35esimo reggimento, è stato il reparto autore della strage di Sant'Anna.
9: Leggo alcune dichiarazioni dell'ex imputato Egert, che purtroppo è deceduto 2 anni fa. Egli ha detto: la missione, quella di Sant'Anna, era contro i partigiani e non venivano dati ulteriori ordini. Si era detto di uccidere tutti questi gruppi, era come alla caccia, come ad una battuta di caccia.
8: Azioni partigiane contro l'SS e i reparti non erano state compiute, erano proprio delle azioni, io ritengo, finalizzate solo aventi uno scopo terroristico. Lo scopo era quello di incutere il terrore, di uccidere e massacrare, proprio per incutere il terrore della popolazione.
3: La requisitoria del procuratore militare di La Spezia, De Paolis, è un duro atto di accusa contro gli assassini. Il magistrato ricorda che per gli imputati la strage era diventata ormai una abitudine.
10: La partecipazione ad operazioni militari di lotta antipartigiana come quella condotta a Sant'Anna non costituiva certo una novità per gli imputati, i quali erano già tutti avvezzi da tempo per la loro specifica esperienza maturata nelle precedenti campagne di guerra nell'est europeo a operare con quella criminale ferocia.
3: I 10 condannati sono gli ex soldati tedeschi della 16ª divisione Panzergranadier delle SS. Sono il tenente Karl Groppler, 82 anni, il luogotenente Georg Rauch, 84, il sottotenente Gerald Sommer, 84, i sergenti Alfred Schoenberg, Ludwig Heinrich Sontag, Alfred Concina. Poi c'è Horst Richter, 84 anni, Werner Bruce, 85, Heinrich Schindler, 83 e il caporale Ludwig Göring, 82 anni. A oggi sono tutti morti. Marco De Paulis, il procuratore generale militare di La Spezia, osserva un ricordo indelebile di queste inchieste sulle stragi nazifasciste del 44 in Italia.
11: Credo che con la storia ci misuriamo tutti, ecco, tutti quelli che svolgono questo lavoro. Sicuramente occupandosi di fatti molto datati nel tempo, di un tale rilievo, si fa ingresso sicuramente nella storia con la S maiuscola, come lei ha detto. Certamente è un'esperienza molto, molto, molto forte. Rimane unica e rimane indelebile in tutti coloro che si occupano di queste cose, quindi sia per noi giudici, sia per la polizia, che i carabinieri che svolgono le indagini. Ecco, è un'esperienza sicuramente molto, molto forte. È una responsabilità che noi ci portiamo perché rappresentiamo ora una istituzione che 50 anni fa non ha svolto correttamente il proprio ruolo, e quindi c'è questo debito morale nei confronti di chi ha per tanti anni sofferto in silenzio, inascoltato. Quello è purtroppo il punto dolente, diciamo, la situazione di legittimità che poi ha dato origine appunto a questa situazione che si è protratta per così tanto tempo. Quindi certamente quello costituisce l'inizio del debito morale che ho definito prima in quel modo.
3: Gerald Sommer, uno degli imputati, l'ultimo che era stato condannato in contumacia per la strage di Sant'Anna e di Marzabotto, era stato intervistato molti anni fa dal collega della televisione tedesca Ugo Gumpel.
12: Mi scusi se la disturbiamo, signor Sommer. Siamo della televisione. Vorremmo chiederle qualcosa che si riferisce al suo passato, a quando lei faceva parte della 16ª divisione corazzata delle SS. Ne faceva parte, vero?
13: Sì, è vero.
12: E lei era anche il comandante del secondo battaglione, vero?
13: Come fa lei a saperlo?
12: Abbiamo guardato i documenti della Wehrmacht e naturalmente delle SS. Ma è vero o no?
13: Sì, è vero.
12: A questo punto il giornalista chiese a Sommer che cosa ricordava della strage di Sant'Anna di Stazzema e la risposta fu agghiacciante.
13: Per me quell'epoca appartiene ormai al passato. Io non ho nulla da rimproverarmi al riguardo. Ho la coscienza assolutamente a posto e ora non ho voglia di sapere altro di quella faccenda.
3: Quella fotografia di bambini che corrono e ridono senza preoccuparsi delle cose del mondo conserva ancora oggi il senso della storia e della memoria. Ancora oggi, dopo che il tempo è passato, scriveva Cesare Pavesi. E la guerra, so che tutti, se un giorno finisse, dovrebbero chiedersi: e dei caduti, che facciamo? Perché sono morti? Io non saprei cosa rispondere, non adesso almeno. Non mi pare che gli altri lo sappiano, poiché lo sanno unicamente i morti soltanto per loro la guerra è finita davvero. Nella seconda parte del lato oscuro della verità da Sant'Anna di Stazzema ci spostiamo a Mazzabotto Montesole con l'ausilio della regia e del montaggio di Peter Bescapè.
14: Il lato oscuro della verità.
15: Sono le 8 e 26 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
16: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
14: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchis.
3: Siamo nel 1944, Mazzabotto e Montesole si trovano proprio sul filo della cosiddetta linea gotica, il fronte di guerra dove sono attestate le forze dell'asse, i militari della Repubblica Sociale Italiana, i soldati angloamericani. Montesole e Mazzabotto si trovano dunque in provincia di Bologna, sull'Appennino tosco-emiliano. Nella zona di Montesole sono in corso da mesi le azioni clandestine del gruppo partigiano Stella Rossa. Il feldmaresciallo Albert Kesselring organizza la sua risposta militare. Il capo dell'operazione è Walter Reder, detto il Monco. La mattina del 29 settembre del 44, prima di muovere all'attacco dei partigiani e dei civili, quattro reparti delle truppe naziste accerchiano una vasta area di territorio compresa tra le valli del fiume Setta e Reno. Dalle frazioni di Panico, Vado, Quercia, Grizzana, Pioppe, le truppe si muovono all'assalto di abitazioni, cascine, scuole. Nella frazione di Casaglia di Montesole la popolazione impaurita si rifugia nella chiesa. I nazisti pianificano la mattanza. Prima tocca a Don Ubaldo Marchioni, ai vecchi, alle donne, ai bambini. Poi i criminali si spostano nel cimitero. La loro mitragliatrice colpisce ed uccide 147 persone, tra le quali 50 giovanissimi, e la strage è solo all'inizio. Ogni località, ogni frazione, ogni casolare viene setacciato dai soldati nazisti. Nessuno viene risparmiato. Dopo sei giorni di rastrellamenti e violenze, almeno 800 persone perdono la vita. Così racconta Duilio Pasini. Il 25 settembre sfollammo da casa Beguzzi, troppo bassa e vicina al fiume, alla ferrovia, e riparammo a San Martino, che pareva più sicuro. Il 29 mattino gli uomini scapparono tutti per timore di essere deportati dai nazisti. Passò una

0: le fascine e con altra roba che avevano loro. Uno della famiglia Lorenzini di San Martino, che aveva assistito al massacro, mi raccontò in seguito che mentre erano chiusi nella parrocchia prima di essere massacrati, una mia figlia sposata con il suo bimbo al collo, nel vedere uccidere il marito sotto i suoi occhi, si scagliò contro i nazisti chiamandoli vigliacchi e assassini. Uno delle SS le rispose nel nostro dialetto, essendosi subito accorto che così era tradito. Fece segno agli altri e portarono tutti fuori al massacro, anche mia figlia con il bambino in collo. In molti si ricordano del massacro di Marzabotto Montesole come Aldo Gamberoni, che dice: «Mentre fuggivo, accadotto, cominciò un forte combattimento. Dalla posizione dove mi trovavo io non udivo nulla, neppure gli spari della battaglia. Tra partigiani e SS vedevo solo il fumo e il fuoco degli incendi. Dopo circa un'ora e mezza che ero nel fosso sul sentiero percadotto, più in alto di fianco vidi passare una colonna di civili, quasi tutti donne e bambini, andavano in fila, avevano con sé fagotti e valigie. Sei SS a mitra puntati incalzavano la fila e la tenevano unita. Guardai bene se c'erano i miei, ma non li vidi e mi sentii con più di speranza. Pensai che li portavano in campo di concentramento. Dopo un'ora invece, tutto d'un colpo, mi arrivò un grande urlo. Sembrava una voce sola, ma non sentì gli spari. Li avevano massacrati tutti sotto Pornarino». Cornelia Paselli, è stata una superstite della strage di Marzabotto.
1: Ci fu un grosso rastrellamento da parte dei soldati SS che accerchiarono tutta la zona. E noi, io e la mia famiglia, scollammo sulla montagna proprio vicino a Montesole, 3 giorni prima. E allora mio padre una mattina si alzò presto, venerdì mattina, era il 29, e vide che incendiavano le case. Allora lui disse: svegliatevi subito in fretta e correte alla chiesa di Casaglia, che era la parrocchia, lì vicino a Montesole. E noi corremmo subito nella chiesa e là trovammo tutti, avevo anche dei parenti, la zia, dei cugini, eravamo un centinaio. E allora rimanemmo lì che arrivò anche il sacerdote. Poi i soldati arrivarono dopo una mezz'ora circa, arrivarono un gruppo di SS tutti armati e ci dissero: fuori dalla chiesa, venite tutti fuori. E poi dissero col prete di accompagnarci in una casa che era lì vicino. E allora, facendo la strada, si pensava anche di scappare. Invece incontrammo subito lì vicino al cimitero un'altra squadra di tedeschi. Allora diedero l'alt, ci fermarono subito, poi piazzarono un tedesco con la mitragliatrice pesante di fronte a noi. Poi andarono lì nella chiesa a sentire forse cosa avevano detto gli altri, volevano una conferma. E difatti arrivò la risposta di entrare tutti dentro al cimitero. Ci misero dentro proprio come un gregge di capre, così. E poi un soldato tedesco si mise lì vicino a noi con la mitragliatrice e stava caricandola per uccidere tutti. Una signora voleva, tanto fumo dentro, sentì che gridava, urlava: lasciatemi andare da mia figlia, voglio vedere mia figlia. E lei tentò di fare un passo, la uccisero per prima. Io ero sempre lì davanti, volevo pure cercare di salvarmi. Volevo andare in mezzo al gruppo delle persone perché intanto mi sentivo un pochino più protetta. Invece non ci riuscivo, spingevo e rimasi tutta all'esterno, proprio scoperta, che avevo proprio il tedesco davanti a me. Caricava sta mitragliatrice. La mia mamma mi seguiva con lo sguardo e teneva abbracciati 2 piccoli perché 10 anni erano ancora piccoli. Lei disse subito: bambine, dite l'atto di dolore. Ma io non ci riuscivo, cominciavo a dire atto di dolore, e poi non riuscivo ad andare avanti, non mi ricordavo le parole. Poi

0: lo spavento in quel momento lì, anche non si vuole morire, proprio si cerca tutti i modi di sopravvivere. Poi tutto un tratto sentì un gran busso, era una bomba a mano, buttarono per primo una bomba a mano. Questo spostamento d'aria mi buttò proprio sul gruppo delle persone, poi tutti gli altri mi cadevano addosso, tutti morti. Allora cominciai a sentire tutto il sangue sulla faccia, dappertutto, credevo di essere ferita, svenne. E dopo tanto tempo sentivo delle voci che sembrava provenissero da lontano, e invece era la mia mamma che chiamava, mi diceva, chiedeva: Cornelia, sei ancora viva? E io non rispondevo dalla paura. Allora lei, poveretta, insisteva, allora disse: sì mamma, stai zitta per carità, ci sono ancora i tedeschi. E lei disse: io non posso più stare in piedi perché ho le gambe mitragliate. E i bambini, dice Gigi e la Maria, se ne sono già andati. Dico: appena vanno via ti vengo a aiutare. Dopo, ma rimanemmo lì per 7 ore, dalle 9 fino alle 4 del pomeriggio. E quando mi alzai su, vidi tutto sto massacro, tutta sta gente tutta spezzata. Ecco, fu un orrore proprio. Cominciai a scappare dove sapevo che c'erano dei contadini, ma trovavo solo morti. Girai tutto il tempo, arrivare a sera, ma trovavo solo dei morti.
1: Franco Lanzarini aveva 7 anni nel giorno della strage.
2: Due fratelli, mio cugino, mia zia e altre 60 persone. Si vedeva bene dalle facce, dalla predisposizione del plotone d'esecuzione e dal comandante. Cosa particolare, che il comandante del plotone d'esecuzione chiamò mia madre e la fece andare vicino a un camion di papà e gli chiese il motivo per cui non c'era più la batteria di avviamento. La mamma ebbe la prontezza di rispondere: perché è stata portata a Bologna dai nostri uomini per ricaricarla, perché abbiamo intenzione di ritornare a Bologna, perché noi eravamo rifugiati a Montesole durante il periodo della guerra. Il comandante, il plotone, gli fece un sorriso di, come per dire, ma va, non è vero, e poi dopo la rimandò in fila assieme a tutti gli altri. E dopo un po' si collegò alla radio e dopo un po' ci rimandarono nel rifugio da dove ci avevano prelevato. La stessa cosa successe nel pomeriggio, poi ancora, questo era il 29 di settembre, e poi continuò fin quando il 9 di ottobre la mamma andò a dire a papà, dice: guarda, noi qui non ne possiamo più, scendiamo, cerchiamo una posizione più sicura. È l'ultimo giorno in cui si vede mio padre, e dopodiché infatti noi lo ritroveremo assieme agli altri 6 parenti accanto a una, diciamo così, a una postazione militare, dove i corpi erano tutti confusi nei loro resti. Infatti oggi è tumulato nel cimitero di Bologna assieme agli altri 6 che erano parenti e amici.
1: La strage di Mazzabotte a Montesolo è la più grave di quelle realizzate dai nazisti in Italia nel 1944. Solo molti anni dopo, e in seguito, come per Sant'Anna di Stazzema, al ritrovamento dei fascicoli nel cosiddetto armadio della vergogna, si sono potuti aprire i processi, condannare i responsabili dell'eccidio. Il 14 gennaio 2007 il Tribunale Militare di La Spezia condanna all'ergastolo 10 imputati per l'eccidio di Mazzabotte Montesole. Sono Paul Albers, aiutante maggiore di Walter Reder, il sergente comandante di plotone Joseph Baumann, il maresciallo dell'SS Hubert Bickler, i sergenti Max Rothmeier, Max Schneider, Heinz Fritz Träger, Georg Wacke, Helmut Wolf, il maresciallo capo Adolf Schneider, il soldato Kurt Spiller. Marco De Paolis, procuratore militare di La Spezia, titolare delle inchieste sulle stragi nazifasciste in Italia, ricorda quanto sia difficile separare il piano storico con il merito processuale, le testimonianze, gli indizi e le prove.
3: Noi dobbiamo distinguere il piano giudiziario da quello storico. Noi abbiamo celebrato un processo secondo le regole del diritto. la valutazione che gli storici danno è una valutazione completamente diversa, che sta su un piano diverso, quindi non bisogna confonderle. E quindi questo spiega probabilmente le apparenti diversità, ecco, di conclusione. Questa situazione processuale, quindi della circostanza per la quale vengono celebrati oggi a distanza di grandissimo tempo questi processi, trae origine da un'anomalia, da un fatto che si qualifica nella sua illegittimità, sia una inchiesta del Consiglio della Magistratura Militare nel 98-99, sia i lavori della Commissione Parlamentare d'Inchiesta degli anni 2004-2005 hanno chiarito che questo occultamento dei fascicoli che riguardavano centinaia di fatti di strage avvenuti in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, fatti appunto attribuiti ai nazifascisti, soprattutto dopo l'8 settembre, furono illegalmente occultati, e quindi la fortuita scoperta nel 94 di questi fascicoli ha determinato poi l'avvio tardivo. Non è facile, direi non è possibile distinguere tra l'aspetto professionale e quello umano quando si tratta di fatti così gravi. Ecco, ci si immerge purtroppo in una realtà di dolore, di tragedia, di lutto che segna inevitabilmente anche il magistrato o il funzionario di polizia, ecco, l'avvocato, chiunque. Quindi è stata un'esperienza sotto l'aspetto umano che ci ha arricchito tutti particolarmente, sicuramente, e la testimonianza che abbiamo sentito della signora Cornelia Paselli, ecco, è uno dei tantissimi esempi, ecco, toccanti, ecco, di questa realtà, che a mio parere anche rende evidente il motivo per il quale la legge preveda, ecco, che anche a distanza di così grande tempo dal fatto, qualora gli autori siano ancora in vita, si debba procedere, proprio per spiegare alla signora Paselli il perché non si debba lasciare evidentemente impunito un crimine nel momento in cui l'autore sia ancora vivo, mentre i suoi genitori non più.
1: Le stragi nazifasciste di Sant'Anna di Stazzema e Mazzabotto sono opera della 16ª divisione Panzergranadier, quella che ho definito in diversi libri la divisione assassina. Ancora Marco De Paolis ricorda la specificità di questo gruppo specializzato di assassini.
4: La 16ª divisione era una divisione che era stata formata come battaglione di accompagnamento al Führer inizialmente, ecco, poi si è via via ingrandita, fino ad arrivare al rango di divisione, quindi è stata inizialmente ha operato nell'est europeo e poi è stata inviata in Italia nella primavera del 44. E secondo quello che noi abbiamo potuto constatare, soprattutto dalle consulenze tecniche, in particolare dalla consulenza tecnica del professor Gentile, perché lui è un esperto, di questa materia, soprattutto ha studiato a fondo proprio la 16ª divisione in particolare, ecco, era una divisione composta da nazisti, quindi naturalmente erano iscritti al partito nazista, erano Waffen-SS, e molti di loro provenivano dalla famigerata divisione, terza divisione Totenkopf, le cosiddette teste di morto, che erano particolarmente agguerrite e particolarmente fanatiche perché, come sappiamo, erano coloro che avevano, tra le altre cose, anche il compito di vigilare i campi di concentramento e di sterminio. Quindi alcuni degli ufficiali, dei sottufficiali, o meglio molti degli ufficiali e sottufficiali che sono andati poi a comporre la 16ª provenivano da questa divisione e avevano fatto un'esperienza terribile negli anni 42-43 nell'est europeo, dove erano avvenuti massacri anche molto più numerosi, ecco, più sanguinosi di quelli avvenuti poi in Italia nel 1944.
5: Ecco, naturalmente poi a un certo punto arrivano in Italia da quello che si sa, arrivano e contrastano gli americani, gli alleati che sbarcano ad Anzio, passano per Roma, diciamo, come combattenti, e in realtà iniziano quella che viene chiamata e definita la marcia della morte in Toscana, e la concluderanno poi alcuni mesi dopo in Emilia. Quante stragi avete definito dal punto di vista processuale, anche non dal punto di vista delle inchieste, in cui il responsabile è la 16ª divisione Panzergranatier?
4: Ma noi diciamo, intanto c'è da dire che un conto è quello di cui noi ci siamo occupati, di cui mi sono occupato alla Spezia prima, poi a Verona e poi a Roma, e un conto è quello che è avvenuto, perché il dato potrebbe non coincidere per difetto, nel senso che noi non ci siamo occupati di tutto quello che è successo, di gran parte, di quasi tutto. Comunque, per rispondere alla domanda, in sostanza sono circa una dozzina i procedimenti, 12, forse una quindicina, ecco, in cui i protagonisti sono i militari della 16ª divisione. Ma soprattutto quello che colpisce è che sono sempre presenti nelle stragi più sanguinose, perché la 16ª divisione, nei vari reparti che sono stati coinvolti con le stragi, è responsabile delle stragi di Montesole, Mazzabotto Montesole con più di 800 vittime, Sant'Anna di Sazzema circa 400 vittime, Bardine Sant'Erenzo e Vincao circa 350 vittime, la Certosa di Farneta 60 vittime, e la Casalecchio di Reno una ventina di vittime, San Cesario sul Panaro, 11 vittime, tutte poi altre varie stragi commesse nella provincia di Lucca, a Massarosa, Nozzano, a Camaiore, insomma, ecco, quindi, ma soprattutto, ecco, quelle più sanguinose in assoluto commesse in Italia sono state commesse dalla 16ª.
5: E quindi possiamo definirli i contabili della morte del nazismo, ancora di più di altri o come gli altri? Cioè c'è una efferatezza, come una sorta di marchio di fabbrica, di marchio criminale della 16ª, oppure i componenti, i loro componenti, da quello che lei ha visto negli atti, erano uguali agli altri, cioè si erano comportati nello stesso modo? Mi riferisco per esempio a certe cose terribili dai cadaveri bruciati, no, davanti alla chiesa di Sant'Anna, i bambini sventrati e tutte queste cose che, diciamo, vanno un po' al di là della strage intesa come eliminazione di persone, cioè va all'accanimento, va, diciamo, alla necrofilia, va ad altri tipi di comportamenti, se vogliamo, più psichiatrici che non solamente criminali.
4: Ma li possiamo definire come vogliamo, ora forse contabili della morte può essere un'idea, diciamo che sono sicuramente stati fra quelli che hanno eseguito meglio le criminali direttive di Kesselring e di Hitler. Probabilmente non sono neanche, cioè per quello che riguarda l'Italia sicuramente sono quelli che si sono, ripeto, macchiati dei crimini più gravi. In assoluto, ecco, credo che in Europa, comunque poi, ecco, ci sono state anche cose, se vogliamo, non dico peggiori, ma insomma, ecco, ma quantitativamente, numericamente più consistenti, basta pensare anche alle stragi di Cefalonia, Kos, Leos e Albania, dove lì parliamo di, insomma, di cifre che superano il migliaio, e tra l'altro non commesse da Waffen SS, ma da Wehrmacht.
1: Per molti anni a Mazzabotto si conserva la memoria della strage. L'estesa area della strage è stata trasformata in un parco storico regionale, il Parco di Montesole, sia per l'interesse ambientale che per mantenere la memoria storica della Resistenza e di questi e altri eccidi nazifascisti. Nel 2002 è stata istituita la Scuola di Pace di Montesole per promuovere iniziative di formazione e educazione alla pace e alla convivenza pacifica fra i popoli. Il premio Nobel per la letteratura Salvatore Quasimodo definì l'eccidio di Montesole il più vile sterminio di un popolo.
6: Il lato oscuro della verità.
7: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 9 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La giornata sarà caratterizzata da tempo in prevalenza soleggiato e da un caldo gradevole senza eccessi. In mattinata il sole dominerà sulle regioni centro-settentrionali, al sud sarà presente una nuvolosità più diffusa associata a isolate e deboli precipitazioni. Durante le ore pomeridiane dei fenomeni interesseranno ancora le estreme regioni meridionali, mentre al centro-nord il sole continuerà a splendere quasi ovunque, con condizioni di tempo stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. It's come to think all. We have dropped them on the

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 9:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 10 ed un minuto.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite. Di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Bentornati e benvenuti a Delitto e Castigo. Io sono Max Rigano, siamo su Giornale Radio, la radio libera di informare. Con me, come ormai consuetudine, il professor Iuri Aparo. Benvenuto.
4: Piacere di rivederla.
3: E quest'oggi abbiamo nostro graditissimo ospite Paolo Setti Carraro. Benvenuto, dottor Carraro.
5: Grazie.
3: Allora, innanzitutto una breve scheda per raccontare chi è Paolo Setti Carraro. È nato a Borgo Sesia nel 1949. È un medico italiano e fratello di Emanuela Setti Carraro, moglie del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, uccisa dalla mafia in un agguato a Palermo il 3 settembre 1982. Ferdinando Giulio Setti, suo padre, è stato ufficiale volontario sul fronte greco-albanese, e la madre, Maria Antonietta Carraro, è stata infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo la morte della sorella, il Paolo ha intrapreso un percorso di giustizia riparativa e di mediazione penale, incontrando detenuti e lavorando per la riabilitazione dei criminali, ed ha anche partecipato a progetti di sensibilizzazione sulla mafia e sulla giustizia sociale. Chirurgo per 48 anni, prima al Policlinico di Milano e poi all'estero, per 13 anni è stato nelle zone di guerra. Paolo Setti Carraro dal 2016 fa il volontario nelle carceri di media e massima sicurezza, dove incontra tutte le settimane i detenuti attorno ad un tavolo insieme agli amici del gruppo della trasgressione del professor Aparo. È impegnato a Opera e nelle case circondariali di Milano San Vittore e di Parma, nel recupero umano e sociale di chi vorrebbe uscire dalle gabbie della propria coscienza prima ancora che dal carcere. Allora, sua sorella Emanuela è stata uccisa quando era ancora molto giovane, ed è facile immaginare il dolore che ha generato la sua morte per lei e per i suoi familiari. Ma Emanuela Setti Carraro, per quel che ne sappiamo, è stata uccisa solo perché era la moglie del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Tra l'altro si erano sposati 54 giorni prima, se non ricordo male. Come ha vissuto questa cosa?
5: Beh, io credo che questa morte sia stata una morte sostanzialmente inevitabile. Era una giovane moglie che ha accompagnato suo marito in una situazione estremamente difficile, complessa. C'erano dei rischi, erano consapevoli dei rischi e li hanno affrontati insieme come marito e moglie. Poi questa morte è stata anche simbolica. Io credo che la sintesi del simbolismo di questa morte sia il fatto che uno dei killer è sceso dopo aver bloccato la macchina e crivellato di colpi la macchina e i corpi di Emanuele e di Carlo Alberto, nonché del Domenico Russo. Dobbiamo ricordarci che c'era un agente di pubblica sicurezza con loro, è sceso e ha dato quello che si può definire un colpo di grazia. In realtà erano già morti, quindi è stato semplicemente uno sfregio e un simbolismo mafioso.
3: Professore Aparo, le domando intanto come vi siete conosciuti, come è arrivato il dottor Carraro nel gruppo e come avete cominciato la vostra...
4: Tutte e due siamo amici di Francesco Caiani, ed è lui che ci ha fatto conoscere.
3: Francesco Caiani è?
4: Francesco Caiani è un pubblico ministero e lui e io collaboriamo da qualcosa tipo 23 anni, facciamo tante cose insieme in carcere, Delitto e Castigo, e Fratelli Karamazov, eccetera. Lui è un pubblico ministero, ma moltissimo sensibile alle problematiche dei familiari delle vittime della criminalità. Da questo ci siamo conosciuti.
3: Dottor Carraro, può ricostruire le diverse fasi delle idee, dei sentimenti vissuti nei 40 anni trascorsi da quando sua sorella è stata uccisa dalla mafia?
5: Ma all'inizio c'è stato, diciamo, quello che è la reazione più istintiva e naturale, quella del sono rimasto attonito, poi è cresciuto il rancore, l'odio verso queste persone. Poi però si è sviluppato un sentimento di protezione e quasi di restituzione a mia madre. Io ero uscito di casa molto presto, avevo 24 anni, ho fatto il militare, contemporaneamente mi sono laureato in medicina, ma ero già fuori casa. E 7-8 anni dopo questo evento mi ha portato a riavvicinarmi alla mia famiglia. Qui nasce un problema, perché la lettura che mia madre dava della vita di Manuela e della sua esperienza era una lettura che io non condividevo. Ha cercato di trasformarla in una sorta di icona, metterla su un altare e renderla o ipotizzarla perfetta, direi irraggiungibile, un modello sostanzialmente non replicabile. E questo mi ha colpito, mi ha portato a tacere, a rimuovere il lutto e posticipare l'analisi e l'elaborazione, poiché non era possibile farlo in famiglia, l'ho posticipato di più di 30 anni.
3: Ecco perché ci sono voluti 30 anni. Sai che io sono un po' emozionato, glielo devo dire, perché ci pensavo anche mentre stavo venendo in studio. Io attraverso di lei posso toccare la storia. Io avevo 12 anni quando ci fu l'agguato il 3 settembre dell'82 e mi ricordo minuto per minuto i telegiornali, Mario Pastore, Italo Moretti, i collegamenti. Il racconto di un paese che stava soffrendo per quello che era accaduto, perché ricordiamoci che Carlo Alberto Dalla Chiesa era stato l'uomo che aveva affrontato e sconfitto in qualche modo simbolicamente le Brigate Rosse, quindi era un eroe del nostro paese in quel momento. Quell'omicidio e la perdita non solo di Carlo Alberto Dalla Chiesa ma anche della sua giovane compagna, neosposa, fu un trauma incredibile ed è una cosa che mi colpisce molto. Quindi quando io la incontro dico è un pezzo di storia che mi viene incontro, ma c'è dell'altro. Io l'ho vista nel gruppo della trasgressione col professor Aparo, l'ho vista all'opera. Le voglio dire che cosa ho provato io ascoltandola, perché io quello che percepisco di come lei si pone nei confronti dei detenuti è duplice. Da un lato io sento quello che lei diceva un attimo fa, un bisogno di dare, che è un paradosso perché lei si confronta con persone che in qualche modo l'hanno ferita nel profondo, eppure lei sente il bisogno di dare, ma io sento di sottofondo anche una stringente etica, un tratto di rabbia che però lei ha trasformato in amore per rendere migliori le condizioni di coloro i quali lì abitano quel gruppo perché hanno commesso dei reati. Mi dica se questa percezione che io ho di lei le risuona oppure no.
5: Sì, direi che il gruppo non ha, io all'interno del gruppo, immagino il gruppo nell'insieme, come scopo, come stella polare, come guida a quella della emancipazione. L'emancipazione dell'uomo. E l'emancipazione dell'uomo significa all'interno del carcere, intorno a quel tavolo, emancipazione dei detenuti dalla loro identità criminale, ma anche emancipazione delle vittime. E da questo punto di vista io credo che la mia frequentazione al gruppo sia stata molto utile per me. Il motivo fondamentale per cui io sono entrato nel gruppo è che stavo male. Abbiamo trascorso 4 anni insieme con altri 10-12 familiari nel centro di mediazione del Comune di Milano, e grazie al centro del Comune di Milano e a Libera siamo riusciti a elaborare il lutto, a identificarci come persone ugualmente colpite nei loro affetti dalla criminalità organizzata. Quindi non esistevano a quel punto più vittime di primo o di secondo livello, di no, eccellenti e meno eccellenti. Eravamo tutti sofferenti per una perdita traumatica e drammatica. Poi abbiamo elaborato il lutto, ci siamo raccontati e poi ci siamo un pochino divisi, nel senso che ognuno ha fatto la sua scelta. Marisa, Piero e io abbiamo deciso di incontrare i detenuti, e altri hanno scritto libri, hanno ripreso, hanno fatto e fanno tuttora moltissime attività, incontri scolastici, eccetera.
3: E il rapporto col dolore, del resto, chiede inevitabilmente il riconoscimento di una diversità nell'affrontarlo. Professor Aparo, io ho una curiosità, ma lei, di fronte alle emozioni di uomini e di donne così ferite, come ha gestito e come gestisce questa enorme mole di emozioni? Perché lei deve coordinare, tra virgolette, naturalmente, da un lato le sofferenze, il dolore di persone come Paolo, ma deve anche relazionarsi con la sofferenza e il dolore anche dei detenuti, che sono progressivamente diventati consapevoli di quello che hanno commesso. Come gestisce? È una curiosità che ho. Come fa? Cioè, è una dote naturale la sua, oppure che spirito c'è dietro questo tipo di lavoro? Perché non saprei, perché lei diventa una sorta di ermeneuta, no? Cioè di persona che fa da esegeta delle emozioni di ciascuno, ma deve poi farle anche incontrare. Come fa?
4: Allora, sinceramente a me sembra che non faccio nulla, cioè la mia sensazione soggettiva è che non faccio nulla, e sono convinto veramente che Paolo Setti Carraro e Marisa Fiorani parlino con i detenuti, indipendentemente dal fatto che ci sia io. Questa è la mia impressione. Aggiungo che c'è una atmosfera della quale sono sicuramente responsabile. Sono responsabile dell'atmosfera, che è un'atmosfera di ascolto. Però, ad onor del vero, quando parlano Paolo o Marisa, i detenuti sono del tutto naturalmente inclini ad ascoltare. Quindi, se anche io non facessi nulla, di fatto il contatto ci sarebbe. Eventualmente posso dire, per quello che vale, che tra di loro si produce una affettività nei confronti della quale io alle volte invece freno. Quindi paradossalmente sembra quasi che io addirittura riduca o cerchi di ridurre, cosa che però non succede. Di fatto il contatto c'è ed è ricco ed è massiccio.
3: Ma perché? Perché?
4: Perché cerco di ridurre? Ma questo è complicato. Allora, di fatto a me sembra che il loro contatto non ha alcun debito con me, con quello che faccio io. La riduzione è dovuta al fatto che ci sono delle volte in cui io ho la sensazione che quest'amore dato soprattutto da parte di Marisa, gratuitamente, mi sembra quasi eccessivo. Cioè, come dire, loro si vogliono bene, perché comunque le cose che vengono dette a quel tavolo del gruppo sono cose che inducono naturalmente a sentirsi vicini all'altro. Paolo ha scritto un testo molto bello che consiglio di leggere, che si chiama Esercizi di emancipazione reciproca, di cui poi probabilmente parlerà.
3: Si può trovare su www.vocidalponte.it?
4: Sì, esattamente.
3: Ok, vi ricordo che c'è anche un secondo sito che è www.trasgressione.net e tutto quello che noi stiamo portando qui oggi e anche molto di più lo trovate lì. Sono 20 e passa anni di esperienza di questo gruppo della trasgressione.
4: Diciamo, provo a fare questa sintesi. Detenuti e Paolo e Marisa dall'altra parte si cercano del tutto indipendentemente da me. Forse i miei tentativi di ridurre il contatto sono legati al fatto che io non voglio che ci si entusiasmi per avere trovato definitivamente l'incontro con l'altro, perché la mia esperienza dice che l'incontro con l'altro che oggi entusiasma, domani, se non ci si lavora, svanisce come la neve al sole.
3: Ci torniamo su questo. Paolo Setti Carraro, la morte, l'omicidio di sua sorella ha inciso nelle scelte della sua vita e della sua professione?
5: Certo. Innanzitutto direi che è un'esperienza comune a tutti i familiari di vittime di violenza. Le vostre vite, le nostre vite che avevano un orizzonte, diciamo così, che avevano delle aspettative, sono regolarmente stravolte da questi eventi. Quindi si tratta di reinventarsi un futuro e inventarsi una prospettiva di vita. Questo ha segnato la mia esistenza in due modi fondamentalmente. La vita, purtroppo, in quel momento, con quella sorta di mi sentivo in debito nei confronti di mia madre, e io a 33 anni ero, diciamo così, avevo dei rapporti affettivi piuttosto superficiali, e mi ha portato a impegnarmi, mi ha stimolato a impegnarmi a mettere, diciamo così, la testa a posto, a diventare una persona grande, responsabile, adulta, eccetera. E la cosa purtroppo non ha funzionato, nel senso che mi sono sposato e poi nell'arco di 13-14 anni quel tipo di relazione, di rientro in un perbenismo a cui ero estraneo, ha portato al divorzio dalla mia prima moglie. Per quanto riguarda invece la professione, io sono rimasto in Italia e mi sono dedicato inizialmente in Italia. È stata una sorta di scommessa o di provocazione nei confronti della morte che non accettavo, e quindi mi sono concentrato su delle attività di chirurgia oncologica. Ho aperto un ambulatorio e per più di 20 anni ho seguito pazienti oncologici. Molti li ho seguiti fino all'ultimo respiro, quindi proprio un contatto con la morte che ho protratto a lungo. Poi sono andato in pensione, in realtà sono stato rottamato, era il periodo in cui nel 2008-2009 i medici venivano rottamati per far largo ai giovani, e a quel punto sono, grazie a mia moglie, la mia seconda moglie, anestesista, che era stata con me in Africa, che era stata con me in Afghanistan, eccetera, ho passato ben 8 anni dei 13 anni successivi in missione.
3: Dottor Carraro, c'è una cosa che non so, se sento forte dentro di me. Lei è un uomo che ha a un certo punto sfidato la morte, ci si è confrontato praticamente per tutta la sua vita. E lei ha gli occhi di un uomo che non è stato sconfitto dalla morte che lei ha incrociato e combattuto per tutta la sua vita. Al contrario, sembra un uomo, per quella che è una percezione soggettiva naturalmente, perché è quella mia personale, sembra un uomo che è divenuto, come dire, appatteggiato con la morte, come una condizione esistenziale con cui confrontarsi, e che in qualche modo la rende, sempre in funzione della mia personale soggettiva percezione, una persona in qualche modo leggera, ma leggera nel senso calviniano del termine, no? Calvino parlava della leggerezza. Ecco, le chiedo, a fronte di questa mia personale sensazione, se lei sente che ancora una volta la mia riflessione le risuona, e le chiedo anche che tipo di giudizio ha dato lei, o che tipo di giudizio dava lei in passato delle carceri italiane, e che giudizio ne ha oggi dopo aver vissuto e mentre sta vivendo l'esperienza del gruppo della trasgressione che lei vive in carcere.
5: La prima cosa, quello che posso dire sulle carceri, io 40 anni fa le carceri non le conoscevo, non conoscevo l'esistenza, sono stato come tantissimi in un camerone della questura di Milano dopo qualche manifestazione, ma insomma non in carcere, quindi non conoscevo le carceri, e le ho frequentate e conosciute, anche se sempre in maniera parziale, perché di fatto noi nelle celle dei detenuti non entriamo mai nelle loro docce, non abbiamo queste occasioni, sono poche e rare. A me è capitato di entrare nel centro clinica di Parma e devo dire che sono rimasto scioccato. Ma detto questo, questo tensione, se possiamo dire, con la morte mi è stato, utile, nel senso che mi sono reso conto che innanzitutto fare il chirurgo presuppone una certa dose di orgoglio e di presunzione. C'è sempre l'idea di poter salvare la vita. Ecco, io credo che la cosa importante è col tempo capire che tu svolgi un ruolo, una funzione, ma devi saper intervenire nell'ambito di un processo naturale, fisiologico, e correggerlo laddove è possibile correggerlo. Non porti la vita, devi cercare di ottimizzare le condizioni che consentono al ferito di sopravvivere. Quindi ho commesso tanti errori. Il processo è un processo di presa di coscienza progressiva della propria utilità, ma anche dei propri limiti. Si tratta di limare proprio quell'orgoglio, quella presunzione, e l'aspetto più bello sono stati gli ultimi anni delle mie esperienze in missione, quando si faceva, tanta ostetricia. E lì proprio ti rendi conto che tu sei uno strumento nelle mani di un processo naturale, cioè là dove interviene il chirurgo con un parto cesareo è perché c'è una vita in difficoltà che preesiste a te, e a te sta soltanto il compito di cogliere il momento migliore per facilitare la venuta alla luce di una vita che vive indipendentemente da te, sei uno strumento.
3: Professore Aparo, nella seconda parte, adesso andiamo verso la conclusione della prima perché manca poco più di un minuto, però con lei voglio indagare questo aspetto, che quello che ha trattato il dottor Carraro, cioè lui ci ha spiegato il rapporto che l'uomo nella sua finitezza ha rispetto a qualcosa di infinito, che è il dare e togliere la vita, che è qualcosa che l'uomo non può in qualche modo gestire direttamente. Cioè lui ci ha parlato di questa sfida come di qualcosa che lo ha ricondotto ad una consapevolezza del ruolo fisiologico che ha un medico. Io trovavo, mentre lui stava raccontando questo, che è la stessa sfida che lei ha intrapreso il giorno in cui le è venuto in mente che si poteva costituire un gruppo della trasgressione che avrebbe potuto aiutare i detenuti a comprendere la gravità dei reati e a recuperare la propria coscienza, con la stessa dinamica che è quella dell'affrontare qualcosa di infinitamente grande nella finitezza di un uomo. Le chiederò un giudizio subito dopo il momento di pubblicità.
0: Sono le 10 e 26 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
6: La giornata sarà caratterizzata da tempo in prevalenza soleggiato e da un caldo gradevole senza eccessi. In mattinata il sole dominerà sulle regioni centro-settentrionali e al sud sarà presente una nuvolosità più diffusa associata a isolate e deboli precipitazioni. Durante le ore pomeridiane dei fenomeni interesseranno ancora le estreme regioni meridionali, mentre al centro-nord il sole continuerà a splendere quasi ovunque con condizioni di tempo stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite. Di errori che diventano lezioni. Di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Bentornati, siamo a Delitto e Castigo, la trasmissione di Giornale Radio, la radio libera di informare, che tratta il tema del rapporto tra i detenuti e il carcere, ma che racconta anche il rapporto tra i detenuti e le vittime di mafia in modo particolare. Qui oggi abbiamo qua con noi Paolo Setti Carraro, fratello di Emanuela Setti Carraro, assassinata il 3 settembre 1982 a Palermo con il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Al professor Aparo un attimo fa ha fatto una domanda un po' articolata in cui la sintesi è insomma, lei si è trovato a un certo punto con un'idea che ha sviluppato, in cui ha avuto il coraggio di affrontare l'infinita complessità della mente umana di tanti giovani ragazzi che sono diventati manovalanza armata e che hanno commesso dei reati gravissimi e che, come ha scritto, l'abbiamo sentito nelle scorse settimane, come ha scritto Alessandro Crisafulli, quando hanno commesso un omicidio spesso sono morti loro stesso. Ecco, il rapporto con la morte è qualcosa che ci lega molto a quello che stava dicendo il dottor Carraro, perché lui nella sua vita ha affrontato la morte continuamente, l'ha sfidata per cercare di vincere. Lui ha detto: io sono stato ricondotto a quella naturale fisiologica consapevolezza che io potevo agire nella finitezza del mio ruolo, dell'essere uomo, che è la stessa cosa che ha fatto lei e sta facendo ancora oggi con i detenuti.
4: Allora cerco di non essere retorico, però l'inizio del concetto che sto esprimendo fa pensare che è una cosa un po' eccessiva. L'inizio è che qua si cerca di resuscitare l'uomo, o meglio la coscienza dell'uomo. Questo, detta così, suona retorica, suona antipatica, presuntuosa. Di fatto però il medico che lavora in ostetricia, quello che fa nascere i bambini, Marisa Fiorane, che candida dice che viene in carcere a mettere insieme il suo dolore con quello dei detenuti.
3: Ricordo che Marisa Fiorani è una rappresentante del gruppo della trasgressione, nonché vittima di una familiare vittima di mafia, perché sua figlia è stata assassinata dalla Sacra Corona Unita. Lo dico per chi eventualmente si fosse perso la puntata precedente, e Marisa Fiorani fa parte del gruppo della trasgressione.
4: Sì, ora in effetti tutte le persone che vengono al gruppo, non solo Paolo, ma

0: della sua coscienza. Quindi quando lei mi osserva che facciamo qualcosa di simile, Paolo Setti Carraro e io lo confermo, e aggiungo che loro due al gruppo svolgono una funzione moltissimo importante, perché questa esperienza della nascita della coscienza e dell'uomo, loro riescono a farla toccare con mano più facilmente di quanto possa un insegnante che ha una vita a conti fatti regolare, perché loro della nascita dell'uomo, questa la dico così, loro della nascita dell'uomo che ha ucciso ne hanno più bisogno rispetto al comune cittadino. Paradossalmente è quasi come se loro cercassero attraverso la nuova vita dell'omicida, cercassero in un certo senso di compensare la morte del congiunto. Per cui Paolo ha proprio bisogno che il detenuto nasca.
1: Ecco, io la vorrei definire così. La vostra opera, perché in qualche modo in un processo di assimilazione, secondo me appunto fate una cosa molto simile anche se su campi diversi, voi date nutrimento, voi nutrite, e le persone che sono nel gruppo sono nutrite dell'amore che voi donate loro. E l'amore come è un elemento di forza straordinaria per permettere il cambiamento.
0: Dottor certo, io quando sento parlare d'amore sempre metto un po' di spina e dico ricerca. Se lei non si arrabbia, invece di dire dell'amore verso i detenuti, io dico ricerca dell'essere umano.
1: Ma perché lei ha un'interpretazione, secondo me, dell'amore come concezione cristiana, che è quella dell'essere oblativi, dell'essere cioè disposti a darsi senza egoismo, mentre invece esiste un amore fatto, costellato, caratterizzato anche dall'egoismo, che in qualche modo il cristianesimo nega. Ma non entriamo in un campo che è filosofico e deroghiamo un po' dal nostro percorso, però accetto la sua critica, professore. Vado da Paolo Setti Carraro perché a lui voglio chiedere. Noi sappiamo che le esperienze, che le persone vivono l'esperienza di una perdita, e quando la vivono non tutti reagiscono allo stesso modo, no? E lei ovviamente certamente conoscerà, come ci ha detto prima, persone che hanno vissuto le stesse esperienze. Quali sono, secondo lei, i diversi modi di reagire, se ce ne sono, e quali lei ha sperimentato?
2: Ma potrei fare l'esempio di mia madre, che è diverso, diciamo così, che ha elaborato il suo lutto in maniera diversa da me. Però partiamo dal concetto che quella donna ha concepito, fatto crescere dentro di sé, partorito, allattato, vestito, lavato, alimentata una figlia. Per me era una sorella. Non ho vissuto tutte le esperienze che ha vissuto mia madre, quindi è naturale che il vissuto della perdita sia diverso. Guardo Marisa e penso che Marisa ha avuto una figlia che a un certo periodo di tempo è stata tossicodipendente, e mi chiedo: ma quante volte Marisa si è chiesto dove ho sbagliato? E questo diciamo così, in quel percorso la tossicodipendenza è stata centrale e determinante. Quindi i vissuti dei familiari sono diversi per tantissimi motivi. Purtroppo c'è una quota di familiari che invece si chiudono nel vissuto vittimario, che è rigido, che è congelante, che è estenuante, che è fatto di rancore, di odio, di ricerca di vendetta attraverso lo Stato, per cui non c'è pena. Uno delega allo Stato di esercitare la giustizia e poi quando la giustizia si pronuncia, bilanciando i pro e i contro, non va mai bene. È sempre una pena troppo leggera. Quindi ci si riserva comunque il diritto di criticare una parte terza

0: che dovrebbe, cioè che è al di sopra di tutti noi, ma che viene comunque diciamo accusata di non rispecchiare esattamente le emozioni delle vittime.
1: Le faccio ancora una domanda rispetto al tema del carcere, perché il carcere ha bisogno, per garantire che la pena venga poi esercitata in modo conforme, che la pena non sia solo repressiva, ma anche riabilitativa. E le domando, il carcere esercita questa funzione alla luce dell'esperienza che lei ha fatto col professor Aparo, ma al di fuori dell'esperienza fatta col professor Aparo, che, diciamolo inter nos, non è un'esperienza così facilmente replicabile e che non ha trovato ancora, forse oggi, la giusta dose di proselitismo magari anche in altri istituti, sebbene in realtà le persone con cui ha lavorato il professor Aparo, penso all'ex direttore del carcere di Opera, Giacinto Silvia. Siciliano, sì. Abbia poi, quando lui è stato trasferito a San Vittore, alcuni teatri, alcuni laboratori lui li ha cominciate, ha cominciato a portarli anche lì. Le domando però, dottor Carraro, lei vede nella struttura carceraria oggi una capacità di riabilitare e quindi di entrare in relazione col detenuto per permettere di arrivare ad una sua profonda presa di coscienza di quello che lui può diventare, oppure siamo ancora, come dire, indietro in questo percorso?
0: Prima di rispondere a questa sua domanda vorrei precisare una cosa. Si parla di crescita e emancipazione del detenuto, ma di fatto è una crescita e emancipazione reciproca. Quindi le vittime anche hanno bisogno di emanciparsi da quel meccanismo, da quella, diciamo,
1: condizione vittimaria, detto
0: esatto, lei. Esatto. E questo, secondo me, è un compito che lo Stato, o meglio la società, dovrebbe cercare di fornire ai familiari vittime di violenza da subito, in maniera tempestiva. E il secondo aspetto fondamentale, secondo me, è che non deve diventare una sorta di vitalizio. Conosco, esistono familiari che nel momento in cui sono stati riconosciuti familiari vittima hanno smesso persino di lavorare. Si sono sentiti, si è acceso quel meccanismo di credito infinito e perenne, per cui ritengono di dover essere vivere a carico della comunità vita natural durante.
1: Risarciti per sempre,
0: esatto.
1: Praticamente.
0: Risarcimento infinito. Il carcere, non è, a me non piace quell'idea che ha fatto anche il titolo di un libro, ogni carcere è un'isola, no? In realtà è vero, le possibilità di realizzare dei percorsi riabilitativi o rieducativi o educativi e comunque di emancipazione dell'autore di reato dipende molto dai direttori, dipende molto dalle strutture regionali, però varia, queste possibilità variano anche dai periodi storici. Luigi Pagano ha scritto un libro molto bello, no, recentemente, dove dice: le leggi ci sono, i regolamenti ci sono, poi l'applicazione varia, è determinata da due cose fondamentali: da chi governa, attraverso la direzione del DAP, la direzione centrale delle attività penitenziarie, e il consenso o la coscienza sociale della necessità di applicare e realizzare la Costituzione, quindi di favorire la rieducazione del detenuto. Se mancano questi due elementi, un elemento può sicuramente determinare il buono e il cattivo tempo all'interno delle carceri, questo è un momento abbastanza difficile. La coscienza sociale, la pressione sociale è altrettanto importante, ma di carcere si parla poco perché è quella parte oscura di tutti noi che nessuno vuole guardare in faccia direttamente. e quindi si preferisce rimuovere, si preferisce allontanare dagli occhi spostando le carceri fuori dai centri cittadini, si preferisce non parlarne, si preferisce buttar via la chiave, si preferisce pensare che sono persone perse per sempre e di conseguenza si fa una selezione, come facevano recentemente in altre circostanze, e quello che non va, quello che non piace, quello che si desidera nascondere, lo si butta.
1: Professor Aparo, proprio rispetto a quello che ha detto Paolo un attimo fa, no? Lei è uno che invece ha scelto di non voltare lo sguardo altrove, lei lo sguardo lo ha messo dentro le carceri e ci è rimasto per tantissimi anni, sono 46 anni che lei ci lavora, no?
2: Non per altruismo.
1: Non per altruismo, lei dice sempre io non sono buono, quindi proprio perché non sono buono posso permettermi di fare questo lavoro. Però, prof, lei ha deciso di mettere i suoi occhi all'interno del carcere e di toccare con mano la carne viva di una sofferenza sociale, per stare alle parole del dottor Carraro, e come dire... avendo la responsabilità, la consapevolezza che questi due livelli, quello dell'esecutivo e quello diciamo più direttamente sociale, molto spesso condizionano poi la vita all'interno delle carceri. Ricordiamo che ancora poche settimane fa ci sono stati incendi, per esempio a San Vittore a Milano, ci sono problemi di sovraffollamento e parlando con alcuni detenuti, alcuni di questi mi hanno detto, per esempio, quando c'è stato l'incendio a San Vittore, a Bollate in una notte, al carcere di Bollate, sono arrivati 200 detenuti, generando un complessivo panico nella gestione improvvisa di 200 nuovi detenuti che devono essere matricolati, ci sono tutta una serie di procedure. Ecco, le domando, lei ha avuto la forza di entrare là dentro, dentro le carceri. Questo processo di consapevolezza che la riabilitazione del detenuto è possibile, a che punto è rispetto alle istituzioni? Quindi parlo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e rispetto alla politica più alta, no? Agli enti governativi.
2: In siciliano si dice a menso anasciata, che significa siamo ancora agli inizi di una cultura che non ha ancora uno scheletro solido. Il carcere è nato fondamentalmente per isolare le persone che non avevano e non hanno saputo fare buon uso della propria libertà. Uno viene messo in carcere perché ha commesso degli abusi e dunque non ha fatto un buon uso della propria libertà. Il carcere è nato soprattutto dunque per impedire a chi non sa fare uso opportuno della propria libertà di stare fuori e di farne abuso. Non mi sembra che ci siano studi organici finalizzati a fare in modo che chi ha fatto cattivo uso della propria libertà impari a farne un uso migliore che tenga conto degli altri. Dal mio punto di vista,
1: professore, lei sta dicendo qualcosa di fondamentale, di iconico, cioè lei sta dicendo il carcere serve e deve servire, quindi non è una struttura che va chiusa, ma deve servire per insegnare a coloro i quali vi accedono a fare un buon uso della propria libertà. Quindi la libertà è l'elemento centrale dell'individuo, ma il carcere serve a coloro i quali non lo hanno imparato ad impararlo. Questo mi sembra una cosa...
2: Questo lo dice la Costituzione. Io non sono un giurista, ma sono sicuro che la Costituzione dice questo. Io lo sto dicendo con parole di uno che non ha studiato legge, ma non ho alcun dubbio che è questo che dice. Allora, a proposito del buon uso della libertà, io, se mi permette, ho piacere di dire che situazioni come quelle di Marisa e Paolo al gruppo, dal mio punto di vista, dovrebbero costituire uno strumento cardinale, centrale, cercato programmaticamente e non trovato per caso. Cioè, Marisa e Paolo vengono al gruppo perché a loro è venuto la voglia di venire al gruppo. Ma non è che c'è una...
1: Dottor Carraro ha detto: io ho cominciato perché stavo male. A me ha colpito moltissimo questa frase, perché lui poco fa ha insistito su un tema. Qui non c'è da solo da riabilitare coloro i quali hanno commesso il reato, c'è da aiutare e da sostenere anche coloro i quali lo hanno subito, perché poi gli effetti collaterali sono il fatto che si sentano vittime per tutta la vita, quindi smettono persino di lavorare. Però è importante.
2: È così, però io sempre che faccio la parte di quello che è egoista, egoista in relazione al suo progetto, non è che sono egoista rispetto a quello che mi entra in tasca. Il mio progetto prevede lo studio di quali siano gli strumenti utili affinché l'essere umano sia indotto a crescere, ok? Marisa e Paolo hanno una brama di incontrare l'uomo ed è questa brama che induce persone che hanno l'ergastolo per avere fatto parte di organizzazioni criminali pesanti a vivere questa chiamata. Cioè Paolo e Marisa, in definitiva, tutte le volte che vengono al gruppo con quello che loro sentono, sostanzialmente mandano una chiamata, ok? Il carcere, in linea generale, nato per isolare affinché la gente, come dire, non danneggi la società, questa chiamata non la fa nel modo intenso con cui invece avviene all'interno del gruppo e in particolare con loro due. E loro due perché fanno questa chiamata? Marisa perché lei cerca il dolore dell'altro, queste sono le sue parole. Paolo perché cerca l'emancipazione reciproca. E io sono d'accordo con tutte e due, perché quello che conta è che loro abbiano questa urgenza di incontrare l'uomo e io utilizzo la loro urgenza di trovare l'uomo per fare in modo che i detenuti escano dalla loro nicchia di indifferenza nei confronti dell'uomo.
1: Allora, siamo sul finire della trasmissione, abbiamo poco più di 3 minuti. Al dottor Carraro chiedo: qual è la sua idea di Stato oggi? E le chiedo anche se il contrasto alla criminalità organizzata dovrebbe iniziare, secondo lei, dove? Nelle scuole, fuori dalle scuole, nelle famiglie?
0: Ma il contrasto alla criminalità organizzata nasce con il contrasto alla povertà, che è povertà economica e povertà culturale. Quindi nasce dall'applicazione dell'articolo 3 della Costituzione, dove la Repubblica, quindi il popolo italiano organizzato, si adopera per rimuovere gli ostacoli che si frappongono allo sviluppo e alla crescita dei talenti individuali. Quindi è lì che poi va articolato, naturalmente, però lavoro, perché si parla esplicitamente di lavoro. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, quindi lavoro, cultura, scuola, e lì comincia la lotta contro la criminalità organizzata.
1: Lavoro, cultura, scuola. Professore, a lei la chiusura a questo punto. Qual è la sua idea oggi dello Stato, tenuto conto che lei di fatto è un uomo che in qualche modo lavora per lo Stato a favore della res publica e a favore della demos kratos, cioè del potere individuale e collettivo esercitato con una funzione etica, evidentemente?
2: Da parte mia occorre che l'istituzione ricordi che l'uomo nasce per crescere, ma cresce in quanto viene aiutato a crescere. Nella nostra società, ma in tutto il pianeta Terra, la società non è sempre organicamente organizzata per promuovere questa crescita. Il carcere, e questo è quasi paradossale, il carcere nato per chiudere dentro chi non ha saputo far crescere la responsabilità verso l'altro, il carcere può diventare un laboratorio di studio per individuare quali sono gli strumenti più utili affinché chi è arrivato all'età adulta senza avere percorso le strade della crescita le cerchi nel carcere dove viene chiuso e dove deve essere chiuso perché non ha saputo o non ha potuto trovare strade utili per crescere. Ma il carcere e le scuole debbono cercare queste strade servendosi di ogni strumento utile, compreso il familiare della vittima di reato.
1: Bene, allora il dottor Carraro poc'anzi parlava di talento individuale. A proposito di talento individuale, ringrazio Peter Bescapè che è alla nostra console, ringrazio tutti voi per averci fin qui seguiti e naturalmente vi rimando all'appuntamento della prossima settimana, naturalmente augurandovi ancora buon anno.
3: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: I stay, I leave, I love, I lose.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 11.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: fenomeni interesseranno ancora le estreme regioni meridionali, mentre al centro-nord il sole continuerà a splendere quasi ovunque, con condizioni di tempo stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 11 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Leggiamo 11 messaggi speciali. Il Corriere di Lione. Enrico non studia. Sempre più in alto. Maria si prepari. Martino non parte. Abbi fede. Anna dorme. La mia barba è bionda. La gavetta è vuota. Le torbe sono acerbe.
4: Dal 18 aprile al 6 maggio 1945 le principali città industriali del nord insorgono contro l'occupazione nazista e la dittatura fascista, imprimendo una svolta militare all'avanzata delle truppe anglo-americane. Questa è la storia di persone che hanno organizzato la liberazione di Genova, Torino e Milano nelle convulse giornate dell'insurrezione popolare e partigiana. Pochi uomini contro intere armate naziste. È una storia in bianco e nero che si trasforma in un film a colori diviso in 20 scene, come fosse una sceneggiatura cinematografica.
5: Il Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia ha lanciato l'appello per l'insurrezione generale. È dovere di tutti i patrioti della Nuova Italia di impugnare le armi, di non indugiare. In questo momento tutto il mondo vi guarda. Nel nome dei nostri martiri, date prova del vostro valore, dimostrate di essere degni della libertà.
4: Chuck, prima scena. Torino, 18 aprile 1945. È in atto la pre-insurrezione della città. Lo sciopero del 18 aprile del 45, ultimo evento prima del decisivo atto della lotta di liberazione, coinvolge non soltanto gli operai, ma buona parte dei lavoratori di Torino. L'adesione è alta e alle prime ore del pomeriggio Torino è ferma. 24 aprile 1945. Gli alleati sono sulle rive del Po. Bologna e la Romagna sono libere. Genova, Torino e Milano si preparano all'insurrezione generale. Berlino è accerchiata dall'Armata Rossa. 25.000 tra cannoni e mortai sono pronti ad aprire il fuoco. Le poche avanguardie partigiane del 43, due anni dopo, sono diventate un esercito con armi, munizioni, artiglieria leggera e pesante. La resistenza non è più la somma della forza, del coraggio di partiti e movimenti antifascisti, ma il progetto politico di una nazione che intende voltar pagina. Almeno 250.000 tra effettivi, staffette e fiancheggiatori. Aldo Agnasi, comandante partigiano e sindaco di Milano, ricorda la sua esperienza nel film Il primo giorno di Marco Pozzi.
6: Nell'aprile del 1945 ero in Valdossola come comandante della divisione Garibaldi Redi. Verso la fine di aprile, mi pare di ricordare il 21 e 22 aprile, abbiamo avuto le prime avvisaglie di reparti di tedeschi e di fascisti che erano nel Verbano, che erano nell'Ossola, che si stavano ritirando e fummo avvertiti che avevano intenzione di puntare su Milano. Erano formazioni agguerrite, dotate di autoblinde, di carri armati, di cannoncini, e si sono concentrate attorno a Stresa. Abbiamo cercato di sbarrare il passo, le nostre formazioni scendevano dalla montagna del Mottarone e poi di rincorsa noi venivamo dall'Ossola, dal Cusio, dal Verbano, e li avevamo presi di fatto accerchiati, ma loro avevano chiesto di trattare, di scambiare i prigionieri. Fra i partigiani prigionieri c'era anche mio fratello. Anzi, c'è un episodio che ancora ricordo perché mio fratello, purtroppo nel frattempo, adesso pochi anni fa è morto. E avevano preso 18 partigiani, ne hanno detto che dobbiamo fucilare 9, ne avevano tirati fuori 10. Uno hanno detto lo fucileremo la prossima volta, e quell'uno era proprio mio fratello. Noi eravamo preoccupati perché noi sparavamo dalla montagna Paravamo alle spalle dei tedeschi, li sparavamo praticamente, erano accerchiati, ma loro continuavano ad avanzare con il canoncino, con i carri armati, con le autoblindo. Comunque loro ci sfondarono, non passarono il Ticino, glielo impedimmo, ma però puntarono su Novara. Novara però era stata liberata, loro questo non lo sapevano. Era stata liberata dalle formazioni dei Muscatelli, che accerchiò tedeschi fascisti, intervenne il Vescovo, fecero una trattativa e allora si arresero con l'impegno di consegnargli agli alleati. Da quel momento noi scendevamo verso Milano, però ci preoccupammo di impedire che le bande di fascisti criminali che giravano per la pianura o altre formazioni potessero appunto preoccupare quelli che a Milano erano già insorti. Allora ci fermammo a Novara, a Novara c'erano molte centinaia di repubblichini, erano gli aviatori del decimo caccia dell'aeronautica della Repubblica Sociale di Salò, trattarono la resa, si arresero, prendemmo prigionieri gli ufficiali, liberammo invece tutti i soldati, considerando che erano poveracci, poveri diavoli, costretti probabilmente da tante ragioni ad aderire a quelle formazioni della Repubblica. Facciamo un po' di rastrellamenti.
4: Chuck, seconda scena. 24 aprile 1945 all'alba. A Genova si fronteggiano 13.000 tra soldati della Wehrmacht e repubblichini, guidati dal generale Gunther Meinold, e 3.000 uomini delle SAP, sostenuti da alcune migliaia di civili. Alle 10 il palazzo del comune, la questura, le carceri di Marassi sono in mano alle forze di liberazione. Intanto a Milano il comitato insurrezionale Luigi Longo, Sandro Pertini, Emilio Sereni, Leo Valiani dirama l'ordine dello sciopero a partire dal 25 aprile.
7: Lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire.
4: Chuck, terza scena. Milano, 24 aprile 1945, tarda mattinata. Il comitato insurrezionale dirama l'ordine dello sciopero a partire dal 25 aprile. Sempre a Milano, alle 15, tutto inizia nel quartiere di Niguarda, vicino all'ospedale. Viene uccisa Gina Galeotti Bianchi, nome di battaglia Lia, appartenente ai gruppi di difesa della donna, incinta di pochi mesi. È il primo caduto dell'insurrezione di Milano. I gappisti assaltano la caserma della Guardia Nazionale Repubblicana di Niguarda. Di sera iniziano i primi fermenti insurrezionali nelle fabbriche di Sesto San Giovanni. In testa ci sono gli operai di Pirelli, Innocenti, Borletti, Ercole Marelli, Magneti Marelli, Falca, Magnaghi. La lotta si dispiega dalle periferie verso il centro. Giovanni Pesce, nome di battaglia Visone, è il capo dei GAP di Milano.
8: Noi avevamo soltanto una base, eravamo un piccolo gruppo di 6 o 7 a una villetta in fondo di via Corti, vicino all'Ambrate. E la nostra funzione era quella di proteggere i dirigenti del movimento antifascista, coloro che hanno organizzato l'insurrezione, e poi si è dato un contributo arrestando alcuni che erano ricercati dalla polizia. Questa è stata la nostra attività, il nostro impegno del 24 aprile.
4: Chuck, quinta scena. Genova, 24 aprile 1945, pomeriggio. I partigiani si impadroniscono dei principali edifici pubblici, tagliano collegamenti telefonici, elettricità, acqua ai presidi tedeschi, bloccandoli tutte le vie d'uscita. Torino, 24 aprile 1945, ore 19. Gli alleati passano il Po a sud di Mantova. Il Comitato di Liberazione Nazionale del Piemonte dirama con un messaggio cifrato l'inizio dell'insurrezione di Torino, prevista per il 26 aprile alle ore 1. Aldo dice 26 per 1, stop. Nemico in crisi finale, stop. Attuate piano E27, stop. Fermate tutte le macchine, controllate passaggi trattenendo persone sospette, stop. Comandi zona interessati abbiano massima cura, assicurare viabilità a forze alleate su strada Genova-Torino, Piacenza-Torino. Stop. Genova, 24 aprile 1945, mezzanotte. Il Comitato di Liberazione Nazionale della Liguria ordina l'insurrezione. Le squadre di azione patriottica, le SAP, occupano le stazioni ferroviarie di Sestri, Cornigliano, Pegli, Pra, Cogoleto e conquistano le più importanti fabbriche. Milano sta per essere liberata. Torino sta organizzando l'insurrezione. Remo Scappini, operaio, così ricorda quei momenti cruciali della liberazione di Genova.
9: Nel tardo pomeriggio del 23 aprile, le SAP, i GAP e i lavoratori mettevano in attuazione le direttive precedentemente impartite e così la insurrezione, appena si manifestarono la ritirata dei tedeschi e la fuga dei caporioni fascisti, fu di fatto un movimento generale e popolarizzato. Nella notte tra il 23 e il 24 una serie di posizioni erano state conquistate. Da Sturla a Sestri Ponente erano state occupate il carcere di Marassi, la prefettura, la casa dello studente, la questura. E così il giorno 24 lo sciopero insurrezionale era in atto in tutta la provincia di Genova. Il Comitato di Liberazione, nonostante le differenze ideologiche e politiche che dividevano i partiti, agì sempre unitariamente e la forza decisiva dell'azione insurrezionale fu prodotta particolarmente dai partiti che più avevano aderenza tra la classe operaia, tra le masse popolari.
4: Chuck, sesta scena. Genova, 24 aprile 1945, sera. Il generale Gunther Meinhold minaccia di bombardare la città. Se dovesse avvenire, il CLN passerebbe per le armi un migliaio di prigionieri nazisti. Genova, 25 aprile del 45, mattina. I partigiani sfondano a ovest della città ed espugnano il punto chiave di Castel Raggio. Un gruppo di studenti universitari e una squadra di sappisti conquistano la stazione radio sull'altura di Granaroro. Genova, 24 aprile 1945, ore 19:30. A Villa Amigone, sotto gli auspici del cardinale Pietro Boetto, il generale nazista Gunther Meinhold firma la resa. Il testo è sottoscritto anche dal presidente del CLN di Genova, l'operaio Remo Scappini. Tutte le forze germaniche di terra, di mare, alle dipendenze del signor generale Meinhold si arrendono alle forze armate del Corpo Volontari della Liguria, alla dipendenza del Comando Militare per la Liguria. La resa avviene mediante presentazione ai reparti partigiani più vicini con le consuete modalità, in primo luogo con la consegna delle armi. La resa avrà decorrenza dalle ore 9 del 26 aprile 1945. Chuck, settima scena. Milano, 25 aprile 1945, prime ore del giorno. La ribellione al fascismo e al nazismo parte all'alba. Leo Valiani, del Partito d'Azione, scrive l'ordine decisivo a matita su un biglietto. Quel foglietto va subito ad accendere i fuochi dell'insurrezione milanese in tutte le fabbriche e i quartieri della città. Milano, 25 aprile 45 ore 8. Nel collegio dei Salesiani di via Copernico si riunisce il Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia, CLNAI, e proclama l'insurrezione di Milano. Assume tutti i poteri civili e militari, scioglie i reparti armati fascisti, assicura il trattamento di prigionieri di guerra e quelli tedeschi e ancora nomina le commissioni di giustizia per la funzione inquirente, i tribunali di guerra, le corti d'assise popolari per quella giudicante. Chuck, ottava scena. Milano, 25 aprile 1945, ore 13. Le fabbriche sono tutte occupate dagli operai in armi. Gli scontri a fuoco proseguono senza sosta. Sparano i cecchini, sparano i fascisti dalle autocolonne in fuga. Vengono occupate le sedi del Corriere della Sera in via Solferino, Gazzetta dello Sport in via Galilei, Popolo d'Italia al Palazzo dell'Informazione di piazza Cavour. I gappisti proteggono con le armi la sede dei giornali, si stampano le prime copie delle edizioni straordinarie e libere dell'Unità, Avanti e l'Italia Libera. È il 25 aprile 1945. Gran parte della popolazione partecipa alla liberazione di Milano, come ricorda Giovanni Pesce.
8: Vedo la gente per le strade a parlare, a discutere, gruppi che gridavano pace, libertà, democrazia, non più guerre. C'era questo sentimento, queste voci che correvano e man mano questi piccoli gruppi aumentavano, 10, 20, 50, 100, 500. Già c'era l'opinione pubblica che era preparata all'insurrezione, cioè era convinto che stava avvenendo la liberazione di Milano.
4: Chuck, non a scena. Milano, 25 aprile 1945, ore 17. Mussolini a Milano. Grazie alla mediazione del cardinale Schuster, incontra l'arcivescovado generale Raffaele Cadorna, comandante del Corpo Volontari della Libertà, Guido Arpesani del Partito Liberale e i rappresentanti del CNAI, Achille Lombardi, Partito d'Azione, Achille Marazza, Democrazia Cristiana. Il Duce, accompagnato tra gli altri dal maresciallo Rodolfo Graziani, spera ancora di poter patteggiare, ma i tedeschi stanno trattando da mesi la resa con gli americani. Mussolini si sente tradito dai suoi stessi alleati, chiede una sospensione della riunione e promette di tornare all'arcivescovado dopo un'ora.
10: Ecco, io Mussolini non lo conobbi quando era nel Partito Socialista. Le nostre strade andavano, lui ero in Liguria, lui era nelle Romagne, poi a Milano come direttore dell'Avanti, e l'avevo sentito parlare naturalmente di Mussolini. L'incontro fu casuale, in questo senso che io durante l'insurrezione di Milano, tu sai che ci fu che io quell'incontro all'arcivescovado
11: da
10: Schuster, che io avevo condannato, è stato un errore per me quell'incontro, non si doveva fare. Io mi trovavo alla CGE, sai che è la fabbrica di Milano, ero stato chiamato alla CGE perché mi avevano detto che due operai, mentre stavano entrando in fabbrica, cioè noi avevamo detto agli operai occupate le fabbriche, trasformate in fortilizi, e lui stavano, erano stati uccisi dalle camicie nere. E io presi subito la macchina e corsi alla CGE, e lì vidi i due cadaveri, no? Entrai, rincorrai gli operai, feci lì una conversazione, un discorso a questi operai. Quando mi giunse, arrivò di corsa, trafelato, un compagno mi dice: guarda che c'è Mussolini che si sta incontrando all'arcivescovado con Lombardi, Cadorna e gli altri. Dico, come? Mussolini si incontra con questi? Allora, la 500 non era, come erano quelle piccole macchine della Fiat?
11: Una Topolino.
10: Poi aveva la Topolino, quelle che adesso è presidente dell'Automobile Club, Filippo Carpi.
11: Filippo Carpi del Rismini.
10: Tanto bravo, era un mio compagno, bravissimo, no? Dico, a tutta la velocità, per Filippo, andiamo all'arcivescovado. Scendo, c'è lo scalone, tu l'hai presente, l'arcivescovado di Milano, c'è un grande scalone. Io salgo lo scalone, non è vero che avessi la rivoltella in mano, tutte storie che hanno raccontato. Salgo lo scalone, a un certo momento vedo un gruppo che scende, no? Che c'erano poi vestiti con l'orbace, no? E mi giro ed era Mussolini che stava scendendo, io salivo, lui stava scendendo, ecco l'incontro come avvenne. Lui scendeva perché era emaciato, pallido, irriconoscibile da quello che io l'avevo visto come in fotografia, non era più il Mussolini baldanzoso, molto costernato, no? Lui se ne va, io salgo, vengo introdotto lì dove c'era il cardinale Schuster, c'era Cadorna, Arpesani, Lombardi, lì che stavano discutendo, viene fatta la presentazione al cardinale Schuster e dice: guardi che c'è stato qui Mussolini, adesso è andato in prefettura, darà una risposta per vedere se è pronto a consegnarsi al CLN. Allora, dico, se si consegna al CLN noi lo considereremo prigioniero politico e vedremo poi eminenza il da farsi. Sì, ma cerca di fare... poi arriva Sereni, con quegli occhi sereni, anche lui come un bolide, avvertito, perché tutto questo incontro fu fatta all'insaputa e dei socialisti e dei comunisti, che tanto gli uni quanto gli altri poi non lo approvarono questo incontro. E allora Schuster mi dice, ma noi... Schuster era un tipo molto pallido, magro,
11: maciato, sì,
10: un po' femmineo. E dice, ma lei, figlio, si renda conto, avvocato Pertini, della situazione, no? Ho sentito parlare di lei, so che lei ha sofferto molto, qui bisogna evitare omicidio in Milano, ma dico, senta, la ruota dell'insurrezione ha incominciato a girare ieri, non è vero? Non saremo né io né lei né nessuno a poter fermare questa ruota, ormai questa ruota deve fare il suo corso. Ma dice, allora in quel momento c'era uno che era il prefetto di Milano, che mi sfugge il nome, fascista, che dovresti ricordare, ma adesso non ha importanza, adesso verrà il nome, è un momento di amnesia, che questo che seppi dopo essere lui il prefetto di Milano, che è un tono...
11: Non pesante.
10: No, no, tono demagogico, perentorio, quasi così. Ma lei allora non ha a cuore le sorti di Milano, me lo disse in modo oratorio, così, declamando. Dico, io ero molto stanco, dico, senta, io non so chi sia lei, né mi interessa saperlo. Le faccio notare una cosa, che io, non le sorti di Milano, ma le sorti dell'Italia, lo ha a cuore dal 1928, dalla marcia su Roma, da quando il fascismo è al potere. Del 22, cioè il 28, del 20, del 1922. È da allora che io ho a cuore le sorti, non di solo di Milano, ma dell'Italia, ed è per questo che io ho fatto la galera, il confino che ora, adesso mi sto battendo, quindi mi lasci in pace con queste sue declamazioni. Lui poi sentì sereni, anche lui dice no, noi non intendiamo cedere, non intendiamo, se lui si vuole arrendere, si arrenda al Comitato di Liberazione, Alta Italia, dico io eminenza, e poi il Comitato dell'Alta Italia deciderà, probabilmente deciderà di convocare un tribunale, il tribunale deciderà della sorte di Mussolini. Allora, tengo. Questo qui, sentendo questo, si alza, esce, sta fuori decina di minuti, non di più, rientra, e allora molto agitato e quasi declamando dice, declamando, loro declamavano sempre questi fascisti, anche quando dovevano dire buonanotte lo dicevano declamando, e dice, il duce fa sapere che non si arrende, e allora noi ci guardiamo, dico, eminenza, lei ha sentito, quindi io la conversazione è inutile che la continuiamo perché io devo andare a prendere il posto con i miei partigiani, sereni, dice lo stesso, e usciamo. E l'impressione che in realtà lui volesse veramente arrendersi, io l'ebbi quando, lasciando il palazzo dell'arcivescovado, lì c'era Carpi che mi aspettava con la Topolino, mentre faccio per salire con la Topolino, altoparlanti che devono, attenzione, attenzione, tutte le camicie nere dell'alto Po Pavese si concentrano in Milano. E dico, allora va sul serio questo. E che cosa era successo invece? Lo sapevamo dopo, noi organizziamo, poi naturalmente prendemmo tutte le disposizioni per organizzarci. Lui invece era in prefettura e stava preparando la fuga con i tedeschi. E lì noi la prendemmo, entrammo alla sera in prefettura, lui era già fuggito con la colonna tedesca. E mi raccontarono che Borsani, il cieco di guerra, accompagnato dalla moglie, non è vero, si era avvicinato alla macchina dove stava salendo Mussolini e gli dice, Duce, no, restate qui, non traditici, restate qui a combattere con noi, combatteremo sino all'ultimo, ma non potete fuggire. Lui diede una scrollata di spalle alla moglie, lei l'ha detto a lui, io l'ha detto allora a voi, ci state tradendo.
4: Nella seconda parte del Lato Oscuro della Verità, con l'ausilio della regia del mixaggio di Peter Bescapè, raccontiamo i giorni della liberazione di Genova, Torino e Milano.
12: Il Lato Oscuro della Verità.
1: Sono le 12 e 23 minuti.
0: Radio Podcast. Il Meteo.
12: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Il lato oscuro della verità.
4: Chuck, undicesima scena. 25 aprile 45, ore 23:20. Radio Libera Genova annuncia che la maggior parte della città è stata liberata dai partigiani. L'Ossola, la Valsesia, la zona del Lago Maggiore e Novara sono nelle mani dei patrioti. Gli alleati conquistano l'aeroporto di Villafranca, nei pressi di Verona. 26 aprile 1945, ore 4:30. Genova. Il capitano di vascello Max Bergenhaus, comandante delle forze tedesche al porto, si oppone all'ordine di resa del generale Meinhold. Lo condanna a morte in nome del Terzo Reich e ordina la resistenza ad oltranza. Genova, 26 aprile del 45, ore 9. Il democristiano Paolo Emilio Taviani annuncia alla radio che Genova è libera. Solo una parte degli ufficiali nazisti esegue l'ordine. I sappisti genovesi, con l'aiuto delle brigate di montagna arrivate in forza in città, attaccano i tedeschi nella zona portuale. Chuck, dodicesima scena. Torino, 26 aprile del 45, mattina. Inizia l'insurrezione. A ovest della città due divisioni tedesche al comando del generale Schlemmer impediscono l'intervento delle formazioni partigiane di montagna. Le SAP operaie prendono il controllo dei ponti sul Po. Chuck, tredicesima scena. Genova, 26 aprile del 45, ore 22. Dopo duri combattimenti al porto, i tedeschi alla fine sono costretti alla resa finale. 2.000 prigionieri e un ingente bottino bellico. Avanguardie motorizzate della Quinta Armata americana entrano a Nervi. Chuck, quattordicesima scena, Torino, 27 aprile 45, mattina. I partigiani espugnano il fortilizio delle Brigate Nere, la caserma di Via Asti. I tedeschi si rinserrano nel centro della città, in un quadrilatero formato da Corso Vittorio Emanuele, Via Arcivescovado, Via 20 Settembre, Corso Galileo Ferraris. Chuck, quindicesima scena. Musso Dongo, 27 aprile 45, ore 16. I partigiani catturano Benito Mussolini. Urbano Lazari, Bill, commissario della Brigata Becker, lo scorge su un camion. Indossa una divisa della milizia e porta un cappotto della Wehrmacht. Nella stessa colonna si trovano gli alti gerarchi. I partigiani li privano di denaro, oro e sterline. Mussolini viene portato al municipio e verso le 17 è trasferito alla caserma della Guardia di Finanza di Germasino. Chuck, sedicesima scena. Milano, 27 aprile del 45, ore 20:30. La notizia della cattura di Mussolini arriva alla sede del Comando Generale del Corpo Volontari della Libertà. Il comando ordina a Walter Audisio Valerio di applicare il decreto del CNAI che prevede la condanna a morte per Mussolini. Valerio parte per Dongo con un gruppo di partigiani. Chuck, diciassettesima scena. 27 aprile del 45 è notte. A Torino le truppe tedesche rompono l'accerchiamento partigiano e raggiungono a nord-est l'autostrada per Milano. I partigiani liberano Arona, Vercelli, la provincia di Varese e la frontiera italo-svizzera da Como a Domodossola per circa 75 km. Colonne americane si avvicinano a Brescia, già in mano ribelle. Rafforzate le teste di ponte oltre l'Adige, le truppe alleate puntano sul Trentino. Tre quarti di Berlino sono ormai nelle mani dei sovietici. La terza armata americana raggiunge il confine cecoslovacco. Chuck, diciottesima scena. Torino, 28 aprile del 45, mattina. Arrivano le formazioni partigiane di montagna. Sono la settima divisione Garibaldi e la terza Giustizia e Libertà, la divisione autonoma di Enrico Martini, detto Mauri. Chuck, diciannovesima scena. 28 aprile del 45, sera. Gli alleati entrano a Alessandria, Vicenza, Padova, Rovigo, raggiungono la frontiera a Chiasso. A Berlino le truppe di Zhukov avanzano a nord, quelle di Konev da sud e ormai sono prossime al Reichstag. e al bunker della cancelleria dove Hitler resiste. La settima armata americana è a 40 km da Monaco di Baviera. Chuck, ventesima e ultima scena. 28 aprile del 45. A Giulino di Mezzegra vengono fucilati Benito Mussolini e Claretta Petacci. A Milano, 29 aprile del 45 alle 3, i corpi di Benito Mussolini, Claretta Petacci e dei gerarchi fascisti vengono trasportati su un camion fino a Milano e scaricati in piazzale Loreto. I cadaveri vengono appesi alla tettoia di un distributore di benzina, esposti per quasi tutta la giornata all'oltraggio della folla, nello stesso luogo dove un anno prima 15 prigionieri politici venivano fucilati da un plotone della Legione Ettore Muti per ordine del comando tedesco di Milano. La scena è orribile e sarà criticata anche da alcuni vertici della resistenza come Sandro Pertini. Intanto gli alleati entrano a Milano già liberata dalla popolazione. Il 30 aprile del 45, Hitler, Eva Braun, Goebbels e la sua famiglia si uccidono nel bunker della cancelleria a Berlino. I sovietici sono ormai a poche centinaia di metri di distanza. In Italia, la 92esima divisione della quinta armata americana raggiunge Torino, mentre a est unità del secondo corpo americano raggiungono Treviso. Prosegue la marcia delle unità del 13esimo corpo britannico verso Trieste. L'Italia è ormai liberata.
13: Qui Radio Milano Liberata. Volontari della Libertà si sono impadroniti oggi alle 16 a Giulino di Mezzegre, Como, di Mussolini, Pavolini, Zerbino, Barracco, Mezzasoma, Liverani, Ruggero Romano, Coppola, già professore a Bologna e collaboratore del Corriere della Sera, Bombacci, Porta, Gatti, Daquanno, giornalista del regime e membro della feroce pattuglia futurista imperialista, della Petacci e di altri gerarchi di minore importanza, giustiziandoli dopo un breve ma regolare processo.
14: Il CLN Alta Italia dichiara che la fucilazione di Mussolini e complici da esso ordinata è la conclusione necessaria di una fase storica che lascia il nostro paese ancora coperto di macerie materiali e morali. È la conclusione di una lotta insurrezionale che segna per la patria la premessa della rinascita e della ricostruzione. Il popolo italiano non potrebbe iniziare una vita libera e normale che il fascismo per 20 anni gli ha negata se il CLN Alta Italia non avesse tempestivamente dimostrato la sua ferrea decisione di saper far suo un giudizio già pronunciato dalla storia. Dell'esplosione di odio popolare che è trascesa in questa unica occasione a eccessi comprensibili soltanto nel clima voluto e creato da Mussolini, il fascismo stesso è l'unico responsabile. Il CLN Alta Italia, come ha saputo condurre l'insurrezione, mirabile per disciplina democratica, trasfondendo in tutti gli insorti il senso della responsabilità di questa grande ora storica, e come ha saputo fare senza esitazioni giustizia dei responsabili della rovina della patria, intende che nella nuova epoca che si apre al libero popolo italiano, tali eccessi non abbiano più a ripetersi.
13: Qui Radio Milano Liberata.

in attesa dell'accertamento delle rispettive responsabilità. Tutti gli appartenenti alle forze armate tedesche sono dichiarati prigionieri di guerra. Sono istituiti i tribunali di guerra. Essi siedono in permanenza e le loro sentenze sono emanate in nome del popolo italiano ed eseguite immediatamente. I membri del governo fascista e i gerarchi colpevoli di aver condotto alla soppressione delle garanzie costituzionali, di aver distrutto le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesso e tradito le sorti del paese e di averlo condotto all'attuale catastrofe, sono puniti con la pena di morte e nei casi meno gravi con l'ergastolo.

Cosa significa parlare oggi di liberazione, di resistenza, di lotta al fascismo e del ritorno di vecchie ideologie abbattute dalla storia? Soprattutto, che cosa è accaduto, ci chiedevamo, in Italia tra l'8 settembre del 43 e il 25 aprile del 45? Una guerra civile oppure una guerra di liberazione contro la dittatura fascista e l'occupazione tedesca? I termini sono importanti per definire l'esito della storia. La guerra civile è un conflitto armato nel quale le parti belligeranti appartengono alla popolazione di un unico paese. In Inghilterra nel 1642-1660, negli Stati Uniti 1861-1865, in Spagna tra il 1936 e il 1939 si sono effettivamente combattute vere guerre civili. Tra l'8 settembre del 43 e il 25 aprile del 45 il nostro paese è invece occupato dalle forze armate della Germania nazista e il nostro territorio si trasforma in una sorta di distretto militare alle dirette dipendenze di Adolf Hitler tramite la Repubblica Sociale Italiana di Benito Mussolini, un protettorato tedesco, mettiamola così, sfruttato dai nazisti per legalizzare alcune loro annessioni e per ottenere manodopera a basso costo. In Italia si è dunque combattuta una guerra di liberazione contro la dittatura nazista e fascista, organizzata sul piano logistico e militare da tutti i partiti e movimenti antifascisti italiani, comunisti, socialisti, democristiani, azionisti, demolaburisti, monarchici, anarchici, e da soldati ufficiali del disciolto esercito italiano dopo l'8 settembre 1943. Una guerra di liberazione riconosciuta e sostenuta dalle forze anglo-americane fino alla vittoria finale. Ecco a cosa è servito un racconto come quello che avete sentito, per narrare la vita di uomini e di donne che con le loro azioni coraggiose hanno cambiato il corso e il senso della storia, e per smontare, pezzo dopo pezzo, attraverso l'oggettività della documentazione orale e scritta, la forza delle parole, le tesi del nuovo revisionismo. Soprattutto serve per trasferire alle nuove generazioni la memoria di migliaia di persone che hanno pagato anche con la vita il prezzo delle loro idee di democrazia e di libertà. Almeno 45.000 partigiani civili italiani morti in combattimento oppure fucilati dopo atroci torture, 22.000 mutilati e invalidi, 45.000 soldati uccisi in azioni, quelli che dopo il 3 settembre 1943, con il breve armistizio di Cassibile, decidono di schierarsi contro i nazifascisti, 34.000 nell'esercito, 9.000 in marina, 2.000 nell'aviazione, 20.000 soldati morti nei combattimenti poco dopo l'armistizio, 13.400 nei trasporti in mare e ancora 10.000 militari assassinati nei Balcani, 9.500 soldati e 300

0: 90 ufficiali della 33esima divisione fanteria Acqui del generale Antonio Gandin, impegnata a Cefalonia, Corfù, Zante, annientata dai nazisti. 650.000 soldati rinchiusi nei lager per essersi rifiutati di aderire alla Repubblica Sociale Italiana. 40.000 sterminati, come altri 36.000 civili, 15.000 tra civili, partigiani, simpatizzanti della Resistenza, trucidati nelle 2.274 stragi naziste e repubblichine avvenute in Italia. Di questa resistenza al fascismo hanno fatto parte certamente le migliaia di internati militari italiani di cui ha fatto parte il padre del giornalista Marco Brando, presidente della sezione milanese dell'ANEI.
1: Queste le persone deportate in Germania erano praticamente un quarto degli effettivi dell'esercito italiano nel settembre del 43. 650.000 di questi 800.000 deportati rifiutarono l'adesione alla Repubblica Sociale e diventarono i cosiddetti schiavi di Hitler, nel senso che non furono neppure riconosciuti come prigionieri di guerra, quindi la Croce Rossa Internazionale non poteva controllare che cosa facessero a queste persone. Furono schiavizzati senza cure mediche, con poco cibo, come schiavi nelle fabbriche, nei campi della Germania, visto che gli uomini tedeschi erano al fronte, e 80.000 morirono uccisi, assassinati, fucilati, massacrati, morirono di malattie, di stenti. Varie volte gli emissari di Mussolini cercarono di convincerli, tornando da loro man mano che le condizioni peggioravano, di arruolarsi nelle truppe della Repubblica Sociale Italiana, ma questi rifiutarono e quindi rimasero lì per 2 o 3 anni. Alcuni poi rimasero anche fino al 47, perché 47-48, perché quelli che erano finiti nella zona poi occupata dai russi faticarono ancora di più a tornare, alcuni furono scambiati ancora per fascisti e finirono nei gulag sovietici. È una storia drammatica che tra l'altro ha coinvolto persone molto famose in Italia. Successivamente pensiamo a Guareschi, insomma, che tutti conoscono per Peppino, Peppone Don Camillo, oppure Gianrico Tedeschi, l'attore attore molto famoso, scomparso pochi anni fa, a un secolo di vita, e via di questo passo. Diciamo che adesso, nel dopoguerra, furono praticamente dimenticati, perché per ragioni politiche, da un lato perché si doveva parlare soltanto della resistenza, quella dei partigiani. I partigiani furono poco meno di 250.000 in Italia, forse pure meno, perché poi, come sappiamo, nel dopoguerra tutti si scoprirono partigiani, ma quelli che lo fecero effettivamente furono meno di quanti lo dichiararono. L'esercito anche italiano di liberazione, che affiancò gli alleati nel risalire la penisola, erano 350.000 persone, un altro capitolo della storia della resistenza che si ricorda poco. Però ecco, diciamo che gli internati militari italiani sono stati dimenticati almeno fino alla fine degli anni Ottanta, e solo successivamente è stata riscoperta la loro storia. Soltanto nel 2007 si è cominciato a dare una medaglia ai reduci, quando ormai insomma erano quasi tutti novantenni. Mio padre per esempio se n'è andato nel 2004 e la medaglia l'ha ottenuta 3 mesi fa in occasione della giornata della memoria. Alessandro Natta, futuro segretario del Partito Comunista Italiano, scrisse un libro nel 1954 come ex Simi, e lo stesso PC decise, la casa di Cepicini, non pubblicare il libro, che è uscito solo alla fine degli anni 90 con Einaudi. Diciamo che è un capitolo della nostra storia che tuttora è pressoché sconosciuto, e noi vogliamo cercare di ricordare invece l'eroismo di questa obiezione di coscienza di massa che spinse 650.000 ragazzi, perché erano ragazzi di 21, 22, 23 anni, c'era anche qualche quarantenne, ma diciamo che erano ragazzi cresciuti sotto il regime, che a un certo punto decise di dire no, di non obbedire più, di non combattere più, di non credere più nel fascismo, e pagarono con la loro vita in molti casi, oppure tornarono. Come mio padre,
0: perché è stata dimenticata questa storia in quegli anni? Lei dice sul piano politico, ma quella storia è una storia, a mio avviso, ancora estremamente attuale, viste le polemiche tra fascismo e postfascismo e antifascismo, perché secondo me queste migliaia di persone che erano state internate nei lager nazisti erano antifascisti.
1: Sì, cioè io dico sempre che pensiamo cosa succederebbe oggi se venissimo a sapere che, per esempio, 1.000 soldati impegnati in una delle terribili guerre in corso in questo momento dicessero: guardate, noi basta, ci rifiutiamo di combattere. E lo facessero anche solo in 1.000, ma anche in 500, finirebbero sulle prime pagine di tutti i giornali, su uno dei fronti aperti anche nei nostri dintorni, 1.000 soldati o combattenti di qualche milizia più o meno fanatica decidessero di non collaborare più con i loro capi. 1.000, e finirebbero sulle prime pagine. Qui parliamo di 650.000 persone che per la prima volta, forse nella storia, ecco, credo, non ricordo fenomeni simili nella storia, perlomeno negli ultimi secoli, medioevo incluso, un tot di soldati decide di non combattere, un tot che rappresentava il 20% delle forze armate italiane.
0: Ed è stato importante il ruolo dei carabinieri, come conferma il tenente colonnello Raffaele Gesmundo, capo sezione della direzione dei beni storici dell'arma dei carabinieri.
2: Allora, sicuramente furono quasi la totalità dei carabinieri che faceva servizio sul territorio italiano, che chi in una maniera, chi in un'altra, contribuì a quella che fu la guerra di resistenza, la lotta di liberazione. Ma mi consenta una premessa. Dobbiamo capire quello che era lo spirito che attraversava e che animava le fila delle migliaia di carabinieri che si trovavano ad affrontare quei terribili mesi della nostra storia. E quindi partirei da una considerazione più di carattere generale, tenendo proprio presente che quello fu un periodo molto tormentato per tutti gli italiani, quindi i carabinieri compresi, e le cui scelte personali furono spesso fortemente condizionate da eventi molto travolgenti. I carabinieri reali, che sin dalla loro fondazione nel 1814 erano fortemente radicati sul territorio, ebbero in quel periodo grosse sollecitazioni da parte di tutti, dai cittadini che avevano bisogno di protezione, dai partigiani che richiedevano collaborazione, dai militari alleati, i soldati sbandati, gli ex prigionieri alleati, i militari tedeschi e anche i militi fascisti, che pretendevano una rigida osservanza di quelle che erano le prescrizioni. Ma i carabinieri riuscirono a rispondere sempre, anche se in maniera differente, perché la verità è che il più delle volte dopo l'armistizio vennero a mancare gli ordini, e quindi le scelte che furono fatte erano dettate dal senso del dovere, dal senso dello Stato, oltre che dalla coscienza di ciascun militare. Quindi ci fu chi cercò di garantire un minimo di assistenza a favore della popolazione, che chiedeva nelle città così come nelle campagne l'aiuto a una delle pochissime istituzioni che in tutti i modi aveva cercato di rimanere al proprio posto a tutela dei cittadini inermi. Ci fu invece poi chi appoggiò fortemente il movimento partigiano e gli fornì per quanto più possibile supporto e assistenza. Ci furono anche carabinieri che a loro volta costituirono essi stessi o fecero parte di bande partigiane e chi poi prestò la sua opera a favore degli alleati nell'avanzata verso la liberazione del paese. Quindi abbiamo una multiforma di partecipazione a quella che fu la resistenza italiana, e tutto questo possiamo dire che ebbe inizio sicuramente all'indomani dell'arresto del Duce, perché i carabinieri furono protagonisti di quella pagina di storia in cui il tenente colonnello Giovanni Frignani, i capitani Raffaele Aversa e Paolo Vignieri procedettero ad arrestare il Duce all'uscita del colloquio col sovrano dall'allora Villa Savoia. Questo perché il re si fidava dei carabinieri e affidò loro questo delicatissimo compito. Tutto quello che avvenne dopo è storia, nel senso che i tedeschi da quell'episodio in poi, unitamente ad altre circostanze, perquisizioni ai gerarchi fascisti e qualche altro episodio, iniziarono a vedere i carabinieri sicuramente con un occhio particolare. Non erano più ritenuti affidabili alleati, ma anzi li tenevano sicuramente con una certa considerazione e li guardavano con, diciamo così, un occhio diffidente. Contemporaneamente a Monte Rotondo, sempre vicino a Roma, sempre in quelle ore, i carabinieri si distinsero nella difesa del quartier generale dell'esercito. Quindi ci fu una attiva risposta. Possiamo anche dire che la scintilla forse fu proprio quella che innescò questo spirito di resistenza e questo spirito di collaborazione anche con le bande clandestine, con chi organizzò bande partigiane, anche in quello che furono le quattro giornate di Napoli. Ricordiamo che i carabinieri a Napoli erano già stati protagonisti di violenti scontri con i tedeschi nei primissimi giorni dopo l'armistizio, quindi parliamo del 10 e 12 settembre, e non possiamo non ricordare il sacrificio di 14 carabinieri che facevano parte della stazione di Napoli Porto, che furono trucidati a Teverola proprio perché si opposero ai tedeschi nella difesa del Palazzo del Telegrafo di Napoli. Dopo qualche giorno i carabinieri appoggiarono senza riserve l'insurrezione popolare, che nelle quattro giornate, appunto, quelle che andarono dal 27 al 30 settembre, portarono poi alla liberazione della città partenopea.
3: Sonori di archivio, interviste all'autore.
4: Il lato oscuro della verità.
3: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 13:02.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione è tornata ad aumentare e garantirà una giornata ampiamente soleggiata e caratterizzata da un clima gradevole. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà praticamente ovunque al centro-nord, dove i cieli si presenteranno spesso sereni. Qualche nube in più al sud, con isolati rovesci sul basso Tirreno. In serata e nella prossima notte, di nuovo asciutto ovunque, anche sulle regioni meridionali tirreniche. Poche nubi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 13 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione tornata ad aumentare garantirà una giornata ampiamente soleggiata e caratterizzata da un clima gradevole. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà praticamente ovunque al centro-nord, dove i cieli si presenteranno spesso sereni. Qualche nube in più al sud, con isolati rovesci sul basso Tirreno. In serata e nella prossima notte, di nuovo asciutto ovunque, anche sulle regioni meridionali tirreniche. Poche nubi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 14.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione è tornata ad aumentare e garantirà una giornata ampiamente soleggiata e caratterizzata da un clima gradevole. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà praticamente ovunque al centro-nord, dove i cieli si presenteranno spesso sereni. Qualche nube in più al sud, con isolati rovesci sul basso Tirreno. In serata e nella prossima notte, di nuovo asciutto ovunque, anche sulle regioni meridionali tirreniche. Poche nubi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione tornata ad aumentare garantirà una giornata ampiamente soleggiata e caratterizzata da un clima gradevole. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà praticamente ovunque al centro-nord, dove i cieli si presenteranno spesso sereni. Qualche nube in più al sud, con isolati rovesci sul basso Tirreno. In serata e nella prossima notte, di nuovo asciutto ovunque, anche sulle regioni meridionali tirreniche. Poche nubi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità, una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Questa storia parte dall'11 aprile 2006, il giorno in cui a Corleone viene arrestato dalla polizia Bernardo Provenzano. Al momento dell'arresto il capo di Cosa Nostra, Provenzano, si nasconde in una masseria. Si trova solo e in completo relax e al momento dell'irruzione delle forze dell'ordine Provenzano, detto Binnu, indossa jeans e maglioncino, tre croci al collo, la pelle tirata e il fisico asciutto. Provenzano tenta di chiudere la porta a vetri, poi sfondata con la forza dai poliziotti. Alla fine il boss alza le braccia in segno di resa e viene ammanettato. Il blitz viene effettuato dagli uomini della squadra mobile di Palermo, diretti da Giuseppe Gualtieri, con lo SCO di Roma. Nicola Cavalieri è il direttore allora della sezione anticrimine della polizia.
4: L'arresto è avvenuto nelle campagne di Corleone, in una masseria dove c'era solamente il proprietario e il latitante, che naturalmente non ha opposto alcuna resistenza. Gli uomini, che hanno agito in modo estremamente professionale, non hanno dato il tempo ad alcuno di reagire su nulla.
3: Bernardo Provenzano viene tradito da un pizzino. Il messaggio da lui utilizzato per comunicare ordine ai picciotti di Cosa Nostra ancora in libertà. Renato Cortese, funzionario dello SCO.
5: Siamo arrivati su quel casolare dopo, diciamo, l'ultimo segmento investigativo che ci ha portato nel territorio di Corleone. Attività investigativa che si concretizza nel seguire quei famosi pizzini, questa volta accompagnati con dei sacchetti, quindi tra virgolette un po' più facile per noi da seguire. Abbiamo ricostruito quest'ultima catena di trasmissione di messaggi, di poste, di sacchetti, che ci ha portato, dopo una serie di individuazioni di favoreggiatori, all'individuazione di questo casolare di montagna, perché avevamo il sospetto che la roba finisse là sopra. Qualche giorno di osservazione che il casolare è completamente, appariva disabitato, non filtrava nessuna luce, quindi per noi era veramente difficile poter immaginare la presenza del latitante all'interno. Per cui abbiamo dovuto attendere, come dire, che la catena di pezzini che noi avevamo individuato, di sacchetti, arrivasse alla meta finale.
3: Michele Prestipino, allora sostituto procuratore della Repubblica di Palermo, da anni era sulle tracce di Bernardo Provenzano. Per lui l'arresto del boss è anche una vittoria personale.
6: La cattura di Bernardo Provenzano è il risultato di un'attività investigativa compiuta dalle forze dell'ordine e ovviamente anche dalla Polizia di Stato, che è giunta sull'obiettivo alla fine, e da parte della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che è durata molti anni. In questi anni è stato ricostruito molto della vita e delle relazioni che ha intessuto Bernardo Provenzano con il mondo, ovviamente, di Cosa Nostra e con altri settori della società siciliana. Queste emergenze, queste acquisizioni hanno consentito diciamo progressivamente di stringergli il cerchio intorno, di come si dice levargli l'acqua intorno e quindi di giungere alla sua cattura. È frutto di lunghe e complesse indagini ed è un risultato davvero eccezionale. Che Bernardo Provenzano fosse vivo e fosse assolutamente operativo e fosse il capo di Cosa Nostra, noi lo sapevamo da tempo, perché è da tempo che con le nostre indagini seguiamo la sua attività, seguiamo diciamo il filo di questi famosi bigliettini con i quali lui ha nel corso di questi anni continuato a dirigere l'organizzazione mafiosa, ha continuato a esserne il capo. Provenzano era vivo e lo abbiamo dimostrato catturandolo.
3: 11 aprile 2006, proprio davanti alla questura di Palermo, in centinaia applaudono la polizia e fischiano Bernardo Provenzano, ormai nelle mani dello Stato. Sono in gran parte giovanissimi militanti delle associazioni antimafia siciliane. Ma in quella euforia generale c'è qualcosa di strano. Per Bernardo Provenzano, com'è stato possibile vivere in un casolare a 7 km da Corleone in condizioni di vita da contadino? La rete degli appoggi è stata certamente più ampia di quella scoperta con gli arresti dell'aprile 2006 e con le successive operazioni. Piero Grasso era a quel tempo il procuratore nazionale antimafia.
7: Se non si entra dentro Cosa Nostra, non si capisce cosa è questa organizzazione, che è un'organizzazione sui generis, non si può comprendere perché per tanto tempo un uomo si riduca in quelle condizioni, a vivere in quelle condizioni, pur essendo a capo dell'organizzazione fra le più potenti, diciamo, del mondo, ma più potenti perché ha una forza irresistibile nel momento in cui decide della vita di un uomo, se la vita di un uomo non vale nulla rispetto agli interessi dell'organizzazione. Questa è la vera forza, la vera potenza. Poi tutto il resto viene da sé, il potere economico e quant'altro. Però diciamo che questa vita, questo modo di vivere era funzionale al mantenimento di una direzione dell'organizzazione. Quindi io non mi meraviglio di una cosa del genere, assolutamente. Io vedo il capo si assume la responsabilità di continuare a dirigere l'organizzazione da un punto di vista strategico e vedo quindi l'assoluta coerenza con quello che è le origini contadine che ti portano a vivere in maniera molto semplice e però a gestire comunque un potere molto forte.
3: Resta dunque inspiegabile una latitanza di così tanti anni in una zona così circoscritta della Sicilia. Ancora Piero Grasso.
7: Non si cerca da 42 anni Provenzano. Provenzano si è incominciato seriamente a cercare dopo gli arresti di Bagarella e di Brusca, di Giovanni Brusca, cioè 95-96, perché in quel momento si è avuto la notizia che era diventato lui adesso il vero capo, colui che dirigeva l'organizzazione. Quindi diciamo, intanto dobbiamo dire che non è 42 anni che si cerca, forse se si fosse cercata anche prima non saremmo arrivati a tante stragi, a tante cose, ma detto questo, lo Stato continua a contrastare sul territorio la mafia con tutti i suoi mezzi. Adesso questa operazione è stata veramente un'operazione di alta tecnica investigativa, fatta senza collaboratori, fatta senza intercettazioni, fatta senza altre influenze esterne. È stata fatta seguendo sul territorio, attraverso anche strumenti e tecnologie d'avanguardia, ma sostituendo agli uomini magari le tecnologie, comunque è un'indagine veramente che dovrà fare scuola. Io penso alle telecamere nascoste sottoterra o in mezzo alle pietre per cercare di riprendere non visti certi passaggi, certi movimenti, certi comportamenti.
3: Per Piero Grasso la latitanza di Bernardo Provenzano è stata certamente favorita da appoggi di imprenditori e di politici.
8: Proprio indagando sulla ricerca di Provenzano abbiamo scoperto tutto un mondo attorno a lui, fatto da imprenditori, da tecnici, fatto da professionisti, fatto anche da politici.
3: Ma cos'era la mafia a Palermo e provincia dopo la cattura di Bernardo Provenzano, ancora a Piero Grasso?
9: È un'organizzazione unica, anche se altre organizzazioni cercano di imitare il modello, non solo organizzazioni italiane ma anche straniere, perché è un modello che alla fine è vincente soprattutto quando non diventa visibile, soprattutto quando non attacca rappresentanti dello Stato, non commette omicidi eccellenti e agisce sotto traccia. E questo modello comporta l'infiltrazione nelle istituzioni, nell'imprenditoria, nel commercio, nelle attività anche della politica. E quindi questo metodo, questo sistema mafioso è certamente un sistema che coinvolge non solo gli appartenenti all'organizzazione ma anche parti della società, e questa è la forza dell'organizzazione.
3: Come nel passato, sono sempre i latitanti a gestire gli affari illeciti di Cosa Nostra, traffico di droga e armi, soprattutto appalti. Dopo l'arresto di Bernardo Provenzano viene arrestato anche Sandro Lo Piccolo. Cresciuto nel difficile quartiere palermitano dello Zene, figlio del super boss di Cosa Nostra, Salvatore Lo Piccolo, a soli 16 anni, Sandro Lo Piccolo si trova coinvolto con due suoi amici in una sparatoria con le forze dell'ordine, durante la quale uno dei suoi due compagni, anch'egli appena sedicenne, rimane ucciso. I tre giovani sono a bordo di una Fiat Uno, poi risultata provento di furto perpetrato mesi prima. La banda inizia a tallonare un furgone portavalori quando una volante della polizia li insegue. Uno dei ragazzini punta fuori dal finestrino una pistola giocattolo e tanto serve per far culminare l'inseguimento con una sparatoria in cui perde la vita il sedicenne. Lo Piccolo e l'altro compagno ferito alla fine del conflitto a fuoco tentano di fuggire ma vengono bloccati e arrestati. Per lunghi anni viene classificato al 16° posto dell'elenco dei latitanti più pericolosi d'Italia del Ministero dell'Interno ed è arrestato il 5 novembre 2007 insieme al padre a Giardinello. A quel tempo Sandro Lo Piccolo è il vice dell'organizzazione, designato come uno dei possibili eredi del padre nel momento in cui quest'ultimo avesse dovuto abbandonare. Nonostante la giovane età, è già al vertice di alcune branche dell'organizzazione, nel settore dello spaccio di stupefacenti, nel campo delle estorsioni. Dal 2017 è detenuto nel penitenziario dell'Aquila. Poi c'è Giuseppe Falsone, nato il 28 agosto del 70 a Campobello di Licata. È accusato di associazione mafiosa, omicidio, traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Falsone era nell'elenco dei 30 latitanti più pericolosi d'Italia del Ministero dell'Interno da gennaio del 99 fino all'arresto avvenuto a Marsiglia il 25 giugno 2010. Infine c'è Maurizio Di Gatti, nato il 7 ottobre del 66 a Racalmuto. Era ricercato dal 99 per omicidio, associazione mafiosa, truffa. Viene fermato nel novembre 2006 ed ora è formalmente un collaboratore di giustizia. Ma al di là di Lo Piccolo, Falsone, Di Gatti e altri pesci piccoli, il personaggio più importante della vecchia Cosa Nostra tragista restava Matteo Messina Denaro. Nel 93 era stato inserito nella lista dei 10 latitanti più ricercati al mondo, rimanendo tale per quasi 30 anni fino al giorno del suo arresto, avvenuto il 16 gennaio 2023 nei pressi di una clinica privata di Palermo. Il 25 settembre del 2023, 8 mesi dopo la cattura, malato di cancro, muore all'Aquila, dove era stato trasferito dopo essere stato arrestato. Matteo Messina Denaro, Giuseppe Falsone, Sandro Lo Piccolo, Maurizio Di Gatti e altri ancora sono stati alcuni dei latitanti che le forze di polizia hanno cercato e poi trovato in provincia di Palermo, in Sicilia. Oltre agli affari illegali che Bernardo Provenzano gestiva dalla sua masseria, hanno ereditato il sistema arcaico ma efficace dei pizzini. Piero Grasso si è dato una spiegazione plausibile.
9: Io penso che questo metodo, che è risultato vincente, possa continuare ad essere usato da altri latitanti illustri quantomeno, e quindi è possibile che si continui su questo metodo dei pizzini, evitando altre tecnologie più moderne che presentano fattori di rischio per essere rintracciati.
3: La forza dell'antimafia era ed è ancora concentrata nella capacità di comprendere le trasformazioni della piovra, i suoi legami con il territorio, i contatti con la politica locale e nazionale. Piero Grasso ne è consapevole e guarda avanti.
9: Le indagini continuano e certamente c'è una destrutturazione dell'organizzazione, un momento di difficoltà, e proprio questo dovrebbe essere il momento in cui intensificare l'attività di indagine e l'attività di repressiva, per evitare che, come in passato, Cosa Nostra possa riorganizzarsi, ristrutturarsi e riprendere come prima.
3: Nella seconda parte del lato oscuro della verità, con l'ausilio di Peter Bescapè, continuiamo a seguire la scia investigativa che da Bernardo Provenzano ci porterà all'arresto di Matteo Messina Denaro.
10: Il lato oscuro della verità.
1: Sono le 15 e 17 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
11: La pressione è tornata ad aumentare e garantirà una giornata ampiamente soleggiata e caratterizzata da un clima gradevole. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà praticamente ovunque al centro-nord, dove i cieli si presenteranno spesso sereni. Qualche nube in più al sud, con isolati rovesci sul basso Tirreno. In serata e nella prossima notte, di nuovo asciutto ovunque, anche sulle regioni meridionali tirreniche. Poche nubi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Il lato oscuro della verità.
3: La scia investigativa porta al 2023, cioè all'arresto e alla morte di Matteo Messina Denaro. Grigio, uno dei carabinieri impegnati nelle operazioni contro il boss, mostra alla TG5 un video inedito su Messina Denaro.
12: Questo video riguarda una perquisizione che è stata fatta in occasione dell'arresto di Messina Denaro Rosalia. In questa occasione noi abbiamo rinvenuto alle spalle di un mobile che era posto di fronte ad una botola, ad un pannello. Abbiamo rinvenuto questo vano, un vano che consentiva probabilmente di ospitare una persona. Ecco, qua si vede un tubo che dovrebbe essere un tubo per poter respirare all'interno quando viene chiuso il pannello.
13: Il suo nome di battaglia è Grigio, è un luogotenente del Crimor dei Carabinieri del ROS, una struttura speciale che pedina, intercetta, dalla caccia ai latitanti. Ci lavora da 30 anni, tanto quanto ci è voluto per prendere Matteo Messina Denaro. In questo video, che vi mostriamo in esclusiva, ecco il nascondiglio scoperto nella casa di Castelvetrano dove viveva la famiglia. Si pensa che venisse usato già dal padre, Francesco Messina Denaro, quando era ricercato. Era un nascondiglio temporaneo. temporaneo, sfruttato quando c'erano perquisizioni nella loro abitazione. Grigio per la prima volta ci parla anche del retroscena che risulterà determinante per la cattura del boss. Era il 6 dicembre scorso, durante la perquisizione a casa della sorella Rosalia, nella gamba cava di una sedia.
12: Abbiamo rinvenuto dei foglietti di carta occultati, poi il lavoro successivo ci ha fatto capire che era effettivamente qualcosa di importante, che poteva cambiare tutto.
13: Scoprono così che il boss è malato, è stato operato e che si fa chiamare Andrea Bonafede con tanto di carta di identità fasulla. Lo arresteranno un mese e 10 giorni dopo.
12: Si chiude in cerchio, si chiude un'epoca. Era importante che fosse catturato, perché anche le istituzioni dovevano dare questo segnale.
13: Ma il lavoro dei carabinieri del Crimor non finisce qui, perché la mafia non è morta e c'è un dopo Messina Denaro da tenere sotto controllo.
12: Il lavoro futuro sarà comunque andare alla ricerca di quella che sarà l'evoluzione del fenomeno mafioso, cioè capire cosa ci sarà dopo, perché sicuramente non possiamo abbassare la guardia. Questa non è la fine di tutto, è la vittoria di una battaglia importante, ma non si conclude tutto qua.
3: Matteo Messina Denaro è il quarto di 6 figli di Francesco Messina Denaro e di Lorenza Sant'Angelo. Dopo le scuole medie si iscrive all'Istituto Tecnico Commerciale, ma si ferma al 3° anno, tenta di riprendere gli studi in un secondo tempo, ma viste le notevoli disponibilità economiche del padre, smette di proseguirli. La sua carriera scolastica finisce nel dicembre 1982. Possiede quindi solamente come titolo di studio il diploma di 3ª media, ma parecchi anni più tardi ammette in uno dei pizzini spediti all'ex sindaco di Castelvetrano, Antonio Vaccarino, che avrebbe voluto conseguire una laurea. Messina Denaro svolge l'attività di fattore presso le tenute agricole della famiglia Dalì Staiti, già proprietari della banca Sicula di Trapani, all'epoca il più importante istituto bancario privato siciliano, e delle Saline di Trapani. Il suo padrino di cresima è Antonino Marotta, uomo d'onore ed ex affiliato alla banda di Salvatore Giuliano, coinvolto anche nella misteriosa morte del bandito avvenuta nel 50. Dalla relazione con Franca Lagna nel dicembre del 96 nasce Lorenza, che da piccola vive in casa della madre del boss, Lorenza Sant'Angelo, scegliendo poi di prendere il cognome della madre. Tra le altre relazioni del boss c'è quella con Maria Mesi, allacciata durante la latitanza, interrotta quando si rende conto che i magistrati e forze dell'ordine sono sulle sue tracce. La Mesi viene anche arrestata per favoreggiamento nel 2000 e nel corso dell'operazione vengono scoperti 2 covi di Messina Denaro vicino a Bagheria e Brancaccio, quest'ultimo messo a disposizione dai fratelli Filippo e Giuseppe Graviano. La polizia trova anche alcune lettere d'amore che la Mesi scambia con il latitante e per queste ragioni l'anno successivo viene condannata a 3 anni di carcere insieme al fratello Francesco. Inoltre nel luglio 2006 gli inquirenti trovano altre lettere d'amore di Maria Mesi a casa di Filippo Guttadauro, che ha l'incarico di consegnarle alla fine al cognato Messina Denaro. Messina Denaro comincia a delinquere da giovanissimo e nel 1989 viene denunciato per associazione mafiosa perché è ritenuto coinvolto nella sanguinosa faida tra i clan Accardo e Ingoglia di Partanna. Nel febbraio del 1991 elimina Nicola Gonzales, un dipendente di un albergo di Selinunte che si era lamentato con la segretaria austriaca di cui si era infatuato e che era anche l'amante di Messina Denaro, di quei mafiosetti sempre tra i piedi, che aveva incautamente diffuso la voce secondo la quale li avrebbe tenuti lontani una volta che sarebbe diventato direttore. Matteo Messina Denaro ricopre di fatto il ruolo di capo della cosca di Castelvetrano e del relativo mandamento alleato dei corleonesi già alla guerra di mafia dei primi degli anni Ottanta. Con il padre praticamente estromesso da una salute cagionevole, tocca infatti a Matteo prendere le redini della cosca. Negli anni successivi, il collaboratore di giustizia Baldassare Di Maggio, che è anche il primo a parlare del suo ruolo all'interno di Cosa Nostra, parla di un giovane rampante, anche se non è già capo, e suo padre gli ha dato un'ampia delega di rappresentanza nel mandamento. Dunque, nei primi mesi del 92, Messina Denaro fa parte di un gruppo di fuoco composto da mafiosi di Brancaccio e della provincia di Trapani, inviato a Roma per compiere postamenti nei confronti del presentatore televisivo Maurizio Costanzo e per uccidere Giovanni Falcone e il ministro Claudio Martelli, facendo uso di Kalashnikov, fucili e revolver procurati dallo stesso Messina Denaro. Qualche tempo dopo però il boss Salvatore Riina chiede il rientro del gruppo di fuoco perché intende eseguire diversamente l'attentato contro Falcone. Su ordine di Totò Riina, Messina Denaro partecipa alla faida mafiosa di Alcamo con un centinaio di uccisioni lupare bianche contro il clan Stidaro dei Greco, e nel luglio del 92 è anche tra gli esecutori materiali dell'omicidio di Vincenzo Milazzo, capo della cosca di Alcamo. Pochi giorni dopo Messina Denaro strangola perfino anche la compagna di Milazzo, Antonella Bonomo, incinta di 3 mesi. I 2 cadaveri poi vengono seppelliti nelle campagne di Castellammare del Golfo. Il 14 settembre del 92 Messina Denaro, insieme a Leo Luca Bagarella e Giuseppe Graviano, fa anche parte del gruppo di fuoco autore del fallito attentato contro il vicequestore Calogero Germanà a Mazara del Vallo. Il 28 novembre 2013 il collaboratore di giustizia Nino Giuffrè riferisce che l'archivio di Totò Riina, trafugato dal covo del boss nel gennaio del 93 dopo il suo arresto, sarebbe finito in parte nelle mani di Matteo Messina Denaro, vero e proprio pupillo del boss corleonese. Il 19 settembre 2015 il pentito Gioacchino La Barbera confessa di aver consegnato personalmente a Messina Denaro una Volkswagen Golf abitualmente utilizzata da Riina, con all'interno un carteggio segreto prelevato dalla cassaforte del boss. Dopo l'arresto di Riina, Messina Denaro si dice favorevole alla continuazione della strategia degli attentati dinamitati insieme ai boss Leo Luca Bagarella, Giovanni Brusca e ai fratelli Graviano. Messina Denaro mette infatti a disposizione un suo uomo, Antonio Scarano, spacciatore di droga di origini calabresi e residente a Roma, per fornire supporto logistico al gruppo di fuoco palermitano che compie gli attentati dinamitati a Firenze, Milano e Roma, 10 morti, 106 feriti, oltre a danni al patrimonio artistico. Secondo il pentito Giovanni Brusca, è Messina Denaro a scegliere gli obiettivi degli Uffizi e San Giovanni Laterano per la sua competenza nel campo delle opere d'arte. Nell'estate del 93, mentre sono in corso gli attentati dinamitati, Messina Denaro va in vacanza a Forte dei Marmi insieme ai fratelli Graviano e le rispettive compagne. Da allora si rende formalmente irreperibile, dando così inizio alla sua lunghissima latitanza, perché nei suoi confronti viene emesso un mandato di cattura per un quadruplice omicidio commesso nell'89 sulla base delle accuse del collaboratore di giustizia Baldassare Di Maggio. L'operazione Petrov del marzo del 94, scaturita dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pietro Scavuzzo, fa emergere il suo ruolo all'interno di Cosa Nostra Trapanese. Con l'operazione Omega, portata a termine dai carabinieri nel gennaio 96, vengono emesse 80 ordinanze di custodia cautelare sulla base delle accuse dei collaboratori di giustizia Antonio Patti, Salvatore Giacalone, Vincenzo Sinacori e Giuseppe Ferro, i quali ricostruirono più di 20 anni di omicidi avvenuti nel Trapanese. Nel 2000, alla conclusione del maxi processo Omega, Messina Denaro è condannato in contumacia alla pena dell'ergastolo. Nel novembre del 93 Messina Denaro è tra gli organizzatori del sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo per costringere il padre Santino a ritrattare le sue rivelazioni sulla strage di Capaci. Dopo 779 giorni di prigionia, il piccolo Di Matteo viene strangolato e il cadavere sciolto nell'acido. Nel 94 Messina Denaro organizza anche un attentato dinamitardo contro il pentito Totuccio Contorno insieme a Giovanni Brusca. Tuttavia l'esplosivo collocato in una cunetta ai lati di una strada nei pressi di Formello, dove Contorno passava abitualmente, è scoperto dai carabinieri avvertiti dalla telefonata di un cittadino insospettito da alcuni movimenti strani. Per rispondere al regime del 41 bis erano sottoposti diversi boss mafiosi. Messina Denaro organizza l'omicidio dell'agente penitenziario Giuseppe Montalto. Viene freddato il 23 dicembre del 95 davanti a casa dei suoceri a Palma, una frazione di Trapani, mentre si trova in auto con la moglie, che peraltro tiene in braccio la figlia di appena 10 mesi ed è incinta della seconda. Grazie anche alle rivelazioni di Giovanni Brusca, Messina Denaro finisce sotto processo perché è sospettato di essere uno dei mandanti delle bombe di Roma, Firenze e Milano. Il 6 giugno del 98, a 5 anni dall'inizio della latitanza, è condannato insieme ai capi di Cosa Nostra. Gli ergastoli vengono poi confermati dalla Corte d'Assise d'Appello di Firenze il 13 febbraio 2001 e dalla Cassazione il 6 maggio 2002. Il 30 novembre 1998, dopo la morte del padre Francesco, Messina Denaro diventa capo mandamento di Castelvetrano e anche rappresentante della provincia di Trapani per Cosa Nostra. Il 16 gennaio 2023, dopo quasi 30 anni di latitanza, Denaro è arrestato dai carabinieri del ROS con la collaborazione dei GIS in via Domenico Lofaso, un vicolo nei pressi della clinica privata La Maddalena a Palermo, nel quartiere San Lorenzo. Il boss è in procinto di effettuare, sotto il falso nome di Andrea Bonafede, una seduta di chemioterapia. Messina Denaro, al momento dell'arresto, non oppone resistenza, conferma la sua identità. In manette finisce anche l'autista Giovanni Luppino con l'accusa di favoreggiamento. Subito dopo l'arresto, Messina Denaro è trasferito con un volo militare all'aeroporto di Pescara e da lì, nella casa circondariale dell'Aquila, sottoposto al regime carcerario, articolo 41 bis. La

0: processo per estorsione aggravata dalla finalità mafiosa.
1: Ci sentite dall'Aquila?
2: Vi sentiamo benissimo, sì. Io attesto la presenza dell'imputato Messina Denaro Matteo, nato a Castelvetrano il 26/4 del 62. Sono garantiti tutti i diritti e non c'è nessun impedimento con l'UPG.
3: Va bene, e allora Messina Denaro, lei ci sente regolarmente? Sì. Va bene, allora iniziamo adesso l'interrogatorio, le chiediamo innanzitutto le sue generalità, ci dica nome, cognome, data di nascita e ora man mano le faremo le altre domande. Allora, lei è Messina Denaro Matteo, nato?
4: 26 aprile 1962.
1: Dove?
4: A Castelvetrano.
1: Ha dei soprannomi?
4: Mai, me li hanno appoggiato dall'Ate Tante, i vari giornalisti, ma io nella mia famiglia non ho avuto mai soprannomi.
3: Va bene.
1: La sua residenza?
4: Non ce l'ho più da tanto tempo, perché so che il comune tanti anni fa mi ha cancellato. Proprio mi ha cancellato, io sono ormai.
3: Quindi privo di residenza.
1: La sua attività lavorativa?
4: Lavoravo in campagna, un agricoltore.
1: Dove esercitava la sua attività?
4: A Castelvetrano.
1: Il suo stato civile?
4: Civile. Ecco.
1: Le sue condizioni di vita dal punto di vista economico?
4: Non mi manca niente.
1: Il suo titolo di studio?
4: Terzo superiore, poi mi sono superato.
1: Quindi licenza media sostanzialmente.
4: Sì, sì.
1: Ha beni patrimoniali?
4: Li avevo, ma li avete tolte tutti. E qualcosa di io non lo dico, sarebbe da subito.
1: È sottoposto ad altri procedimenti
3: però
1: penali.
3: Deve dire se li ha o non li ha. Quindi in questo momento, se non le viene indicato, non deve specificare quali sono questi beni, ma se ne ha o non ne ha.
4: Certo, se no come potevo vivere?
3: Va bene, quindi sì.
4: Sì, sì.
1: È sottoposto ad altri procedimenti penali?
4: Non lo so, ma penso di sì.
1: Ha riportato condanne?
4: Credo di sì.
0: Matteo Messina Denaro, durante l'interrogatorio in carcere davanti al GIP, ammette di aver ordinato il sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo, negando però di aver ordinato l'assassinio, attribuendo la responsabilità del delitto a Giovanni Brusca, collaboratore di giustizia che dal 31 maggio 2021 torna poi alla fine in libertà. Denaro se ne va per sempre il 25 settembre 2023, portandosi dietro segreti importanti sulla sua latitanza e sul sistema mafioso. E alla fine, una vita tranquilla, il titolo del libro di Giacomo Di Girolamo dedicato proprio a Matteo Messina Denaro.
5: Ma è il dubbio che ci portiamo dietro con il dottor Occhi, che ci ha spinto poi a scrivere di fatto questo libro per Zolfo, Una vita tranquilla. Io insomma sono un po' il biografo di Messina Denaro, ho scritto tanti libri su di lui, ho approfondito tutti gli aspetti non solo della sua latitanza ma della storia criminale del mio territorio, che è la provincia di Trapani. Messina Denaro è stato un latitante mafioso doc, nel senso che come tutti i latitanti mafiosi non si è mai spostato dal suo territorio, perché questo fa il capo mafia, ha un rapporto simbiotico col territorio, senza non esisterebbe il suo potere e senza il boss anche il territorio sarebbe scoperto. Il problema è che per 30 anni ci hanno detto che era in giro per il mondo, che vivevano in Australia come in Venezuela, che addirittura si era operato, aveva cambiato connotati, invece non aveva fatto nulla Messina Denaro, aveva continuato la sua vita tranquilla, addirittura spostandosi a Campobello di Mazara, quindi insomma proprio nel centro del suo feudo, con personaggi che provvedevano al suo mantenimento assolutamente al di sotto di ogni sospetto, perché era gente con pedigree mafioso, e lui si spostava liberamente, addirittura si faceva avanti da Palermo per curarsi il suo tumore, tant'è che lui dirà: senza il tumore nessuno mi avrebbe mai preso, forse perché nessuno voleva davvero prenderlo.
0: Chi non voleva prenderla?

0: Perché questo libro questo però è... non so se l'ho letto, non lo dice, non so se non lo dice perché è impossibile dirlo o perché non lo può dire.
1: È la domanda dalle 100 pistole che accompagna da sempre la storia della mafia, no? Che ha permesso le tanze di Torrino, di Provenzano, che ha permesso le stragi del 92, chi poteva fare qualcosa e non l'ho fatta, è la domanda che ci arrovella ogni giorno, in particolare poi noi che operiamo su questo fronte in Sicilia. La criminalità organizzata di stampo mafioso vi coperture istituzionali, di connivenze istituzionali. Negli anni Matteo Messina Denaro ha avuto una serie di coperture che sono state, diciamo, a tutti i livelli. Noi nel libro denunciamo alcune. Chi è che ha suggerito, per esempio, a Messina Denaro dove erano le telecamere a Campobello di Mazara, città più sorvegliata non d'Italia ma del mondo, tanto che lui spiegava a sua sorella come riconoscere le videocamere, che ha suggerito a Messina Denaro di interrompere le comunicazioni con la sorella quando la polizia, ancora prima dei carabinieri, aveva messo mano alle lettere a sua sorella Rosalia, insomma, ed era addirittura riuscita a scoprire in quelle lettere il DNA di Messina Denaro, che nel 98 in un'operazione della polizia che stava per mettere finalmente le mani su Messina Denaro ad Aspra, siamo vicino Bagheria, ha informato il boss che non doveva rincasare, facendolo fuggire addirittura a bordo, si dice, di un carro funebre. Tutti questi che potrebbero continuare, le domande sono tante, le risposte si annidano sempre nei segreti più tobili, più inconfessabili della Repubblica, sapendo che però le complicità istituzionali non significano, questa espressione non significa coinvolgere chissà quali menti raffinatissime, per utilizzare un'espressione molto abusata, di alto livello. Le complicità a volte avvengono soprattutto nei bassi livelli, come io insomma ho imparato a vedere in questi anni, delle istituzioni, cioè nella politica locale, in coloro che lavorano nelle forze, purtroppo nelle forze dell'ordine, in certi apparati investigativi di prossimità.
0: Ecco, Di Gerolamo, ma l'altra domanda è altrettanto legittima, perché da quello che vedo, anch'io pur non essendo in Sicilia mi occupo di mafia da tantissimi anni, in passato Messina Denaro aveva fatto della riservatezza un culto, il culto dell'invisibilità, no? Anche della segretezza. E poi dopo sembra cambiare un po' il suo atteggiamento, però poi si affida a soggetti che sono tutti molto conosciuti alle forze dell'ordine e che tutti questi personaggi vivono a pochi chilometri dalla sua casa, donne gelose, supermercati, barbieri, i medici, i pazienti, si faceva notare per la sua cordialità. Questa vita tranquilla poi diciamo è cambiata, si è trasformata da una vita da latitante ad una vita di una persona normale, che però era il capo della mafia. Forse, ecco, aggiungo, non è che magari Messina Denaro fosse già bruciato, cioè non fosse più lui il vero capo di Cosa Nostra, fosse l'ultimo dei latitanti della vecchia mafia?
1: È un'ipotesi che dobbiamo prendere in considerazione, perché in effetti Messina Denaro è rappresentante dell'ultimo della vecchia mafia, quella perdente dei corrionisti, nel senso che la storia li ha condannati e che lo Stato ha fatto intorno a loro terra bruciata. Messina Denaro era l'ultimo ancora latitante che è stato preso. È vero che poi a un certo punto della sua storia ha cominciato a lasciare indizi Messina Denaro. Lui dirà: mi sono fatto albero nella foresta, insomma, per non farmi vedere, facevo una vita tranquilla come tutti gli altri, ma in realtà, a guardar bene oggi, a più di un anno dall'operazione che ha portato alla sua cattura, mettendo insieme le carte, sono troppo evidenti i segnali che lasciava Messina Denaro per strada, quasi davvero volesse farsi prendere, insieme a tante altre anomalie sulle quali con Nello Trocchi abbiamo riflettuto e che raccontiamo in questo libro, perché poi insomma segue le cose di mafia da 30 anni, ecco, noi che seguiamo le cose da tanto tempo mettiamo insieme i fatti. E a proposito di boss e malattia, io penso molto in questo periodo a Provenzano. Provenzano, malato di tumore, si curò in una clinica segreta, privata, insomma, con un'operazione di intelligence mafiosa molto sofisticata, secondo alcuni arrivando addirittura a uccidere poi il medico che lo ebbe in cura. E Messina Denaro, malato, potente, molto più ricco magari anche di Provenzano, invece sceglie la sanità pubblica, insomma, sceglie di curarsi pagando il ticket, tutta la complicazione di trovarsi un'altra identità, eccetera, eccetera. Insomma, sono proprio due approcci diversi alla stessa malattia che dicono forse molto appunto di una differente strategia. Cioè, Messina Denaro magari era consapevole che i suoi giorni erano stavano per terminare dal punto di vista criminale, oltre che dal punto di vista, insomma, della vita su questa terra.
0: Si è lasciato prendere.
2: Il lato oscuro della verità.
3: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 16.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: La pressione tornata ad aumentare garantirà una giornata ampiamente soleggiata e caratterizzata da un clima gradevole. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà praticamente ovunque al centro-nord, dove i cieli si presenteranno spesso sereni. Qualche nube in più al sud, con isolati rovesci sul basso Tirreno. In serata e nella prossima notte, di nuovo asciutto ovunque, anche sulle regioni meridionali tirreniche. Poche nubi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione tornata ad aumentare garantirà una giornata ampiamente soleggiata e caratterizzata da un clima gradevole. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà praticamente ovunque al centro-nord, dove i cieli si presenteranno spesso sereni. Qualche nube in più al sud, con isolati rovesci sul basso Tirreno. In serata e nella prossima notte, di nuovo asciutto ovunque, anche sulle regioni meridionali tirreniche. Poche nubi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 16 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano, con me come sempre il professor Iuri Aparo.
4: Buonasera.
3: Ci ha raggiunti in studio anche una partecipante del gruppo della trasgressione costituito dal professor Aparo, Beatrice Aiani. Benvenuta Beatrice.
5: Grazie, buonasera.
3: E bentornata, visto che ormai hai già, questa credo sia la tua terza puntata, giusto?
5: Sì.
3: Dopodiché abbiamo voluto quest'oggi ospite in collegamento da Roma, dove attualmente si trova, Matteo Angioli. Benvenuto.
6: Ciao Max, bentrovati a tutti voi.
3: Allora, chi è Matteo Angioli naturalmente? Matteo Angioli è stata una delle persone in assoluto più vicine a Marco Pannella, ha fatto parte dello staff di Marco Pannella, ha fatto parte della vita, è stato un grande amico di Marco Pannella e la sua presenza qui oggi l'ho chiesta e mi è stata gentilmente accordata da Matteo perché volevo portare la testimonianza di chi, avendo vissuto accanto a Marco Pannella, ha vissuto anche le battaglie di Marco Pannella sul tema delle carceri, sulle condizioni dei detenuti. Matteo, io ricordo, vorrei partire da qui, che Marco Pannella è stato uno degli uomini, uno dei politici italiani che prima di ogni altro ha posto la questione delle condizioni delle carceri e dei detenuti che le riempiono come una delle condizioni che definisce la democrazia nel nostro paese, quindi la sua forza rappresentativa, ma soprattutto la sua componente etica. Uno Stato che non si curi dei detenuti, che non si occupi della loro riabilitazione, è uno Stato che ha un vulnus, che ha dei deficit che vanno evidentemente colmati.
6: Sì, anche perché poi si tratta, nella stragrande maggioranza dei casi, di detenuti, di persone che torneranno in libertà. Quindi è nostro interesse tornare ad avere nella società persone in grado di non tornare a delinquere. Ma intanto Max, ti voglio ringraziare per questo invito, per aver pensato a me e anche a Marco Pannella, quindi soprattutto a Marco Pannella, visto il tema che tocchi in queste trasmissioni.
3: Matteo, qual era l'approccio e soprattutto vorrei dire l'approccio politico, ma anche l'approccio emotivo che Marco Pannella aveva rispetto al tema delle carceri italiane e dei detenuti che al suo interno vi si trovano?
6: Ma sicuramente c'era una componente umana di forte empatia e di comprensione delle ingiustizie che le persone detenute subivano e subiscono, che sono un sovrappiù rispetto a quella che è la pena che di per sé deve essere scontata. Come dicevano alcuni esponenti del mondo del carcere che ho potuto incontrare, la detenzione, la pena dovrebbe consistere semplicemente nella perdita della libertà di andare e di venire. Stop. Non dovrebbero esserci altre conseguenze rispetto alla detenzione, dovute alla detenzione, certo, salvo poi la perdita dell'elettorato passivo, per esempio, o attivo, dipende naturalmente poi dal tipo di condanna, però tutto ciò che poi viene inflitto al detenuto è un qualcosa che è anticostituzionale e quindi anche antidemocratico. E lo stesso vale naturalmente anche per gli agenti di polizia penitenziaria, non dimentichiamoci che sono l'altra faccia della stessa medaglia, per la quale Pannella ha sempre avuto una forte attenzione. Se da una parte abbiamo infatti detenuti rinchiusi in celle sovraffollate, spesso costretti all'ozio e a non poter lavorare, dall'altra parte abbiamo sempre nella stragrande maggioranza dei casi agenti penitenziari che sono quasi sempre in sottorganico, con stipendi inadeguati e con turni che vanno ben oltre il minimo, ma che sono e che sono costretti a fare appunto gli straordinari.
3: Matteo,
6: direi che è la situazione di fondo.
3: Ecco, tra un attimo ti voglio far parlare con Beatrice Aiani, che è una giovanissima ragazza, 21 anni, quindi pensa. E vorrei che poi tu raccontassi tu a lei chi era Marco Pannella. Prima però vorrei metterti a confronto con il professor Iuri Aparo. Il professor Iuri Aparo, che ha la tenera età di 70 e passa anni, lavora nelle carceri italiane da 49 anni. Ha cominciato con lavorando con detenuti, tra i quali c'erano gli appartenenti alle Brigate Rosse, e è arrivato a toccare con mano invece il rapporto con detenuti che appartengono alla criminalità organizzata, all'andrangheta, Cosa Nostra. E volevo farti parlare un attimo con lui, perché a lui vorrei chiedere, professore, che cosa pensa di quello che ha appena detto Matteo.
4: Penso che sono completamente d'accordo e puntualizzo tuttavia quello che manca a chi sta in carcere per aver commesso reati è soprattutto il senso della responsabilità. Dunque, ovviamente concordo al 100% sul fatto che la qualità delle carceri è indicativa del livello di civiltà raggiunto da una collettività. Certo che sono d'accordo, e certo che sono d'accordo sul fatto che la pena, come diceva Matteo, sostanzialmente consiste nella privazione della facoltà di entrare e uscire e in nessun'altra, non dovrebbe consistere in alcuna altra privazione. Ciò non di meno, sottolineo, per l'esperienza che ho, sottolineo che quello che manca al detenuto principalmente non è lo spazio, non è l'acqua calda, ma è la responsabilità. E in relazione a questo dico che l'istituzione, attraverso il personale penitenziario, ha come compito principale quello di allevare, coltivare, far crescere nella persona detenuta quella responsabilità che, non essendo stata vissuta e tantomeno onorata, ha permesso alla persona di commettere reati e poi finire in carcere. Dunque non c'è alcuna contraddizione con quello che sta dicendo Matteo. Non c'è manco contraddizione con quello che dice "nessuno tocchi Caino", dove per l'appunto si parla e si sottolinea l'importanza che ha per il detenuto il sentirsi rispettato da un rapporto adeguato, da spazi adeguati, eccetera. Però quello che manca a chi commette reati è il senso di responsabilità nei confronti della collettività.
3: Ecco, Matteo, volevo chiederti, posto che il professore Iuri Aparo ha creato 29 anni fa un gruppo a cui io appartengo, ho cominciato a conoscere, diciamo, 13 anni fa circa, che si chiama il gruppo della trasgressione. Che cosa fa in sostanza il professore? All'interno delle carceri e fuori dalle carceri incontra detenuti, i parenti vittime di reati commessi da detenuti, giovani ragazzi universitari, psicologi e società civile. E da questo incontro, che viene realizzato in alcune circostanze dentro il carcere, in altre circostanze al di fuori del carcere, il professore ha coltivato un modo per insegnare a queste persone che hanno commesso reati a recuperare se stessi, cioè a diventare quei soggetti responsabili di ciò che hanno commesso, quindi consapevoli della loro identità, in modo funzionale a questo processo di confronto con le regole che lui pone, molto spesso anche attraverso una serie di attività che mettono i detenuti sopra un palco, perché loro hanno organizzato anche delle performance teatrali, dei concerti, hanno portato i detenuti a conoscere Caravaggio, Dostoevskij, e quindi a confrontarsi con temi molto profondi. Domando a te, tu sei, come vedi l'ipotesi di portare i detenuti all'interno della società civile e la società civile all'interno delle carceri, risponde a quelle istanze che tu hai visto declinare e manifestare a Marco Pannella?
6: Ma sicuramente sì, dovrebbe essere un processo di osmosi naturale, direi costituzionalmente garantito e auspicato, per far sì che queste persone vengano reimmesse nella società nel pieno delle loro facoltà, che esistono e che devono essere coltivate, perché appunto il professore, che io ho avuto modo di apprezzare nei suoi interventi proprio tra l'altro nei congressi, negli appuntamenti di Nessuno Tocchi Caino che ho seguito online, giustamente mette l'accento sulla mancanza di responsabilità, che spesso è legata al non oziare e al lavoro, appunto. Se tu metti una persona 20 ore rinchiusa in una cella dalla quale non può uscire, è chiaro che questa persona perde tutto, e a partire dal senso di responsabilità. Io sono rimasto colpito nelle mie visite dalla domandina, cioè queste persone sono costrette a presentare una domandina, già il termine fa pensare, per chiedere cose anche abbastanza banali al direttore o al facente funzione o comunque al personale. Ecco, questo è una cosa, è un aspetto che credo vada superato, perché in un carcere che debbe recuperare le persone che hanno avuto una crescita o hanno commesso una crescita problematica o che perché sono stati a contatto con territori nel quale le difficoltà sociali erano evidentemente prevalenti, o perché hanno sbagliato per altri motivi chissà quali, ci deve essere questa opportunità di riaffermarsi, di riscattarsi, e questo non si può fare stando senza far niente. Credo che il progetto del professore sia per questo anche veramente utilissimo e straordinario, perché è importante innanzitutto mantenere in queste persone la speranza e la volontà di potercela fare. Già arrivare a generare in loro questa consapevolezza,
3: cioè, esatto,
6: è
3: cioè la riabilitazione parte anche dalla capacità per questi detenuti di poter avere la speranza di poter cambiare, e quindi di poter poi attraverso questa speranza coltivare un nuovo sé attraverso un lungo percorso. Delle volte il professore mi sfotte perché mi dice che sono eccessivamente ottimista, ma concordiamo su un punto, cioè sul fatto che il processo di riabilitazione, come dicevi te, non può non partire da un'assunzione di responsabilità, quindi comunque da un processo che parte da dentro. Su questo
6: sì, che noi dobbiamo favorire, che sia il lavoro o lo studio nel caso anche dei minorenni, ma queste devono essere attività che stimolano l'intelletto, l'attività umana, che poi è collegata al senso di tutti noi, di responsabilità, perché ci sentiamo responsabili per quello che facciamo e anche di fronte ad altre persone. Questa è stata una mi sembra che sia il fulcro, ecco, di come salvare una persona. Io non dico che si debba lavorare, che non siano sufficienti i lavori che si fanno in carcere, spesso non lo sono, però è ovvio che deve esserci un accento molto molto marcato sull'importanza dell'attività di ogni detenuto.
3: Se Senti Matteo, come ti dicevo prima, qui con noi c'è Beatrice Aiani, ha 21 anni, studia all'università, beni culturali, giusto Beatrice? Allora, te la presento Matteo perché purtroppo, per fortuna per lei, Beatrice ha, cioè io ne ho 56, lei ne ha 21, quindi più della metà, meno della più della metà dei miei anni. Allora, anzi meno la metà dei miei anni. Domanda, vuoi raccontare tu a Beatrice chi era Marco Pannella?
6: Beh, ci provo, quanto tempo mi dai? Allora, ciao Beatrice, Marco Pannella è stato una persona che ha, diciamo, raccolto in sé alcune straordinarie qualità che gli hanno permesso di essere Marco Pannella, di diventare Marco Pannella. La prima era sicuramente un interesse genuino e sfrenato per le persone. Lui si interessava veramente alla condizione di tutte le persone, amava conversare, passare quel tempo con loro, conoscere le loro condizioni e capire quali fossero i problemi della società. Aveva un grande bagaglio culturale, intellettuale, era sicuramente una persona colta e molto molto intelligente, generosa, e poi aveva anche un lato per quanto riguarda un patrimonio di risorse anche economiche che gli hanno permesso di mandare avanti un'organizzazione chiamata Partito Radicale per 50 anni. Lui credo che sia l'unico politico che si è impoverito, se vogliamo usare questa parola, facendo politica. Lui ha investito tutto il suo patrimonio, che consisteva in alcuni edifici nella sua Teramo, per appunto mandare avanti le iniziative, pagare gli stipendi delle persone che stavano nella struttura del Partito Radicale qui a Roma, perché poi la struttura era una sola. Questo ha fatto sì che il partito fosse un conglomerato di
3: tra l'altro
6: persone.
3: Matteo, Marco Pannella fu l'uomo, l'unico politico in Italia che restituì una parte del finanziamento pubblico che arrivava esatto, anche al Partito Radicale. Mi ricordo quelle immagini incredibili di lui che restituiva 50.000 lire ad ogni singola persona che nella piazza di Roma, non so se fosse in piazza Navona o in quale altra piazza a Roma, dove lui riconsegnò materialmente il denaro ai cittadini. Unico caso nella storia. Matteo, non ti voglio trattenere oltre, però vorrei, prima di congedarmi da te, farti sentire che cosa pensa invece il professore Iuri Aparo di Marco Pannella.
6: Certo.
3: Professore, Marco Pannella, lo diceva Matteo, che è stata una delle persone a lui più vicine, ha rappresentato un paradigma, no, per il riconoscimento di quelli che sono i diritti appunto dei detenuti. Lei, come uomo delle istituzioni, come uomo che ha in qualche modo intercettato, interpretato e accompagnato quelle che sono le coscienze dei detenuti dal momento in cui approdano al carcere al momento in cui ne escono, che vissuto emotivo ha avuto rispetto a Marco Pannella?
4: Estremamente positivo, pur se per quanto mi riguarda la mia esperienza, la mia formazione, insomma i miei studi mi dicono che il migliore rispetto che si può avere nei confronti di un uomo, un essere umano, è quello di aiutarlo a vivere la propria responsabilità. E lo dico da sinistra, non è che dico responsabilità nel senso che ho voglia di inchiodare qualcuno al proprio dovere, no, responsabilità come strumento di autentica libertà, autentica maturità. Quindi, allora, per quanto riguarda Marco Pannella posso dire solo bene. Però dal momento che la mia professione è lo psicoterapeuta e in parte svolgo questa professione dentro il carcere, allora so che molte volte si produce tra detenuti e corpo istituzionale o anche tra società civile e istituzione, alle volte si produce una inopportuno contrasto, dove il contrasto sembra prodursi per il fatto che qualcuno vuole che il detenuto venga, come dire, accudito, rispettato, e qualcun altro sembra che invece voglia il detenuto inchiodato alle proprie colpe. La mia posizione è che chi commette reati è evidentissimo che sta derogando dalle proprie responsabilità. Per cui la persona che entra in carcere non entra con il senso della responsabilità già ben coltivato o
3: leato, definito, certo.
4: Da questo punto di vista l'istituzione deve fare un grande favore all'uomo che tiene dentro, cioè lo deve guidare attraverso una opportuna coltivazione appunto della propria libertà, che non può essere disgiunta dalla responsabilità.
3: Matteo, hai sentito com'è rigoroso il professore? Ma 49 anni di carcere probabilmente ti rendono poi necessariamente anche molto necessariamente retto, in certi aspetti magari anche un po' rigido. Mi congedo da te facendoti sentire un secondo quello che pensa Beatrice, che, come spesso succede essendo una donna e essendoci presenti uomini, le donne parlano di meno. Beatrice, tu hai mai sentito di Marco Pannella? Lo conosci?
5: No, devo ammettere che non avevo mai avuto modo di avvicinarmi alla figura. Apprezzo moltissimo il quadro che me ne è stato fatto, quindi ringrazio il dottore
3: Matteo. Sì. Matteo, mi pare che questo sia forse la cosa più bella di tutte, cioè tu oggi hai portato una studentessa a conoscere la figura di Marco Pannella, che lei poi magari approfondirà. È un valore anche questo.
6: Sì, io credo che la figura di Marco sia sicuramente da conoscere e da studiare. Lui stesso si meravigliava quando negli ultimi anni della sua vita, per esempio, incontravamo i giovani per strada e lo salutavano, perché lamentandosi giustamente spesso di non essere in televisione come altri esponenti politici, si chiedeva dove lo vedessero i giovani. Dice: ma com'è possibile che mi conoscano, perché io non sono mai in televisione? Evidentemente quelle pochissime volte in cui andava riusciva comunque a rimanere impresso agli spettatori.
3: Certo.
6: E bastava poco per impressionare, per che le persone si ricordassero. Io, se posso chiudere con un altro ricordo, Max,
3: certo,
6: veramente velocissimo. Avevo anch'io 21 anni quando per la prima volta varcai l'ingresso di un carcere con Marco. Eravamo a Pisa e andammo a trovare Adriano Sofri per una serie di situazioni rocambolesche. Lui era venuto a Pistoia, a casa mia, il giorno precedente, ospite mio e di una serie di radicali pistoiesi che si erano inventati un'iniziativa. L'indomani andammo in carcere a Pisa per trovare Adriano Sofri, quindi io in un'occasione praticamente ho passato 4 ore con due esponenti importanti e molto diversi, Marco Pannella e Adriano Sofri, per una conversazione che ancora oggi è disponibile sul sito di Radio Radicale e che è stato il mio, diciamo, battesimo del fuoco, perché da lì poi ho capito che volevo fare il radicale, nel senso ero già radicale ma volevo aiutare Marco Pannella, e poi l'anno successivo sono riuscito a iniziare ho iniziato a lavorare con lui a Bruxelles, al Parlamento Europeo e in Italia. E poi le mie prime visite successive per vedere l'intero carcere, quindi non solamente un detenuto, furono subito Luciardone a Palermo e Poggio Reale a Napoli.
3: Come questo a dire, hai visto la crème delle carceri italiane. Matteo, ti ringrazio moltissimo, soprattutto per aver accettato l'invito e per averci portato il ricordo di Marco Pannella. Grazie ancora e buona continuazione, buon lavoro. Chiedo, andiamo direttamente in pubblicità? Ok, pubblicità.
1: Sono le 17 e 23 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
7: La pressione tornata ad aumentare garantirà una giornata ampiamente soleggiata e caratterizzata da un clima gradevole. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà praticamente ovunque al centro-nord, dove i cieli si presenteranno spesso sereni. Qualche nube in più al sud, con isolati rovesci sul basso Tirreno. In serata e nella prossima notte, di nuovo asciutto ovunque, anche sulle regioni meridionali tirreniche. Poche nubi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Rieccoci di nuovo in studio, bentornati a Delitto e Castigo, questa sera con il professor Iuri Aparo e con la nostra Beatrice Aiani abbiamo cominciato a trattare il tema delle carceri con una visione particolare. Abbiamo cioè sentito la testimonianza di Matteo Angioli, una delle persone più vicine a Marco Pannella, e ci ha portato il ricordo e l'operato di Marco Pannella sia sul piano politico ma anche sul piano etico rispetto al tema delle carceri. E il professore Aparo ci ha detto una delle cose più importanti che noi dobbiamo considerare quando ci relazioniamo con i detenuti è l'emersione del loro processo di responsabilità. La libertà non può essere lontana dall'assumere innanzitutto il precetto della responsabilità. Adesso invece vi voglio portare da un altro professore, il professor Alessandro Amadori, psicologo, sociologo, scrittore. Benvenuto professore.
8: Benvenuti a voi e grazie per aver pensato a me.
3: Allora, Alessandro Amadori, le domando subito, in un periodo storico come questo, trattare il tema delle carceri, delle condizioni dei detenuti e soprattutto della riabilitazione del detenuto è forse una delle cose più difficili, anche perché la percezione che molti cittadini hanno è di sentirsi insicuri, e l'insicurezza genera come riflesso quasi pavloviano quello di allontanare la persona che commette reati e di isolarla, non identificando nel processo di riabilitazione uno degli elementi costitutivi che dovrebbe avere il carcere, ma generando semmai un'idea del carcere in chiave puramente afflittiva. Vorrei sapere se lei intanto condivide questa analisi e se qual è il suo punto di vista sull'attuale condizione dei detenuti in carcere.
8: Sì, sì, domanda molto, molto interessante e molto nobile, fatemi anche dire. Ma intanto una parola sulla percezione di insicurezza. Non è solo una percezione, nel senso di essere un semplice prodotto della mente, è anche la conseguenza di un'evoluzione criminologica che ha avuto il nostro paese. Nel nostro paese si compiono pochi reati veramente gravi, gli omicidi sono pochi in rapporto alla popolazione, in generale i reati molto violenti contro la persona sono meno numerosi che in altri paesi, quindi la situazione italiana è buona, però è molto aumentata negli ultimi anni la microcriminalità, che oltretutto spesso produce il cosiddetto numero oscuro, cioè molti reati effettivamente commessi da un lato e subiti dall'altro non vengono denunciati. Non vengono denunciati per sfiducia nell'utilità del denunciare stesso. Quindi c'è oggettivamente un tema di pressione su alcuni reati minori, non gravi dal punto di vista sociale, ma molto fastidiosi per la qualità del vivere. Questo ha generato una molto maggiore sensibilità per il tema appunto dei reati che vengono quotidianamente commessi, da cui la percezione, che però è anche supportata in una certa misura anche da fatti. Detto questo, è verissimo che il clima attuale è un clima in cui sembra rinvigorirsi l'idea del carcere, della pena, come meramente afflittiva, il che va da un lato contro la nostra Costituzione, proprio la Costituzione che dice chiaramente che la funzione del carcere e della pena deve essere innanzitutto quella del recupero sociale del reo, ma va contro anche la ricerca empirica criminologica. Tutte le ricerche fatte sul campo dimostrano che il tasso di recidiva per la maggior parte dei reati, se non proprio per la totalità dei reati, comunque per la maggior parte dei reati il tasso di recidiva è molto più basso, ma molto più basso, quando in carcere si lavora al recupero, in particolare attraverso il lavoro, la formazione al lavoro, il percorso di possibile inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. Quindi un carcere che funziona, che rispetta il dettame costituzionale e che agisce pragmaticamente sul recupero è un carcere che riduce la probabilità di nuovi reati e quindi contribuisce anche alla percezione di sicurezza della popolazione. Questo è un po' il paradosso che non si riesce a capire. Conviene alla stessa società avere una visione riabilitativa, perché certi reati sono un po' come una malattia, vanno curati socialmente, e quando li si cura socialmente non accadono più.
3: Professore, a questo proposito, allora, la faccio parlare un attimo con questa giovane studentessa Beatrice Aiani. Beatrice, hai sentito il professor Amadori? Lui dice, guardate, che sono i reati più gravi sono diminuiti, però i reati invece meno gravi, il furto, l'aggressione, eccetera, sono reati che le persone percepiscono come estremamente invasive. Tu hai 21 anni, sei una donna, sei una studentessa, che percezione hai tu della realtà che ti circonda rispetto al tema della sicurezza? Cioè, tu quando esci la sera, quando sei fuori, ti senti in qualche modo in pericolo? Senti di avere paura, di avere bisogno di protezione? Qual è il tuo vissuto?
5: Sì, no, devo dire che per fortuna non ho mai avuto esperienze di pericolo. Sento che non posso stare, diciamo, serena come sarebbe opportuno, perché comunque il pensiero che sì, la sicurezza non sia, insomma, quella che si spererebbe c'è sempre, ma anche perché comunque ci sono i genitori, tutti che ripetono che bisogna stare attenti, quindi anche abbastanza istintivamente poi viene da stare attenti, però non saprei dire se...
3: Ma ti aiuta, professore, lo dico a lei dicendolo nel frattempo anche a Beatrice. Beatrice fa parte del gruppo della trasgressione, fondato e voluto dal professor Iuri Aparo, con cui si mettono uno accanto all'altro ex detenuti o addirittura detenuti quando gli incontri vengono fatti all'interno delle carceri. Ci sono i parenti delle vittime che hanno subito reati, ci sono giovani ragazzi, psicologi, società civile. Beatrice, tu hai conosciuto e hai potuto parlare anche con ex criminali o con persone che sono in carcere e stanno scontando una pena magari per omicidio? Tu che hai cominciato a conoscere un po' la loro psicologia, questo ha cambiato la tua percezione della realtà attorno a te, o il lavoro che stai facendo non ti ha ancora portato a, come dire, a sentire la realtà meno pericolosa di come forse l'avresti potuta sentire prima?
5: No, sicuramente diciamo il gruppo mi ha aiutato a capire che dietro i reati ci sono delle persone, e quindi non è che non senta, diciamo, il pericolo uscendo la sera, però mi rendo conto che non rischio di incontrare persone cattive perché lo decidono loro. Sento che ho, diciamo, imparato a ragionare sulle motivazioni che possono portare qualcuno a commettere reati, quindi non mi viene da essere completamente, diciamo, sulla difensiva o completamente respingente nei confronti di queste persone. Sicuramente non è diminuita, ecco, la sensazione di dover comunque rimanere attenta se esco di sera.
3: Professor Aparo, la faccio parlare col professor Amadori. Professor Amadori ha detto poc'anzi. Ha detto poc'anzi, guardate, nel momento in cui si lavora sulla riabilitazione c'è anche un abbattimento della recidiva e c'è una capacità quindi di poter recuperare alcuni detenuti alla vita sociale in modo rispettoso del dettato costituzionale, delle nostre norme. Vorrei che lei commentasse questo e che portasse la sua esperienza, che si confrontasse su questo con il professor Amadori.
4: Sono ultra d'accordo, al punto tale da essermi lasciato convincere circa 13-14 anni fa dai detenuti che all'epoca erano componenti del gruppo d'essermi lasciato convincere ad aprire una cooperativa che si chiama Cooperativa Trasgressione.net e che dà lavoro ai detenuti. Dunque sono non solo d'accordo, ma addirittura lo pratico questo accordo. In questi giorni un detenuto che peraltro è stato qua, Ignazio Marrone. Sta per avere l'articolo 21, cioè che è la misura alternativa che permette al detenuto di lavorare all'esterno e tornare la sera in carcere. Questo detenuto viene assunto dalla cooperativa di cui sono presidente e quindi lavora fuori. Allora, il concetto del lavoro che riduce la recidiva, certamente sì. Io però, dal momento che sono sociologo, mentre il professor Amadori è... io sono psicologo mentre lui è sociologo, allora della questione lavoro io prendo la parte, diciamo, che pende soprattutto verso la psicologia. Cioè, il lavoro significa relazioni, responsabilità, costruzione con gli altri di qualcosa cui si tiene, quindi investimento in quello che si fa, progetto comune. È questo che fa in modo che le persone abbiano un freno consistente a tornare in carcere. Dunque puntualizzo in estrema

0: persona diventi più cittadino di quanto si sentisse quando era fuori a commettere reati.
1: Allora aspetti un attimo, professore. Professor Amadori deve sapere che il professor Aparo in questi anni ha organizzato degli eventi in cui ha messo a contatto detenuti, i parenti delle vittime, con progetti di natura culturale. Ha fatto il mito di Sisifo, ha portato a teatro i detenuti con Siddhartha, poi ha portato Tolstoi. Insomma, i detenuti hanno potuto scoprire attraverso la cultura tratti della propria identità che la cultura ha definito nei secoli. Io vorrei, visto che lei è uomo di cultura, un grande uomo di cultura peraltro, che cosa pensa del rapporto che può porsi in essere all'interno delle carceri tra l'acquisizione, l'assunzione di libri, quindi di cultura vera e propria e l'aspetto psicologico della propria maturazione psicologica quando si è detenuti?
2: Sì, intanto volevo appunto complimentarmi con il professor Aparo che conosco, di cui conosco appunto le lodevolissime iniziative, e dirgli che in realtà siamo anche colleghi, perché io sono di formazione inizialmente uno psicologo e poi mi sono specializzato in altre discipline. Ma anche questa seconda attività del professor Aparo è assolutamente non solo corretta ma anche estremamente efficace e, ripeto, risponde a un principio di nobiltà d'animo, se mi consentite. In particolare l'uso del teatro. Io mi occupo di teatro a scuola e sto proprio finendo una ricerca empirica sull'efficacia che ha il teatro, inteso come laboratori nelle scuole, per promuovere i fini della promozione dello sviluppo psicologico complessivo, in particolare emotivo e relazionale, dei ragazzi. E i primi risultati sono molto molto buoni. Il teatro è una medicina. Il fatto che lo si faccia in carcere è ancora più nobile, e mi aspetto dei risultati ancora più evidenti, ancora delle evidenze ancora più nette circa l'estrema utilità ai fini della maturazione proprio di quel senso di responsabilità e di relazione, di capacità relazionale, che è il miglior antidoto non solo alla recidiva, ma in generale quella che viene chiamata devianza. Quindi questo portare la cultura in carcere, portare, diciamo, il carcere nella cultura è una cosa molto bella, molto efficace, che si dovrebbe divulgare di più. Torno anche a quello che dicevo sul collegamento fra riabilitazione in carcere, rieducazione, recupero e riduzione di recidive e in generale segni di devianza. Purtroppo se ne parla poco, invece questo tema andrebbe comunicato molto di più, cioè bisognerebbe ampliare la consapevolezza collettiva che un approccio empirico e empatico anche alla cosiddetta devianza e alla criminalità è terapeutico nei confronti di questi fenomeni. Però se ne parla poco, si evidenzia troppo la singola notizia negativa, magari il detenuto in semilibertà che commette qualche reato, e non che sono un'assoluta marginalissima minoranza, e non si evidenzia invece la percentuale altissima di persone che, lavorando in cooperative e godendo del regime di semilibertà, contribuiscono al proprio miglioramento umano e al miglioramento anche della società. Quindi bisognerebbe comunicare di più e concentrarsi anche con dati empirici sugli effetti positivi. Comunque trovo che l'iniziativa del teatro in carcere sia veramente molto molto bella.
0: A me farebbe piacere dire qualcosa, se mi permettete,
1: certo,
0: sul teatro. Il teatro, diciamo, in una ipersemplificazione superficiale, per molte persone è il palco del falso, cioè, come dire, in teatro si recita, dal momento che si recita non si dicono cose vere. A questo riguardo io sono completamente d'accordo con il professore Amadori e mi servo del teatro, appunto facendo il mito di Sisifo, e non solo quello. Perché? Ma perché le persone, quando credono di dire la verità, sostanzialmente stanno costruendo una loro ideologia, cioè una loro versione del rapporto con la realtà, che ha come scopo quello di confermare quello che loro stanno facendo. Quindi, come dire, le persone credono di dire la verità, ma intanto che credono di dire

0: la verità, stanno costruendo delle tesi ideologiche a supporto delle storture del rapporto con la realtà. Invece nel teatro cosa succede? Nel teatro succede che si dice il falso, o meglio, si dice quello che è vero per personaggi che uno interpreta. Quindi si dice la loro verità, non la nostra. Ma intanto che si viaggia, diciamo così, sul col vento del falso, si impara a conoscere quello che le nostre ideologie, cioè quelle che ci portano a credere che sia vero ciò che pensiamo, vengono smontate. Insomma, se io mi metto a recitare te, conosco me molto di più che se mi convinco di dire la verità su me stesso. Dunque convengo che il teatro è una risorsa eccellente.
1: Professore Amadori, so che lei è impegnato, lo lascio andare, però l'aspetto qua in studio, perché come vede noi voliamo piuttosto alto, anche con temi particolarmente complessi. Grazie ancora di essere stato con noi. Grazie
2: a voi,
1: davvero.
2: Complimenti ancora.
0: Grazie.
2: Arrivederci. Arrivederci, viceprofessore. Arrivederci.
1: Allora, senti Peter, direi la nostra regia, siccome abbiamo fatto tanto, mi mandi, non avevamo messo in scaletta, un pezzo proprio del professor Aparo, del gruppo della trasgressione, che si chiama E poi ho visto te.
3: C'era un rumore bianco a coprire le strade, un ticchettio di passi sempre uguali, mentre il mondo sbiadiva in un grigio di scadenze e il cuore imparava l'arte dell'arresa. Camminavo col mento stretto nel cappotto, convinto che il destino fosse solo un cerchio chiuso, un resoconto di ombre e di promesse andate a male. Ero un guardiano del faro che aveva smesso di guardare l'orizzonte. E poi ho visto te. È stato come quando la luce decide di restare un minuto in più sui tetti e ti convince che l'inverno non è eterno. In quello sguardo ho letto il mio riscatto e la ferita ha smesso di bruciare. Sei stata la mano che mi ha preso quando non sapevo di affogare, la prova che la speranza non è un lusso, ma una direzione da seguire.

0: Allora, siamo tornati in studio, abbiamo fatto un attimo di pausa, anche se pure questo pezzo, professore, insomma, è particolarmente intenso. Lei anche quando canta mette tanto pathos, diciamo.
1: Questo pezzo è nato in carcere. Lo ha scritto quello che era un detenuto, che oggi è un mio amico, e poi ho visto te. È un pezzo in cui parla del rapporto con la Croce Rossa, che interviene per prendere una persona che è stata ferita in un agguato, in un tentato omicidio. E quindi questa persona, che si chiama Francesco Capizzi, descrive che c'è stato un tempo in cui la sirena della Croce Rossa suonava in un modo, cioè, come dire, è andato in porto l'attentato, e invece poi successivamente la sirena della Croce Rossa viene vissuta come qualcosa che parla di una persona che è in pericolo di vita. La persona in questione, che sia chiaro, non ha mai ammazzato nessuno, non ha mai usato armi, però ha una forte sensibilità creativa, e quindi abbiamo composto questa canzone all'epoca.
0: Allora, io prima di chiudere la nostra trasmissione lo chiedo a Peter. Noi abbiamo anche un monologo tratto dal film Il Divo di Paolo Sorrentino, in cui c'è un grandissimo Tony Servillo che interpreta Giulio Andreotti, e vi voglio far sentire questo monologo, dura circa 2 minuti, perché poi voglio un commento finale sia da parte del professore sia da parte di Beatrice, perché probabilmente, come già Marco Pannella, tu Giulio Andreotti lo conosci?
2: Sì, lo conosco.
0: Lo conosci, ok. Allora, vai Peter.
3: Livia, sono gli occhi tuoi pieni che mi hanno folgorato un pomeriggio andato al cimitero del Verano. Si passeggiava e uscissi quel luogo singolare per chiederti in sposa, ti ricordi? Sì, lo so, ti ricordi. Gli occhi tuoi pieni e puliti e incantati non sapevano, non sanno e non sapranno, non hanno idea. Non hanno idea delle malefatte che il potere deve commettere per assicurare il benessere e lo sviluppo del paese. Per troppi anni il potere sono stato io, la mostruosa e inconfessabile contraddizione, perpetuare il male per garantire il bene. La contraddizione mostruosa che fa di me un uomo cinico e indecifrabile anche per te. Gli occhi tuoi pieni e puliti e incantati non sanno la responsabilità. La responsabilità diretta o indiretta per tutte le stragi avvenute in Italia dal 1969 al 1984 e che hanno avuto per la precisione 236 morti e 817 feriti. A tutti i familiari delle vittime io dico sì, confesso. Confesso, è stato anche per mia colpa, per mia grandissima colpa. Questo dico anche se non serve. Lo stragismo per destabilizzare il paese, provocare terrore, per isolare le parti politiche estreme e rafforzare i partiti di centro come la Democrazia Cristiana, l'hanno definita strategia della tensione. Sarebbe più corretto dire strategia della sopravvivenza. Roberto, Michele, Giorgio, Carlo Alberto, Giovanni, Mino, il caro Aldo per vocazione o per necessità, ma tutti irriducibili amanti della verità, tutte bombe pronte ad esplodere che sono state disinnescate col silenzio finale, tutti a pensare che la verità sia una cosa giusta e invece è la fine del mondo, e noi non possiamo consentire la fine del mondo in nome di una cosa giusta. Abbiamo un mandato, noi, un mandato divino. Bisogna amare così tanto Dio per capire quanto sia necessario il male per avere il bene. Questo Dio lo sa e lo so anch'io.
0: Allora, monologo potentissimo, professore, la domanda proprio lampo: perpetuare il male per arrivare al bene, dice in questo monologo il protagonista del film, la verità è la fine del mondo, provoca la fine del mondo e noi la verità non la possiamo dire. Questa è la sintesi di questo monologo che noi abbiamo ascoltato. Le domando, su questa base si è costituita una parte della democrazia italiana per tantissimi anni, e forse anche oggi, non lo so. Le domando se questo però rende più difficile culturalmente il suo lavoro che lei fa all'interno del carcere, perché noi abbiamo costruito un paese basato su queste su questi valori o disvalori.
1: La scienza si regge, per quanto ne so io, su affermazioni che, pur non essendo mai vere in modo definitivo, permettono all'essere umano di procedere verso qualcosa che sia, diciamo, più rispondente all'esigenza di comunicare con la realtà. In altre parole, la verità non esiste, tuttavia procedere con affermazioni che tentano di essere il più possibile vere permette all'uomo di crescere. Quello che faccio col mio lavoro è questo, cioè non è che io dica cose vere, non è che con i detenuti o con gli studenti dica cose vere, dico cose che dovrebbero essere utili a conoscere un po' di più se stessi e quindi ad essere meno falsi o ideologici.
0: Allora, mi pare di capire, Peter, che abbiamo esaurito il nostro tempo. Ringrazio Beatrice per essere stata qua con noi. Grazie, Bea.
2: Grazie a voi.
0: E vi ricordo naturalmente che domani potrete sentire la replica alle ore 20, che tutti i contenuti di questa trasmissione sono naturalmente reperibili su www.giornaleradio.fm. Invece i contenuti del professore Iuri Aparo sono reperibili su www.trasgressione.net. Grazie a tutti per averci ascoltato. Ci sentiamo la prossima settimana, sabato alle ore 19.
4: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione è tornata ad aumentare e garantirà una giornata ampiamente soleggiata e caratterizzata da un clima gradevole. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà praticamente ovunque al centro-nord, dove i cieli si presenteranno spesso sereni. Qualche nube in più al sud, con isolati rovesci sul basso Tirreno. In serata e nella prossima notte, di nuovo asciutto ovunque, anche sulle regioni meridionali tirreniche. Poche nubi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione è tornata ad aumentare e garantirà una giornata ampiamente soleggiata e caratterizzata da un clima gradevole. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà praticamente ovunque al centro-nord, dove i cieli si presenteranno spesso sereni. Qualche nube in più al sud, con isolati rovesci sul basso Tirreno. In serata e nella prossima notte, di nuovo asciutto ovunque, anche sulle regioni meridionali tirreniche. Poche nubi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 19 ed un minuto.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità, una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Aprile 2002, Guidonia Montecelio, due passi da Roma. In un appartamento di via Lucera vive Michele Landi, 36 anni. È una sera come tante. Landi torna a casa alle 4 del mattino dopo aver passato una serata con amici. Passano le ore, i carabinieri entrano in casa e lo trovano impiccato nel soggiorno. La porta chiusa, la luce accesa, la finestra aperta. Il suo ultimo contatto con l'esterno è un messaggio di posta elettronica inviato alle 4:30 del mattino ad un amico, poi solo un lungo silenzio, la morte risale alle ore 18. Michele Landi cresce a San Giusto, in provincia di Pisa. Le materie scientifiche sono la sua passione. Poi c'è l'amore per la velocità, il volo, un brevetto come pilota di Alianti, lanci da paracadutista, il mare, la vela e il giornalismo specializzato computer e tecniche informatiche. Negli anni 80 lavora su sofisticati sistemi di difesa militare come il progetto Katrin. Nell'inchiesta sull'omicidio del professor Massimo D'Antona ad opera delle Brigate Rosse, Landi è consulente informatico dell'avvocato Rosalba Valori, che difende Alessandro Geri. Il lavoro di Landi in quell'inchiesta risulta a questo punto determinante, dimostra l'estraneità del giovane all'omicidio. Landi è anche il responsabile di sicurezza del settore tecnologico della Lewis Management e docente di tecnologia informatica ai corsi della Guardia di Finanza. Svolge delicate consulenze per le procure di Roma, Palermo, per i servizi segreti militari. Quando muore, Landi non lascia alcun biglietto d'addio. Non soffre di depressione, e sereno. In quei giorni Michele Landi lavora all'inchiesta sulla morte del consulente del Ministero del Welfare Marco Biagi, ucciso dalle Brigate Rosse il 19 marzo 2002 a Bologna. È un suicidio, sostengono subito gli investigatori e l'allora ministro dell'Interno Claudio Scajola, ma i dubbi restano. Troppe sono le coincidenze. Pino Scaccia del TG1 ad un certo punto si reca a Guidonia Montecelio poco dopo la morte di Michele Landi.
4: Era stato lui a studiare, analizzare, decifrare il documento con cui le Brigate Rosse rivendicarono 3 anni fa il delitto d'Antona. Non solo, Michele Landi aveva anche contribuito alla realizzazione degli identikit del comando di Via Salaria. Grande esperto di informatica, era stato contattato più volte di recente anche per scoprire le similitudini con l'ultimo documento BR che attraverso internet ha rivendicato l'attentato al professor Biagi. Quello che apparentemente è sembrato un gesto drammatico, disperato, ha subito assunto contorni inquietanti quando si è scoperta l'identità della vittima. Michele Landi, 36 anni, è stato trovato impiccato a una lunga corda ieri sera nel suo appartamento di Guidonia, nei pressi di Roma. Quando hanno sfondato la porta, i carabinieri, allertati dalla fidanzata della vittima, si sono ritrovati la scena inequivocabile di un suicidio, ma alcune anomalie riscontrate poi dal medico legale e soprattutto la personalità e la nota esuberanza di Landi hanno generato molti sospetti. Chi lo conosceva bene assicura che era una persona lontanissima dalla depressione e che anzi attraversava un periodo particolarmente brillante. Qualche ora prima di morire era stato in un locale insieme a un gruppo di amici. Era euforico del suo lavoro. Ho fatto una grande scoperta, aveva detto. Per capire la sua morte bisognerà capire cosa aveva scoperto. Da genio dell'informatica, forse una traccia che portava direttamente ai terroristi.
3: Anche il cronista Francesco Vitale del TG2 si occupa del caso della morte del perito informatico Michele Landi.
5: Michele Landi era una persona serena che amava il suo lavoro e lo faceva a livelli altissimi. È stato trovato impiccato in casa sua, in questo borgo di Guidonia Montecelio, a due passi da Roma. Michele conosceva certamente molti segreti delle indagini giudiziarie a cui aveva lavorato come esperto informatico. Della sua collaborazione si erano avvalse diverse procure, Roma e Palermo in particolare, ma anche parecchi uffici investigativi. Aveva dato consulenze su Ustica, sulle stragi di mafia, fino al caso D'Antona. Un genio nel suo campo, lo definì. Finiscono gli amici e i parenti, un genio che non aveva molte ragioni per suicidarsi, anche se ultimamente aveva avuto dei problemi economici. Ma lui ai soldi non badava per niente, ha dichiarato la sua fidanzata. Una persona piena di vita, con tanti hobby ed interessi, che però ultimamente non si sentiva tranquillo. Secondo quanto hanno riferito gli amici e i carabinieri, il giovane aveva infatti il sospetto di essere pedinato. Sempre dagli interrogatori che vengono condotti in queste ore sarebbe emerso un altro particolare. Pare che Michele da qualche tempo andasse raccontando di aver fatto una clamorosa scoperta sul disastro di Ustica, ipotesi al vaglio della procura e dei carabinieri di Tivoli. C'è poi un dubbio anche sulla posizione del cadavere ritrovato con le ginocchia appoggiate sulla spalliera del divano che stava sotto la scala da cui si sarebbe lanciato il perito. Di certo, fino alle 16 di giovedì, Michele era ancora vivo. I vicini hanno sentito un gran trambusto provenire dal suo appartamento, come di chi stesse spostando dei mobili. Va ricordato che non sono stati trovati segni di scasso alla porta di casa Landi e che il cadavere non presentava ecchimosi, come di chi ha dovuto sostenere una colluttazione.
3: Quattro giorni prima della morte, Michele Landi cancella dal suo sito internet file coperti da password segreta. Risultano alla data del 1 aprile 2002 5 interventi di cancellazione. Una settimana dopo l'impiccagione, un pirata informatico viola il suo sito e compie manipolazioni. Il 16 maggio 2002 Pino Scaccia del TG1 e Grazia Dei del TG2 tornano nuovamente a Guidonia Montecelio.
4: I dubbi sono diventati concreti quando i magistrati hanno scoperto che Michele Landi, grande esperto di informatica, aveva due siti. Uno, questo, che pubblicizzava la sua attività e un altro segreto dove nascondeva i lavori più delicati. Non solo, dopo la sua morte erano stati cancellati dal sito riservato tutti i file, utilizzando una password che naturalmente solo la vittima conosceva. Un dato inquietante che in qualche modo avvalorava il racconto dei suoi amici, soprattutto di Dario, l'ultimo che l'ha visto vivo, che hanno riferito agli inquirenti una battuta ricorrente: ho fatto una grande scoperta. Naturale pensare alla rivendicazione via internet dell'omicidio Biagi, di cui Landi si era interessato, dopo essere stato addirittura uno dei periti nel delitto d'Antona. Adesso la procura di Tivoli ha aperto un fascicolo per omicidio volontario, dopo i dubbi sul suicidio espressi più volte con forza dalla famiglia.
6: Io e la mia famiglia lo escludiamo nella maniera più assoluta che mio fratello si possa essere suicidato. Non ne aveva alcun motivo.
4: Solo un'ipotesi chiarisce informalmente il PM, ma alcune anomalie riscontrate durante il ritrovamento del cadavere e sembra, soprattutto gli ultimi esami tossicologici, meritano secondo i magistrati un approfondimento. Forse Landi non si è impiccato.
7: Potrebbe essere stato ucciso Michele Landi. Lo avevano trovato senza vita il 4 aprile scorso nella sua casa a Montecelio di Guidonia, vicino a Tivoli. Secondo l'autopsia, morte per asfissia dell'esperto informatico, trovato impiccato nel soggiorno, le gambe piegate sul divano. Fin dall'inizio suicidio, la pista investigativa privilegiata, eppure Michele Landi, la notte fra il 3 e il 4 aprile, l'aveva trascorsa in un pub con degli amici, era tranquillo, scherzava, avrebbe detto dopo chi lo conosceva bene. Eppure Michele Landi non poteva aver scelto di farla finita, continuavano a ripetere familiari, amici, conoscenti dell'esperto informatico. Adesso la svolta. L'intestazione del fascicolo è cambiata. La procura di Tivoli da qualche giorno procede per omicidio, ipotesi di reato contro ignoti per il momento. Sarebbero stati gli ultimi esiti investigativi a dare nuovo impulso alle indagini del PM Salvatore Scalera. I misteri da chiarire: perché Landi al momento della morte sarebbe stato completamente ubriaco secondo i risultati degli esami tossicologici? E poi da chi sono stati cancellati quei file contenuti nel computer di Landi, custoditi in un sito segreto a cui solo lui aveva accesso. Lui era stato più volte consulente informatico nell'ambito di alcune inchieste giudiziarie, anche quella sull'omicidio di Massimo D'Antona.
3: Ma per comprendere le ultime inchieste di Michele Landi dobbiamo compiere un passo indietro e riavvolgere dunque il nastro. Siamo a Bologna, quasi 3 anni dopo l'omicidio di Massimo D'Antona del 20 maggio 1999. È il 19 marzo 2002 e un uomo è solo con la sua bicicletta. È l'immagine di quella fredda sera italiana. È solo Marco Biagi, consulente del Ministero del Welfare, esperto di riforme del mercato del lavoro. Lui pedala dalla stazione a Via Valdonica, una stradina stretta intorno ai vicoli, piazzette, antichi cammini tra palazzi del 400 e negozi moderni. Si trova nel ghetto ebraico di Bologna. Su quella bicicletta porta una borsa di pelle nera, carica di documenti, ricerche, articoli già pronti, relazioni, idee e progetti. Delle abitudini di Marco Biagi i brigatisti conoscono ormai tutto. Lo pedinano a Bologna fin sotto la sua abitazione. Lo cercano a Roma, dove si reca per le consulenze al Ministero del Welfare. Non lo perdono di vista a Pianoro e Marina di Ravenna, dove si riposa d'estate con la famiglia e incontra gli amici. Neppure a Modena, dove insegna tutti i giorni diritto del lavoro all'università.

0: Sono le 19:41. Marco Biagi scende dalla carrozza del locale Modera Bologna. Cammina lungo il binario 1 del piazzale ovest della stazione di Bologna. Si dirige verso l'uscita e poi volta a destra verso la saletta degli Eurostar. Alla stessa ora Cinzia Banelli, nome di battaglia Sonia, attiva la SIM card acquistata a Roma. L'impulso viene captato e registrato dalla cella telefonica bis di via Mentana, che copre gran parte del centro città, compresa l'abitazione di Marco Biagi in via Valdonica. Le 19:53 il professore esce dalla saletta Eurostar con il biglietto per Roma del giorno dopo. Poi cammina a piedi ed esce dalla stazione. Attraversa la piazza, attende il verde del semaforo e taglia di traverso la strada. Entra nella galleria 2 agosto. Lì ritrova la sua bicicletta da donna con davanti il cestino. È chiusa con due criptoniti appoggiata ad un cartello stradale. La sua borsa è poco accanto al manubrio. Diana Blefari Melazzi, nome di battaglia Maria, pure lei in bicicletta, si accerta che il professore sia partito. Con la rice trasmittente scandisce agli altri componenti del comando il percorso abituale di Marco Biagi, il suo ultimo tragitto. Mario Galesi, nome di battaglia Paolo, e Roberto Morandi, nome di battaglia Luca, sono già sotto l'abitazione di Marco Biagi, indossano i caschi integrali, attendono il professore sopra un motorino. Cinzia Banelli è ferma invece sulla sua bicicletta in piazza San Martino. Nadia Desdemona Lioce, nome di battaglia Rosa, pure lei in bicicletta, si trova verso via Zamboni, tra via Valdonica e vicolo Luretta. Diana Blefari Melazzi è posizionata tra vicolo Luretta e via Massara. Bologna, via Valdonica. Sono le 20:10. Marco Biagi si volta di scatto. Si lancia a terra e la bici finisce contro la colonna del sottoportico. Proprio in quel preciso istante una ragazza da un bar assiste alla scena.
1: Il signor Biagi era steso di fronte alla porta di casa sua e la persona che ho visto io sparare era inclinata verso di lui. Marco Biagi ha detto: "Per favore aiutatemi", sono state le ultime sue parole.
0: Il primo proiettile della pistola semiautomatica di Mario Galesi si conficca sul muro di via Valdonica. Gli altri 5 trafiggono il corpo di Marco Biagi. L'arma è una Makarov marcata Carl Walter 9x17 tipo corto. Non è silenziata. Le cartucce sono tutte di marca Seller e Bellot. Mario Galesi e Roberto Morandi fuggono con il motorino verso piazza San Martino e via Massara. Cinzia Banelli accende la rice trasmittente e chiude l'azione. Marco Biagi spira tra le braccia degli operatori del 118 alle 20:15. Il 20 marzo 2002, giorno dopo, il brigatista Marco Mezzasalma invia a 533 indirizzi di posta elettronica la email con il documento di rivendicazione delle BR. Il messaggio viene trasportato sulla rete della cella telefonica di via Dovidio, quartiere Talenti, Montesacro, a Roma. Scrivono i brigatisti. Il giorno 19 marzo 2002 a Bologna un nucleo armato della nostra organizzazione ha giustiziato Marco Biagi, consulente del Ministero del Lavoro Maroni, ideatore e promotore delle linee della formulazione legislativa di un progetto di rimodellazione della regolazione dello sfruttamento del lavoro salariato e di ridefinizione tanto delle relazioni neocorporative tra esecutivo, Confindustria e sindacato confederale, quanto della funzione della negoziazione neocorporativa in rapporto al nuovo modello di democrazia rappresentativa. Con questa azione combattente le BR attaccano la progettualità politica della frazione dominante della borghesia imperialista nostrana, per la quale l'accentramento dei poteri nell'esecutivo, il neocorporativismo, l'alternanza tra coalizioni di governo incentrate sugli interessi della borghesia imperialista e il federalismo costituiscono le condizioni per governare la crisi e il conflitto di classe in questa fase storica segnata dalla stagnazione economica e dalla guerra imperialista. Le modalità di spedizione del messaggio brigatista vengono in quelle ore analizzate dal perito informatico Michele Landi. Dopo la pausa torniamo a raccontare la morte del perito informatico Michele Landi con l'ausilio della regia del montaggio di Peter Bescapè.
2: Il lato oscuro della verità.
3: Sono le 19 e 20 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne di nuovo asciutto ovunque, anche sulle regioni meridionali tirreniche, dove ci saranno poche nubi. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, con isolate innocue velature solamente sull'arco alpino. Clima gradevole senza eccessi di caldo. In giornata aumento delle instabilità sull'arco alpino di confine, specie occidentale, con possibili temporali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
6: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Il lato oscuro della verità.
0: Le indagini sulla morte di Marco Biagi corrono parallele a quelle dell'omicidio del professor Massimo D'Antona, ucciso dalle BR in via Salaria a Roma il 20 maggio del 99, e seguono il filo che lega il passato al presente, che porta un nome: Nuclei Comunisti Combattenti, NCC. Attentati e documenti di rivendicazione. Il primo nel 1992 contro la sede di Confindustria in via dell'Astronomia a Roma. Il secondo nel 1994 contro il NATO Defense College, sempre a Roma. Poi l'arresto di Luigi Fuccini e Fabio Matteini nel 1995 durante una tentata rapina di autofinanziamento. Nadia Desdemona Lioce e Mario Galesi sono i militanti complessivi che si assumono la responsabilità di trasformare i Nuclei Comunisti Combattenti in Brigate Rosse. Il 2 marzo 2003 è il giorno della svolta. Sono le 8:24 e siamo alla stazione di Teronto, la crocevia per l'Umbria. A bordo salgono tre uomini della polizia ferroviaria, li guida il maresciallo Emanuele Petri. Con lui c'è l'agente Giovanni Di Fronzo e il sovrintendente Bruno Fortunato, che racconta.
7: Abbiamo iniziato il controllo delle vetture. Controllo generale, controllare viaggiatori, controllare bagagli, controllare persone eventuali sospette, prendere generalità eventualmente, contattare la sala operativa per eventualmente se c'hanno dei precedenti o roba varia, insomma.
0: Di Fronzo e Fortunato si fermano. controllano i documenti di un passeggero della carrozza numero 4. Petri si avvicina a Nadia Desdemona Lioce e Mario Galesi, chiede loro i documenti. I brigatisti si alzano e gli consegnano le carte d'identità. Sono ben contraffatte su documenti rubati. Galesi teme di essere scoperto, così estrae la pistola dal giubbotto, una beretta calibro 7.65. La scena è fulminea, come rileva Bruno Fortunato.
7: Il collega Petri è andato più avanti, da solo, era davanti.
8: Sì.
7: Ho alzato gli occhi e ho visto che entravo in un compartimento chiuso.
8: Sì.
7: Che ho visto che c'era qualche viaggiatore, no, lì per lì non ho visto quante persone erano. È uscito con dei documenti. C'aveva dei documenti in mano.
8: Sì.
7: È uscito e si è messo fuori al compartimento, nell'angolo, a telefonare, perché noi abbiamo un telefono cellulare, collegamento con la sala operativa di Firenze.
8: Sì.
7: Quindi per comunicare. E in quel momento stava incominciando, secondo me, a comunicare i dati dei documenti. In quell'attimo ho alzato lo sguardo e ho visto che c'era un viaggiatore, uno dei due, che puntava al collega una pistola.
0: Sono attimi, secondi, frammenti minuscoli di tempo. Bruno Fortunato li narra come fosse una pellicola di un film.
7: Pere di spalle, Galesi di fronte, che teneva sotto minaccia la pistola al collo. A quel punto ho estratto la pistola e l'ho armata. L'ho messo sulla sinistra e l'ho armata. Con la mano la tenevo nascosta dietro una poltrona. Quindi non ho fatto altro che cercare, un secondo momento, quando Galesi ci ha intimato di buttare via le pistole, è uscita l'imputata, mi è passata di fianco, l'ho cercato di spostare. Lei, diciamo che era quasi incurante verso di me. In quel momento, quando mi è passata di fianco e ce l'avevo dietro, io ho sentito un colpo, quindi mi sono sentito un pizzico, infatti ero stato colpito, qui all'addome, qui. Quindi mi sono piegato e automaticamente, o sarà stata la rabbia o qualcosa, ho alzato l'arma e ho sparato.
0: Dopo l'omicidio di Marco Biagi il 19 marzo 2002 e la sparatoria sul treno interregionale Roma-Firenze con la morte del brigatista Mario Galesi, l'uccisione del poliziotto Emanuele Petri, l'arresto di Nadia Desdemona Lioce, si arriva dunque agli arresti dell'ottobre e del dicembre 2003. Vengono decifrati i nomi e i volti dei brigatisti. Sono Cinzia Banelli, Roberto Morandi, Diana Blefari Melazzi, Laura Proietti, Federica Saraceni, Bruno Di Giovannangelo, Simone Boccaccini. Per l'omicidio di Massimo D'Antona saranno delineate le funzioni dei brigatisti. La cosiddetta squadra operativa offensiva è formata da due militanti complessivi, Nadia Desdemona Lioce e Mario Galesi. Sono loro i responsabili materiali dell'omicidio. Cinzia Banelli guida le operazioni, con i walkie-talkie impartisce gli ordini a tutti i militanti. Laura Proietti si trova in via Salaria con funzioni di palo. Pochi mesi dopo Cinzia Banelli, la staffetta dell'omicidio d'Antona, collabora con la giustizia e racconta i segreti dell'organizzazione. Ai brigatisti operativi, quelli che erano in via Salaria il 20 maggio del 99, gli era stata consegnata la cosiddetta scheda di ruolo.
9: Le schede di ruolo vere e proprie venivano preparate solo per l'azione finale. Però normalmente nelle prove generali veniva apportata un facsimile di una scheda di ruolo, diciamo. Cioè erano brevi appunti in cui era segnato tutto quello che il militante doveva svolgere, meno dettagliatamente di una scheda di ruolo, insomma, di una scheda di ruolo vera e propria. Però anche in occasione della prova generale normalmente veniva dato un foglio stampato già preparato dalla sede centrale.
0: Massimo D'Antona era stato pedinato nei mesi precedenti l'omicidio. Il professore era abitudinario, casa in via Salaria, ufficio in via Basento, Ministero del Lavoro, le lezioni all'università. Cinzia Banelli ricorda come venivano scelti gli obiettivi dei terroristi.
9: Nella preparazione, nella decisione in merito alla, diciamo, a come si dovrà svolgere l'operazione, entrano anche altri fattori, quindi insomma il rischio il minore possibile di forze e anche altro, però il criterio generale è che i militanti che partecipano all'iniziativa partecipano anche alla preparazione e viceversa. Questo è un criterio in generale. Poi le scelte non si fanno in base solo a questo criterio, perché le ipotesi inizialmente, quando si iniziava a studiare un'operazione di qualsiasi genere, c'erano varie ipotesi ipotesi operative possibili che venivano scartate nel tempo, dopo averle verificate sul campo, per cui queste ipotesi potevano prevedere una persona in più o una in meno, per cui all'inizio non si poteva sapere quanti effettivamente avrebbero partecipato.

0: Fino a qui le inchieste sull'omicidio di Marco Biagi. Ma due interviste a Michele Landi ci conducono al punto esatto dell'indagine sull'omicidio di Marco Biagi, l'indirizzo IP del computer da cui è partita la rivendicazione delle BR. Il 22 marzo 2002 Landi viene intervistato dalla trasmissione di Radio Rai Baobab. Il perito informatico sembra tranquillo, rilassato.
1: È possibile rintracciare queste persone?
2: Ma sì, diciamo di sì, perché contrariamente a quanto si pensa, tutto quello che viaggia su internet lascia comunque inevitabilmente un segno, una sorta di firma elettronica, e anche in questo caso evidentemente un segno è stato lasciato.
1: E come si fa allora a risalire, a identificare questo segno e a risalire tramite il segno alle persone?
2: Dunque, tutto ciò che si affaccia, diciamo, su internet riceve automaticamente o gli viene assegnato una sorta di firma elettronica univoca in tutto il mondo, cioè che identifica quindi solo e solo quella risorsa o quella persona, che è caratterizzata da un numero composto da quattro cifre. Nella fattispecie il numero da quattro cifre è stato, diciamo, assegnato dal punto di accesso che il mittente di questa rivendicazione ha utilizzato. Punto d'accesso che abbiamo letto oggi sui giornali, quindi non è più un segreto, è fornito dal fornitore InWind. Normalmente i fornitori di questo tipo di servizio, quando forniscono la connettività a chi telefona, quindi questo vale anche con gli altri provider, si segnano, registrano da una parte su un apposito registro che si chiama log anche il numero di telefono del chiamante in maniera univoca e inequivocabile. Quindi in questo caso, associando questo numero IP che era avviaggiato insieme all'email al provider, allora si risale al numero di telefono del chiamante.
1: Da come lo dice sembrano operazioni estremamente semplici, è così?
2: Dunque, diciamo che si tratta di operazioni abbastanza semplici, proprio per questo, essendo basate su tecnologie abbastanza semplici, possono essere talvolta eluse. Nella fattispecie, in questo caso, io ho avuto modo di, diciamo, vedere il documento, quello che posso intuire è che poi così sprovveduto chi ha mandato questo mail non sia stato. Evidentemente né in questo caso probabilmente è stato utilizzato un telefono cellulare la quale carta magari è stata acquistata con un'identità non corretta, e allora a questo punto tutto questo sistema viene un po' a cadere, perché io è vero risalgo al numero dell'utenza ma non so poi chi quel telefono l'ha effettivamente utilizzato.
1: In questo caso dunque non sarebbe affatto possibile rintracciare le persone che hanno inviato il documento?
2: Dunque non è vero neanche questo, perché fortunatamente da quando abbiamo i telefoni in rete satellitare, in rete cellulare GSM, da quando abbiamo gli accessi internet i cui numeri di telefono vengono registrati, quindi abbiamo le centrali elettroniche, abbiamo una mole di informazioni tali e anche retroattiva, anche di qualche anno, che messa opportunamente in riferimento l'un con l'altra con una ricerca incrociata può fornirci una serie di elementi molto utili ai fini dell'attività investigativa. Nel caso del cellulare, anche questo non è più un segreto, diciamo che dovendo egli registrare la propria presenza all'interno di una cella che ha un raggio geografico molto limitato, è chiaro che quel cellulare addirittura possa risalire agli spostamenti che ha fatto geograficamente negli ultimi mesi.
1: Ma gli spostamenti geografici degli ultimi mesi crede che poi siano facilmente abbinabili a una persona?
2: Diciamo che questo elemento incrociato con altri elementi potrebbe portare, come è già successo poi nel passato, potrebbe portare a identificare una persona.
0: 5 giorni dopo, 27 marzo 2002, Michele Landi viene contattato invece da Radio 24. Al microfono di Raffaella Calanda, l'esperto di sicurezza informatica sembra più nervoso, come nel frattempo fosse successo qualcosa di strano nella sua vita.
2: consegna se l'ha lasciato, ha un segno abbastanza inconfondibile, in questo caso si tratta del famoso numero IP che risale poi evidentemente a una risorsa, quindi in questo caso ad un accesso di tipo telefonico, e da lì si risale poi al numero di telefono del chiamante. Dunque è un numero d'accesso di Roma della società Wind, in questo caso si è visto che corrispondeva a un numero d'accesso di Roma a cui si può telefonare sia con un cellulare che con un telefono di casa, senza, anche con abbonamento telefono piuttosto che in postale.
3: Ma da lì poi a cercare di individuare da dove è stata fatta la telefonata è possibile?
2: Allora, è abbastanza semplice, perché ogni qualvolta che ci si collega ad un internet service provider, questo provider è tenuto a registrare contemporaneamente il numero telefonico del chiamante. Ogni telefonata, che sia da un cellulare o che sia da un telefono fisso, è accompagnata, laddove è uno scuro il numero di telefono, dal CLIN, no? Dal codice di identificazione del chiamante. In quel caso viene associato l'ora col numero del chiamante e viene assegnata per la connessione, assegnando quel numero IP. Chiamo il provider e gli dico, mi dici a quell'ora, a quel numero IP, a che numero di telefono del chiamante era associato. Ovviamente ci vuole un decreto del magistrato per seguire l'indagine. Il provider è tenuto a fornirmi il numero del chiamante. Quello che io ho avuto modo di vedere informalmente è stato il numero IP. Io per certo le posso dire che l'informazione, e questo è tecnicamente dall'email che ho visto, che non è mai partita da un cybercaffè, questo è sicuro. Pare, siccome si parla di una telefonata che è avvenuta a Roma in una zona che proprio è compresa tra zona Prati e la Balduina, io credo che sia stata effettuata questa chiamata da un telefono cellulare, visto che a quel numero IP corrispondeva al numero cellulare, avranno chiamato poi il provider di telefonia cellulare e gli avranno chiesto quel cellulare a quell'ora quale cella stava occupando.

0: praticamente molto, molto simile nei due casi, cioè, nella tipologia e nel modo in cui sono stati mandati i messaggi.
1: A quale titolo Michele Landi lavora al caso di Marco Biagi? Michele Landi non è un poliziotto, neppure un carabiniere, non è un magistrato. Dalla procura di Bologna non riceva incarichi particolari per occuparsi della rivendicazione dell'omicidio di Marco Biagi e dice: mi occupo a titolo puramente informale. Però dimostra di conoscere il luogo da cui parte il messaggio di posta elettronica e rivela notizie importanti coperte dal segreto istruttorio in una fase assai delicata dell'inchiesta. Incrociando il filone investigativo di tipo tecnologico con attività tradizionali, si arriva a identificare, se non l'individuo, almeno una ristretta cerchia di sospetti. Landi suggerisce così un percorso investigativo per giungere agli esecutori dell'omicidio di Marco Biagi. Landi non riesce a finire l'inchiesta e nel novembre 2003 la sua morte sarà archiviata dalla procura di Tivoli come suicidio. Secondo i magistrati, Michele Landi non è stato ucciso ma si è suicidato, forse durante un gioco erotico solitario. Sono queste le conclusioni del pubblico ministero della procura di Tivoli, Salvatore Scalera. Nel documento in cui c'è una richiesta di archiviazione del procedimento aperto per reato di omicidio a carico di ignoti, l'informatico Michele Landi avrebbe praticamente fatto tutto da solo, impiccandosi con una corda attaccata ad una balaustra nel piccolo appartamento che aveva affittato a Montecelio. Ma qualcosa non quadra. Marco Mezzasarma, uno dei brigatisti arrestati e processati per gli omicidi di D'Antona e Biagi, possedeva il permesso per accedere ai documenti top secret di SISDE e SISMI. Il nome di Michele Landi compare in alcune carte trovate nell'abitazione di Marco Mezzasarma. Gli uomini della Digos hanno sequestrato articoli di giornale ritagliati accuratamente riguardanti la morte del consulente informatico Marco Mezzasarma, il brigatista che materialmente invia a centinaia di indirizzi di posta elettronica la email con il documento di rivendicazione dell'assassino di Marco Biagi. Elena Landi è la sorella di Michele.
2: Ma io ho considerato due possibilità che poteva essere o il suicidio o l'assassinio. Ho escluso a priori il gioco erotico per il semplice motivo che uno che torna a casa tardi, cioè rientra quasi la mattina e il giorno dopo ha delle lezioni da dare, non si mette a fare un gioco erotico. Sul discorso comunque tra il suicidio e l'assassinio, trovo strano che comunque se una persona comunque si suicida, una procura sequestra tutti i computer, tiene chiusa casa per un anno e mezzo, moto e macchina ancora sequestrate, la dichiarazione a poche ore dall'autopsia senza ancora risultati comunque tossicologici di Scagliola, sono tutte cose che mi pongono un interrogativo. Il fatto che noi come famiglia non sapevamo che lui si occupasse di queste consulenze.
3: Lei ha ascoltato l'intervista di Radio 24, l'ultima intervista di suo fratello, che idea si è fatta di quell'intervista?
2: Ma io per esempio ho sentito la prima intervista fatta a Baobab e questa di Radio 24, sono differenti, nel senso che la prima mi sembra molto generica, la seconda mi sembra estremamente dettagliata, ma i due stati d'animo sono diversi, cioè nel senso che nella prima è più rilassato, nella seconda è molto nervoso. Non lo so il perché essere così dettagliati, se per proteggersi o è stato un atto di ingenuità.
3: E cosa stava lavorando suo fratello?
2: Questa è una bella domanda, nel senso che comunque noi siamo sempre stati tagliati fuori e quando comunque lui è morto ho cominciato comunque a vedere il movimento della stampa, cioè per me sembrava allucinante che una persona comunque sconosciuta muovesse tutto organi di stampa.

0: so, mi piacerebbe saperlo.
1: La morte di Michele Landi è un omicidio preventivo, preparato da un apparato che non è nuovo a queste simulazioni. Lorenzo Matassa è convinto di questa ipotesi. Lui è stato pubblico ministero a Palermo per circa 10 anni e si è occupato di processi di mafia, in particolare quello per l'omicidio di padre Pino Puglisi, trasferito poi a Firenze. Matassa era amico di Landi. I suoi dubbi sono condivisibili anche dopo tanti anni da quei fatti.
2: Sonori di archivio, interviste all'autore.
3: Il lato oscuro della verità.
2: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: sono le 20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne di nuovo asciutto ovunque, anche sulle regioni meridionali tirreniche, dove ci saranno poche nubi. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, con isolate innocue velature solamente sull'arco alpino. Clima gradevole senza eccessi di caldo. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino di confine, specie occidentale, con possibili temporali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read through.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 20 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne di nuovo asciutto ovunque, anche sulle regioni meridionali tirreniche, dove ci saranno poche nubi. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, con isolate innocue velature solamente sull'arco alpino. Clima gradevole senza eccessi di caldo. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino di confine, specie occidentale, con possibili temporali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 21.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali notturne di nuovo asciutto ovunque, anche sulle regioni meridionali tirreniche. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, con isolate innocue velature solamente sull'arco alpino. Clima gradevole senza eccessi di caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi di confine, specie su quelle occidentali, con rischio temporalesco. Situazione invariata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne di nuovo asciutto ovunque, anche sulle regioni meridionali tirreniche. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, con isolate innocue velature solamente sull'arco alpino. Clima gradevole senza eccessi di caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi di confine, specie su quelle occidentali, con rischio temporalesco. Situazione invariata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 21 e 43 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 22.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne di nuovo asciutto ovunque, anche sulle regioni meridionali tirreniche. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, con isolate innocue velature solamente sull'arco alpino. Clima gradevole senza eccessi di caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi di confine, specie su quelle occidentali, con rischio temporalesco. Situazione invariata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 22 e 12 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne di nuovo asciutto ovunque, anche sulle regioni meridionali tirreniche. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, con isolate innocue velature solamente sull'arco alpino. Clima gradevole senza eccessi di caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi di confine, specie su quelle occidentali, con rischio temporalesco. Situazione invariata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 22:45.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende e dal mondo pubblico

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 23 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore di nuovo asciutto ovunque, anche sulle regioni meridionali tirreniche. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, con isolate innocue velature solamente sull'arco alpino, clima gradevole senza eccessi di caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi di confine, specie su quelle occidentali, con rischio temporalesco. Situazione invariata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Bresce, prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 23 e 15 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 23 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore di nuovo asciutto ovunque, anche sulle regioni meridionali tirreniche. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, con isolate innocue velature solamente sull'arco alpino. Clima gradevole senza eccessi di caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi di confine, specie su quelle occidentali, con rischio temporalesco. Situazione invariata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Bresce, prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 23 e 48 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: È mezzanotte.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: mezzanotte e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione ancora in gran parte protagonista, che favorisce un inizio di weekend all'insegna della stabilità e di un clima gradevole senza eccessi di caldo. Nella prima parte di giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo pressoché sereno e soltanto qualche innocua velatura lungo l'arco alpino. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, soprattutto sui settori occidentali, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: È mezzanotte e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: È mezzanotte e 49 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione ancora in gran parte protagonista, che favorisce un inizio di weekend all'insegna della stabilità e di un clima gradevole senza eccessi di caldo. Nella prima parte di giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo pressoché sereno e soltanto qualche innocua velatura lungo l'arco alpino. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, soprattutto sui settori occidentali, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: levitating. È l'una ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezion fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: È 1:21.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione ancora in gran parte protagonista, che favorisce un inizio di weekend all'insegna della stabilità e di un clima gradevole senza eccessi di caldo. Nella prima parte di giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo pressoché sereno e soltanto qualche innocua velatura lungo l'arco alpino. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, soprattutto sui settori occidentali, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: È 1:33.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezion fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: È 1:48.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione ancora in gran parte protagonista, che favorisce un inizio di weekend all'insegna della stabilità e di un clima gradevole senza eccessi di caldo. Nella prima parte di giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo pressoché sereno e soltanto qualche innocua velatura lungo l'arco alpino. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, soprattutto sui settori occidentali, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: È 1:59.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.